0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Marco Mengoni, giornate perse. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
2: Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
0: Giorgia, Parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: passione, ritmo, emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: RDS
1: 100%
2: grandi successi.
3: E passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
0: RDS
2: 100% grandi successi.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
0: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Giovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.

0: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
1: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
0: RDS Social TV. RDS Social TV.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza...

Esperienza diversa? Eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Calciolone! Dove sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ci attende lunedì con alta pressione dominante sul nostro territorio, ma disturbata da infiltrazioni di aria umida in quota, con un po' più di variabilità infatti sulle regioni meridionali e settori interni del centro-sud, con la possibilità infatti di qualche piovasco improvviso. Temperature massime tipicamente autunnali, più miti lungo il versante tirrenico, dove si potranno anche sfiorare i 24-25 gradi. Ventilazione e lieve attenuazione. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Giovanotti e Samurai J, le foglie di te.
2: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
0: Taylor Swift, Patient Zero. Max Pezzali, Le ali.
3: C'è una

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: 100%
1: grandi successi.
2: RDS.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS.
2: Il ricordo di un'emozione con un grande successo.
1: Senza tempo.

0: averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In cucina,
7: in salotto,
6: in camera mentre ti rilassi,
7: con Alexa,
6: Google o Siri,
7: basta la tua voce.
6: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
7: E la radio riempie la tua casa.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Allora, sì. Ti chiami Melania?
4: Sì.
3: È lunedì?
4: Sì.
3: E c'è Trebimeteo.
4: Perfetto, cioè okay. non vedo errori. Dai.
5: Ci attende lunedì con alta pressione dominante sul nostro territorio, ma disturbata da infiltrazioni di aria umida in quota, con un po' più di variabilità infatti sulle regioni meridionali e settori interni del centro-sud, con la possibilità infatti di qualche piovasco improvviso. Temperature massime tipicamente autunnali, più miti lungo il versante tirrenico, dove si potranno anche sfiorare i 24-25 gradi. Ventilazione in lieve attenuazione. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
3: Signori, è arrivato, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
4: A un certo punto della canzone c'è una svolta, preoccupati pure. Ma noi no, tranquilli, in scioltezza, con tutta la tranquillità che abbiamo accumulato in questo weekend così bello, così dolce, così autunnale. Buongiorno Beppe De Marco.
3: Buongiorno Melania Grimano. Buongiorno Andrea De Nicola.
6: Buon inizio settimana a tutti.
3: Bene, grazie.
4: Ah, siamo così un po' angelici, bene, mi piace.
3: Bravo. Allora, chi c'è, chi non c'è, non c'è, vediamo un po' i sopravvissuti a questo weekend. Ci sono 388 22 388 22, il vostro nome, la vostra città e basta.
4: Easy stamattina, con calma. Guarda, ti diamo già scusa, apologize.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: Mi avete lasciato come un film senza finale, avete capito? Ma adesso scoprirete di cosa si parla. Apologize, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Intanto mandiamo la sigla e poi salutiamo il nostro amico Gianfri.
1: Vai con la sigla.

0: Deretano.
1: Allora abbiamo Gianfranco, ciao Gianfri, benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti.
0: Lui ha una vita fighissima, ci parte dalla provincia di Potenza, poi va a Salerno, poi va a Milano per business, poi va a Madrid. Quando gli chiedo nel fuori onda, ma che lavoro fai? E beh, per rompere i coglioni adesso, dai che è tardi.
1: Ma no, dovevamo andare, l'ha detto Andre, giustamente.
0: 10.000 secondi. Che lavoro fai, Gianfri?
2: Io faccio il direttore in una multinazionale americana, lavoro al servizio della pubblica amministrazione fornendo loro delle soluzioni tecnologiche per rendere i nostri cittadini contenti e con dei servizi che siano all'altezza.
0: Ok, che Mazza lavoro
1: come
0: fai
1: Gianfranco?
0: Freghi
1: tu.
0: Okay. Quindi cosa fai?
2: Io in pratica vendo soluzioni tecnologiche, oh, diciamo così.
1: Ok.
0: Traduci ancora. Okay. Faccio il venditore porta a porta.
2: Esatto. Okay.
1: Però insomma è una carica importante, addirittura vai a fare business, come diceva Beppe. E poi a Milano, poi vai a Madrid, quindi sei comunque un uomo di carriera. Hai figli, hai famiglia?
2: No, sono i miei genitori, la mia famiglia, una fidanzata per il momento e mi auguro presto anche qualcos'altro, dai.
0: Sì, un paio di fidanzate.
1: Una persona seria.
0: Per il momento,
2: almeno
0: due,
2: almeno un paio.
1: Com'è? Ah, c'è qualcuno che ti aspetta a Madrid stasera? No,
2: direi di no. Ho vissuto tanti anni a Barcellona, Madrid la conosco non bene come Barcellona, però.
0: Senti,
2: no.
0: Parli come un vecchio pirata, ma quanti anni hai?
2: Io ho 35 anni.
0: Quanti ne hai fatti già 35 anni, hai capito? Va bene, Mel, ti interessa?
1: No. Devo dire la verità, cioè sì all'inizio, però poi ho detto no, vabbè, è stato Barcellona, ho vissuto, la Barcellona ti consuma, vero Gianfri?
2: Beh, abbastanza, però è stata fighissima.
1: Le persone che trovano...
2: Un'esperienza super abilitante, veramente sotto
1: super
2: tutti
1: abilità.
2: Sì,
1: Gianfri,
2: sì,
1: mettilo
2: sì.
1: Negli ascoltatori intelligenti, Andrea, per favore, lui.
0: Ma
1: per
0: tu
1: favore,
0: sei sicuro, Gianfra? Cioè, tu ascolti l'Alba dei Pazzi Viventi?
1: Cioè, hai sbagliato radio?
2: No. Sempre. Se nella cronologia delle note audio avete.
1: Nella cronologia delle note audio. Ragazzi, io così sulla fiducia gli do la pazzo bag.
0: Sì,
1: vai.
0: Sì, ma parla troppo bene.
1: No,
0: vabbè,
1: è troppo per noi.
0: Sì,
2: grazie mille.
0: Un abbraccio
2: forte, veramente. Grazie di cuore.
0: Buon business, Gianfri.
2: Una splendida giornata a tutti. Allora,
1: ciao.
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Ed Sheeran, Shivers su RDS, buongiorno.
1: Buongiorno amici.
0: Qualcuno dice che l'amico che abbiamo avuto prima sembra quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Aspetta, faccio al volo.
1: Vai, fai sentire.
2: Va. Sembra quello di Aldo Giovanni e Giacomo, soluzione tecnologica. Cosa fa? Abbiamo un frammento.
1: Cavolo. Cioè, fa tutto uno spiegone, poi dopo alla fine fa una roba semplice.
0: Businessman.
1: Qualcuno invece adora la tua voce stamattina. Che voce bella, sexy, cavernicola che hai.
0: Questo vuol dire far serata con Melania in giro per l'Italia. Eravamo nella cittadina delle mongolfiere.
1: Sì.
0: Ecco,
1: eravamo a. Stai attento, che poi non ce la ricordiamo.
0: Dillo tu, Fragneto.
1: Fragneto. Ragazzi, io ho sbagliato, fate voi che ridere. No, vabbè, comunque è tutto bene,
0: e
1: molto carino.
0: Ha perso la voce
1: e va bene. Ma siamo andati adesso in archivio, no? Sì. È andato Andrea, che è andato, neanche mi ricordo.
0: Sì, Andrea, ma ormai è di casa, va.
1: E ha preso da tutti i pazzi per RDS il regalo più grande.
3: Sono Diego da Podigno.

0: Pronto?
1: Sono Bernadette della Wild Park di Sydney. Le devo consegnare Bernadette un regalo da parte del signor Diego. Però le voglio dire che cos'è, cioè gliel'ha detto, sì, che cos'è? Perché è
0: No, non so nulla io.
1: Okay. Ho capito, ma questi come si permette? Perché questo è un canguro che sta arrivando, lo sa lei? Signora, perché il canguro deve anche mangiare, sì, quindi soffitto, lo dobbiamo lasciare da qualche parte. Sì. Cioè, se lei mi dice che c'ha comunque un po' di terreno, qualcosa, lo lasciamo, sì, noi. Vediamo come si può fare. È un wallaby australiano, ha fatto 32 ore di volo, poverino, deve assolutamente.
2: È stato seduto,
0: la comunque senta, mi fa chiamare mio figlio, per favore?
1: Sì. Allora, io le faccio chiamare il suo figlio.
0: Va bene, va bene. La richiamo tra qualche minuto.
1: Sì.
0: Allora, ascoltami, mi ha chiamato una che ti vedeva consegnare un canguro.
3: Ah già? No, perché io avevo fatto un processo di quelli d'adozione, visto che
0: ma non mi dici niente, Die?
3: Io pensavo che arrivasse stasera dopo le 18.
0: Diego, non è una bufala.
3: Ma no. Ma no, ci ho speso 2000 euro, cioè, era un regalo, una cosa bella per tutta la famiglia.
0: Tu sei matto quando è vero il signore.
3: Tu pensi a Leonardo che si mette a giocare col canguro e con nonno Rico palla.
0: Io ti giuro, guarda, ma non lo lascio a casa mia, naturalmente.
3: Sì, perché così è come fa.
0: No, tu sei scemo di capoccia, tu sei foglio di testa. Io non voglio nessun canguro,
3: Ma dai, dai, su.
0: Ma tu non voglio, io non voglio nessun canguro a casa, non mi fa lo scemo, Ma poi non mi dici niente?
3: Vabbè, è solo, dai, per qualche anno, finché non cresci magari un pochino più Leonardo.
2: Poi salta da cinto solo.
0: Tu sei fuori di testa, Enrico te mena.
3: Dai,
0: Enrico te mena. Beh, adesso chiami Enrico e l'avverti. Ci parli tu con Enrico, Io non ci parlo,
3: Vabbè, intanto lo devi prendere, però, perché adesso non è
2: possibile. Sì,
3: adesso lo prendiamo e poi ci guardiamo.
0: Ciao.
3: Ma come ciao?
0: Pronto?
1: Ecco la signora, allora ci siamo?
2: Sì.
1: Possiamo portarlo?
0: Sì, ma lei con che quale mezzo sta? Con una macchina, con un furgone?
1: Ma certo, che so, con l'autobus, con un furgone. Ma se no glielo portiamo a lei, dove sta lei? In un lavoro, una cosa
0: ma tanto... Signora, ma sta scherzando, ma perché? Me lo fa anche ancora un ufficio?
1: Ce l'ha un balcone, noi glielo lasciamo lì, perché ancora non è proprio...
0: Non ce l'ho il balcone.
1: Un angoletto della scrivania?
0: No, non ce l'ho.
1: Senta, un attimo, che le passo un secondo al mio assistente, così gli dà tutti i dettagli. Perché
0: allora... Sì, me lo passi.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Salve, sono l'assistente. Qui chiamo dall'ufficio per la consegna.
0: Mi dica.
3: Non capisco qual è il problema, perché è un po' che stiamo cercando di fare la consegna.
0: Diego, a me mi hai stufato, capito? Diego, io te do un missile che sto in giro e non ti dico quante volte. Sei, ma hai fatto via un'ansia che non ti rendi conto. Hai un'ansia che non ti dico, ma invece in ansia non ti dico quanto.
1: No, senza ansia, siamo noi di tutti pazzi per RDS. Pronto?
0: Sì, sicuramente, però siccome io conosco mio figlio,
1: è capace di comprare un canguro.
0: È capace, sì.
1: Ciao Sabrina, un abbraccio.
0: Ciao.
4: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Kintsugi e quindi Elisa su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Eccoci amici, buongiorno, buon lunedì. Buon inizio di settimana. Allora, dai,
0: quando si inizia una settimana nuova bisogna organizzarsi, come fare, quindi ci sono i bambini che vanno a scuola, c'è il lavoro, mia moglie va di là, il marito va di là, l'amante come lo gestisci, insomma,
1: certo,
0: sono una serie di cose,
1: tante cose, tante gli hobby, gli sport.
0: Allora, non so se avete in casa figure che vi aiutano, se non c'è la nonna o la suocera magari dall'esterno, e come vivete questa
1: tipo
0: cosa,
1: tipo la tata, aiuti, okay.
0: Cioè tipo quando viene la nostra donna delle pulizie, sì, che ci aiuta nelle cose. Io non faccio rifare il letto, per esempio, né faccio toccare le stoviglie.
1: Dai,
0: è una cosa mia.
1: Cioè sei come mia madre che quando arriva la donna delle pulizie ha pulito, così la donna delle pulizie non trova sporco.
0: Questo
1: ragazzi,
0: sicuro. Io passo prima per i bagni a vedere come sono messe.
1: Ma cosa la chiami a fare?
0: E poi lo so. E poi le mani nelle alcune cose, no, non lo so perché. Cioè tu ti fai toccare le mutande, per esempio.
1: No, ma io non. Purtroppo no, nel senso che dipende. Vabbè, non sfociamo sempre.
0: No, per dire le cose più intime.
1: Vero,
0: facciamo un giro fra tutti gli italiani e le italiane. Allora, se avete avuto una collaboratrice domestica, se ce l'avete, se siete collaboratrici domestiche, quali sono i vizi degli italiani? Cioè, se si fanno toccare le cose più intime oppure no, oppure se voi che avete, insomma, chi vi aiuta, vi fate toccare, oppure se c'è un limite.
1: Dai, va bene, ok.
0: Ispezioniamo quel mondo lì, dai.
1: Vocali 388-22-38822, vocali puliti, visto che siamo in cleaning.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro.

0: euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
4: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
10: Siete unici, siete fantastici.
8: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western. Mai uguali, sempre unici.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Qual è quella cosa che non vi fareste mai toccare dalla persona che vi dà una mano a casa per le pulizie?
15: Sai che io non ce l'ho. Può toccare tutto. Basta che pulisci.
14: 38822 38822.
16: L'alba dei pazzi viventi.
17: Dalle 5 alle

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Buongiorno amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, inizio settimana, sì, è un po' come organizzare tutto, no? Allora vediamo cosa dobbiamo fare, anche con le pulizie a

0: Al 3882238.
1: Miliardaria.
0: Sì, ma io la sento muovere in casa, sento le collane d'oro, le sue. Mi fa, scusa, mi tieni il Rolex che devo un attimo pulire qua. Si scherza.
1: Stupendo.
0: Si scherza, ovviamente. Si scherza.
1: No, partiamo da una storia.
0: Sì,
1: no?
0: Partiamo da una notizia di come sempre più si ricerca il tempo libero, il tempo per stare in famiglia, e si delega qualcuno poi per fare delle attività. E quindi i collaboratori domestici sono sempre più in voga e pagati sempre di più. Li si ricercano sempre con competenze diverse.
1: Okay.
0: Proprio nella gestione di casa, non è soltanto il ripiega le lenzuola, per dire, o rifai i letti.
1: No, organizzare anche tutto. C'è una mamma che ha preso proprio una, diciamo, manager golf.
0: Esatto.
1: Che si occupa di organizzare tutti i mesi, cioè tutte le settimane di ogni mese, con le attività da fare, le spese relative a proprio ogni attività, e quindi le bambine mangiano a scuola, no, mangiano a casa, e quindi compriamo questo piuttosto che quest'altro. Tutto un planning organizzato, e la madre si trova benissimo. In realtà non costa neanche tanto, perché sono 6.000 euro circa, perché sono 7.000 dollari all'anno.
0: All'anno,
1: che
0: quindi
1: non è,
0: insomma,
1: tanto.
0: No, direi di no. Rispetto alle cifre che abbiamo detto, noi però stiamo parlando, la traduzione in dollari, qui stiamo parlando di una storia americana.
1: Sì, sì, sì.
0: E magari lì costa o meno.
1: E lei dirige tutto, non fa niente, questa. Dirige. Dirige, la madre, però, grazie a questo planning meraviglioso, riesce comunque a districarsi tra vari impegni.
0: Perché evidentemente anche in queste mansioni, per queste mansioni, ci vuole qualcuno che ti dia una mano, non tanto nel discorso pratico, ma nell'organizzazione.
1: Sì, a trovare il bandolo della matassa.
0: Esatto. Sentiamo un po' di storie, cosa non fareste neanche toccare a casa, dai.
2: Buongiorno. Allora, sì, io avevo un'impresa di pulizie e avevo le mie donne che mi venivano a pulire a casa, sì, e gli facevo il fare di tutto, perché tanto non avevo nulla da nascondere, non avevo, anche perché mio figlio con i giochi le metteva tutto in giro. Però avevamo alcuni clienti che anche loro ripulivano, oppure niente, era l'incontrario, invece di farci mettere mani in posti, non mettere mani in posti dove non volevano, noi trovavamo delle cose orribili.
1: Ma tipo?
2: Cioè, io dico, se sei sudicio a casa sua, ma veramente robe che non si possono dire.
0: E qui, no, qui il piatto si ingrassa. Allora, due cose: cosa non vi fate toccare in casa, e altre cose che invece avete visto che sono
1: raccontabili. Sono orribili.
0: Orribili. Dai,
3: che
0: andiamo.
3: Ciao.
0: veloci, ci sentiamo dopo che siamo in ritardo. 3882 3882, anche perché c'è la novità, la nuova di Taylor Swift.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Mahmood, tutta gold su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Tanti come il sottoscritto, tipo Barbara, mi scrive: lei non si fa toccare né si fa rifare il letto nella biancheria intima da chi aiuta in casa.
1: Come siete veramente scrupolosi, ragazzi. È già tanto che qualcuno pensa a voi, è vero che li pagate, sì, però è una cosa bellissima.
0: Tu sai che nel cassetto delle mutande c'è di tutto, oltre alle mutande c'è di più.

0: sì, cioè, di io più. Lo so benissimo.
1: Non
0: che
1: possiamo
0: mio...
1: raccontare la storia.
0: La racconteremo.
1: Del falegname che venne in casa tua,
0: il fabbro,
1: cassetto.
0: Il fabbro. Il fabbro.
1: Oh là là!
0: Ha aperto la porta dell'armadio e si è messo a ridere.
1: Cosa sarà stato?
0: Non lo so.
1: Cosa avrà mai trovato?
0: Vabbè, che peccato, guarda. Non averlo più. Messaggi vostri.
2: Buongiorno ragazzi, qui è Luca da Galarate. Io ho 5 badanti, 5 persone che mi fanno le pulizie. È una grande villa, però non faccio toccare le mie mutande.
1: Vedi, un altro con le mutande.
2: Non faccio toccare le mie mutande, però il resto fanno tutto, cioè dalle pulizie, mi fanno da mangiare. Mi lavano le auto, fanno un po' tutto. Una buona giornata a tutti.
0: Ma chi è?
2: Ciao.
0: È Di Marfi.
1: Cazzaro.
0: Dici?
1: Secondo voi è vero questo caso? Si fa lavare
0: cinque
1: le auto.
0: No, ma magari così lo stiamo prendendo in giro, poverino.
1: Cazzaro.
0: No, potrebbe anche venire qua, non so, e distribuire qualche moneta, qualche banconota, cazzaro, in stile papero.
1: 38822 38822.
0: Smettila.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.it.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
18: Siete unici, siete fantastici.
16: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
15: Sì, ma come?
1: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
15: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
1: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Scusatene, ma uno con 5 bagadanti, una mega villa, non so quante auto, da quello che ho capito. Cazzo, si fa

0: Allora, The Lumineers su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Eravamo sull'argomento aiuti domestici a casa, quello che vi fate toccare, quello che non vi fate toccare. Abbiamo capito che le mutande vanno per la maggiore.
1: Le mutande, alcuni anche le stoviglie riescono a farsi lavare, o addirittura il letto.
0: E il letto anche, no? Il letto, ma molti hanno scritto il letto è sacro. Il letto no. No.
1: E allora cosa la chiamate a fare? Una donna delle pulizie?
0: Vabbè, poi, tutto il resto, la polvere.
1: Vabbè, ognuno,
0: terra,
1: ognuno
0: bagni,
1: è libero di scegliere, quello. Ci sta. Okay. Abbiamo Monica al telefono. Ciao Moni, benvenuta.
0: Ciao Monica.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, tu hai una notata da 30 anni?
2: Sì, da 30 anni.
0: Porca
2: da
0: miseria.
2: Quando la mia seconda figlia aveva 9 mesi.
1: Mamma. Fa anche lavori domestici?
2: Sì, lei fa tutto. Io ho deciso di prendere una colf, una tata, sì, perché il mio primo figlio si era lamentato che io lavoravo e basta. E quando non lavoravo facevo i lavori di casa, quindi ho detto è meglio spendere soldi per la tata, che sono i soldi spesi meglio, perché poi stai con i tuoi figli.
1: Che bello, quindi compri del tempo, no? Sostanzialmente.
2: Esatto.
0: Esatto. Senti, non ha rovinato un po' l'intimità? Ti faccio un esempio stupido. Non è che tu voglia fare l'amore in tutte le ore, a tutte le ore, in tutti i luoghi.
1: Magari, ecco.
0: Però,
2: Il problema è che io sono fuori di casa tutto il giorno, io ho un bar, quindi
0: okay.
2: La tata viene quando noi non
0: quando
2: ci siamo,
0: no.
2: Lei ha le chiavi, va e viene e decide lei quando vuole andare.
0: Ok, il fattore gelosia, cioè il fatto che lei
2: io
0: abbia...
2: Io non sono mai stata gelosa, anche perché penso sempre che se vuoi fare una cosa la devi far fare fino in fondo, altrimenti è inutile che
1: giusto.
2: Prendi una tata se poi vuoi fare tu i lavori o sei gelosa che non li fa bene.
0: Ti faccio un esempio, ti riporto la storia di un amico che ha due figli e c'è una tata in casa che ha un romano stretto, e questo mio amico si arrabbia perché anche i bambini parlano con l'accento romano.
1: E vabbè, succede.
2: No, questo può succedere. Io sono stata fortunata perché questa signora comunque adesso ha una settantina di anni e anche lei aveva un bambino piccolo con delle problematiche, però lei è proprio una mamma, una donna di casa, che lei ha curato la mia casa come se fosse la sua.
0: Che
2: per
0: bello.
2: Dire, è lei che decide quando deve lavare i vetri, è lei che decide quando deve lavare le tende. Poi mi chiede: hai visto che ho lavato le tende? Gli dico: no.
1: Cioè, è padrona di casa tua, però questa cosa non ti tange, anzi ti rende orgogliosa, perché comunque alla fine l'obiettivo è tenere la casa pulita e avere i figli al sicuro, quindi questo
2: Brava.
1: Lo fa. È una
2: Io
1: cosa
2: sono
1: bella.
2: Serena, perché comunque quando sono a casa le cose ci sono fatte.
1: Bello.
2: Sì. E se voglio andare fuori con i miei amici, con i miei figli, o voglio fare qualcosa,
0: brava, perché
1: io ho dei vicini di casa che hanno una tata che gli insegna l'inglese ai bambini, un'altra invece il rumeno. Ci sono tantissime possibilità per i bambini, no, di sapere altre lingue,
0: certo.
1: Anche il romanesco,
2: no,
1: perché
2: me le teneva le bambine quando erano piccoline, se avevo delle urgenze che non sapevo dove metterle, oltre che a fare i lavori mi teneva anche le bimbe in casa.
0: Presa così è perfetta.
1: La
0: e poi non tutti sono così, nel senso che io subirei un po' il fatto che c'è un'invadenza, cioè diventerebbe un po' come un
1: poi
0: albergo.
1: Poi attenzione,
0: casa.
1: Perché ci sono delle famiglie dove le donne vogliono le tate che siano brutte o comunque vecchie. No, io ho sentito cose, ragazzi.
2: Ho sentito
1: cose incredibili.
2: È vero.
0: Vabbè.
2: Sì.
0: Monica, grazie per essere stata con noi. Ti auguriamo
2: grazie
0: il meglio. Ciao Monica.
1: Bella. Ciao.
2: Buona giornata. Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: Che bella vita, eh? Ariete, Angelina Mango, l'alba dei pazzi viventi su RDS. Andiamo veloce che siamo in ritardo perché ci aspetta il chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Appellone della seconda ora, vai vai vai.
2: Mi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Le 6:04 sulle mani, signori, sulle mani, buongiorno.
1: Buongiorno. Cioè, iniziamo con una bella spinta stamattina. Sì, dai, grinta, amici,
0: venerdì,
1: forza.
0: Dai, è venerdì.
1: Non
0: dai,
1: ci rompete. No. È lunedì, è la realtà questa, ma prendiamola a morsi sta settimana, ragazzi. Cioè, datemi soddisfazione.
0: Brava,
1: forza,
0: così mi piace, anche
1: forza.
0: Perché o mordete o venite morsi. Quindi è meglio mordere.
1: Al
0: certo
1: mattino
0: punto.
1: C'è chi è gazzella. No. Okay. Va bene, sì, allora 388-22, 388-22, il vostro nome, la città e qual è la parola di oggi?
0: Beh, oggi la parola è golf.
1: Ok, nome, città e golf al 388-22, 388-22 per vincere la pazzo bag.
5: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.

0: Mel me lo hai chiesto, io te lo dico. Era il 1982.
1: Erano anni d'oro, Duran Duran, Save a Prayer. Proprio ieri ho visto il documentario degli Eagles, che in realtà hanno già terminato la loro carriera poi negli anni 70, a fine degli anni 70, però mamma mia quegli anni, ragazzi, che musica che c'era.
0: Vabbè, i giovani d'oggi dicono la nostra è la migliore, ogni epoca c'ha le sue cose. Vabbè, siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi, chi c'è, chi non c'è, giustamente, non c'è. Chiediamolo a Giorgia da Trieste. Ciao Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Beppe, ciao Melania.
1: Ciao Giorgia, come stai?
2: Benissimo,
1: e voi? Noi bene, ma c'è una bella voce piena, squillante.
0: Giorgia sta a palla di cannone perché sveglia dalle 4 del mattino, sta correndo. Cosa corri? Dove corri? Dove
2: corro,
0: vai?
2: Corro sempre.
1: Che brava che sei.
0: Ma lo fai perché hai un appuntamento tipo una maratona, non so.
2: Allora, lo facevo perché avevo appuntamenti con le maratone, adesso lo faccio perché proprio mi piace farlo. E ormai alla veneranda età di 53 anni ho detto maratone basta.
1: Okay.
2: E l'allenamento che mi stanca, perché l'allenamento stanca, non è la maratona in sé, però adesso facciamo quelle corte, facciamo 21, però sono tornata sui piedi da poco. Come tutti i bravi runner si infortunano e quindi sono stata ferma per un po'.
0: Sì, quello è un classico. Cos'è che si chiama? Allora parte subito la bandelletta, cioè la bandelletta viene dalla montagna.
1: Io, brava, la donzelletta.
0: La bandelletta,
2: io in verità, la fascite plantare, che è quello che auguro al mio peggior nemico, perché è proprio un dolore fastidiosissimo ed è sui piedi.
1: Aia.
2: È bellissimo.
0: Lì è la scarpa anche.
2: Sì, no, la scarpa purtroppo proprio ho l'arco del piede alto e prima o poi capita a tutti.
1: Intanto te la godi.
0: Sì, sì, ma chi corre poi prima o poi si fa male, poi si ricomincia. Beh, era il tibiale era una cosa che morivo dal dolore. Vabbè, che vogliamo fare?
2: Però se piace. Sì, io comincio bene la giornata.
1: Si ricade per rialzarsi, ragazzi. Dai, forza.
0: Brava.
1: Bravissima. Allora, Giorgia, vinci la pazzo bag.
0: È tutta tua, gadget di RDS. Dai, Giorgia.
2: Grazie.
0: Buon divertimento,
1: buona giornata.
0: Ciao.
1: Corri.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Achille Lauro, Amor su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Il programma c'è ogni mattina, dalle 5 alle 7. Magari siete nuovi, diciamo, ma vedi oggi cosa. No, no, c'è sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Come l'Ania con me.
1: Al vostro servizio, amici.
0: Buongiorno, Andrea per tenervi compagnia.
1: Oh, Andrea De Nicola,
0: bravo.
1: Penso e assomiglia tanto quel presentatore.
0: Vabbè, molto figo, molto figo. Niente a che vedere con Marco Bellavia, cioè un'altra
1: Marco
0: roba.
1: Marco Bellavia, che è appena arrivato. Ciao, Marco.
0: Mi piace mettere zizzania. Allora, oggi, signori, è lunedì e quindi viene da dire.
2: Oh, che coglioni!
0: Tutti insieme!
1: Tutti.
3: Madonna, che coglioni!
0: Tu pensa, se di lunedì ti si rompe anche la macchina.
1: Classico, ragazzi.
0: Cioè, il doppio Madonna. Che cioè,
1: succede, piccoli guasti, o ti si fora la gomma.
0: Sai che quando mi capita spesso di viaggiare in autostrada, vedo persone che si sono fermati perché la macchina è in panne. Io dico:
1: col triangolo.
0: Santo cielo, dovesse succedere a me nel panico più totale.
1: È vero.
0: Perché non so mettere le mani, capito?
1: Penso
0: non
1: la stessa cosa.
0: Vedi?
1: Devi mettere il giubbottino. Poi il triangolo a 20 metri, di 20 centimetri. Com'è?
0: 20 centimetri, no, cioè.
1: Io farei dei casini.
0: Il tuo
1: ragazzi.
0: Compagno ti ha detto che 20 centimetri sono così. Allora tu un attimo.
1: Lì era un'altra cosa, era un altro paragone, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: Okay.
0: Sì, no, stiamo vedendo, c'è un articolo che dice che oltre 11 milioni di italiani lasciati a piedi per cause di rottura macchina, mettiamolo così, e quelle più classiche riguardano proprio la batteria, la gomma bucata,
1: il freno. I freni lì è un problema, ragazzi.
0: Ecco. In che senso?
1: No.
0: Quando parliamo di macchine ho sempre paura di chiederti le cose.
1: No, che io l'ho bruciato il freno, non l'ho fatto apposta. Cioè, la tensione è un po' come il bruxismo di notte, no? Che di grigni i denti. Io sono talmente tesa quando guido che schiaccio il freno anche quando non devo. E l'ho mandato,
0: come
1: ragazzi.
0: I vecchietti.
1: Sì, l'ho mandato in circuito, in cortocircuito.
0: Non so, una volta adesso le frizioni sono un po' cambiate perché la macchina si ferma in salita, quindi non c'è più bisogno di fare
1: non
0: il bilanciamento.
1: Fare più un giochino. Io lo devo ancora fare perché io ho una macchina troppo vecchia.
0: Tutto la macchina che
1: è un
0: non
1: barrile
0: si muove.
1: Continuo.
0: Va bene, vogliamo fare un giro per l'Italia. Quali sono le cose che siete capaci di risolvere? Tipo, io sono stato capace di cambiare una gomma.
1: Tu sei capace?
0: Però l'ho fatto solo una volta in vita mia, in garage, con tutte le comodità. Dovesse succedere per strada, no. Le catene, io le ho fatto i nodi con le catene per la neve.
1: Ah, quando devi mettere le catene. Cioè,
0: ogni 10 metri mi fermavo e rifacevo il nodo perché non capivo dove.
1: Ah, ma cosa
0: incastra.
1: Sono le catene? Figo, io non riuscirei. Ma io me le metterei addosso come collane.
0: Il rapper americano
1: sulle nevi, capito?
0: Io fratello, 38822 38822, cosa vi è successo e cosa avete risolto? Dai, vocali.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: stupid song could ever say.
1: Olivia Rodrigo e Stupid Song su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Abbiamo dato dei numeri prima di quanti purtroppo si trovano con la macchina in panne, che non funziona, sono tanti. La percentuale, dice un dato che abbiamo dimenticato, più al sud che al nord Italia.
2: Ok, quindi c'è le macchine più al sud che si rompono.
1: Sì.
2: Ok, chissà, ma sarà un caso, dai.
1: La falsedine.
2: Non lo so. Ci sono anche storie interessanti di persone che sono riuscite comunque, riescono, no, a vivere col disagio della propria auto. Magari c'è un'auto che si ferma e loro riescono comunque a farla ripartire.
1: Brava, sei.
3: Buongiorno, io per fortuna mi rompo quasi tutto da solo. Faccio un lavoro molto diversificante, quindi mi sono imparato tante cose, dalla parte elettrica, impianto di casa, impianto idraulico, cambio gomme, meccanica, fusibili, circuiti, elettronica, domotica. Per fortuna faccio tutto da solo.
2: Che bravo!
3: È data soddisfazione, perché un pochetto ti allevia al fatto che quando ti trovi in situazioni TM,
1: riesce a
3: risolvere. Perlomeno non sta in panico, in qualche modo.
1: Io invidio quelli che sanno fare queste cose.
2: Che bravi,
1: e poi
2: ragazzi,
1: abbiamo raccolto un po' di messaggi. Ho sbagliato io, Andrea, perché ho dato un numero per un altro, perché ne sono arrivati tanti, anche di donne che sono capaci. Io dico anche perché è più raro, semplicemente per questo.
2: No, meno male che ci sono.
1: Ma meno male,
2: li sentiamo dopo, dai, dopo.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
9: Buongiorno. Mercoledì forse il ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma. Dopo l'Angelus il pontefice ha annunciato: ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi. Degenza prevista 7 giorni, resta al momento confermato il suo viaggio in Perù dal 6 al 17 novembre. La tregua energetica fra Russia e Ucraina annunciata da Trump, nessuno conferma, anzi secondo i media Mosca non avrebbe accettato. Il numero uno di Kiev, Zelensky, dice di non averne notizia. Il capo della Casa Bianca intanto minaccia lo stop alle armi all'Ucraina per gli attacchi alle raffinerie russe. E non si

0: Ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Attaccato di nuovo l'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti rivendicano anche raid contro siti strategici. Agire sui rischi per evitare incidenti, scrive il capo dello Stato Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La prevenzione tutela vita e dignità, lo dice in un videomessaggio il ministro del lavoro Marina Calderone.
1: La sicurezza sul lavoro si costruisce intervenendo prima che si verifichi un incidente. La sfida che abbiamo davanti è consolidare una cultura della sicurezza diffusa, perché la tutela della vita sul lavoro è una responsabilità che appartiene a tutti. La sicurezza sul lavoro è prima di tutto un investimento nella vita e la prevenzione è il modo più concreto che abbiamo per difenderla.
0: Calcio, sesta di A, la Lazio ottiene il passo dell'Inter, batte il Monza e resta in vetta alla classifica coi nerazzurri. 0-0 tra Roma e Como, pari anche Cagliari, Juventus, Sassuolo, Milan, Bologna, Corsaro a Lecce. Oggi prima Atalanta-Venezia, poi Torino-Udinese a chiudere il turno. Questa è RDS.
2: Grazie Roberta. Signora Grimano, fra un po' le farò un test sulle spie che si accendono in macchina.
3: No, vabbè ragazzi, bocciata immediatamente.
2: Vedete anche voi che ci state ascoltando, magari non le conoscete tutte.
3: No, dai, dai, vado via.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: ufficio musica, le abbiamo svegliate alle 6 del mattino, abbiamo detto pensate a una canzone che ci stia bene con l'argomento motori, macchine che si rompono, come si fa, eh? Ecco qui che l'ufficio programmazione musicale ci ha messo Le donne lo sanno,
1: che non si riferivano ovviamente a me, ma Le donne lo sanno, le nostre
0: tutte
1: ascoltatrici, devo dire bravissime.
0: Brave. Allora eravamo sul discorso auto in panne, macchina che si rompe, cosa si fa, quali sono gli imprevisti più comuni, dalla ruota che si buca alla macchina che non parte perché la batteria è scarica, come si risolve?
2: Buongiorno, Sonia da Torino.
0: Ciao Sonia.
2: Cos'è successo a me? Viaggiavo tipo 25-27 anni fa con una 1 vecchia, era la mia prima macchina, io l'adoravo.
1: Carina.
2: L'unica cosa, il motorino d'avviamento di tanto in tanto si bloccava. E allora io giravo con una chiave inglese e per farla ripartire quando al semaforo scendevo di giri, per cui a volte mi capitava che non tenendola abbastanza accelerata si spegnesse, idem in curva che dalla terza dovevo passare alla seconda dando un'accelerata, però morale della favola, tiravo su il cofano e sbattevo con la chiave inglese sul motorino d'avviamento e magicamente la macchina ripartì.
0: Che meraviglia,
1: la donna dalla chiave inglese,
0: però ne sa. Prima mi immagino lei al semaforo deve, vabbè, oh, fermi tutti, dai, non rompete, inutile che suonate.
1: Brava,
0: con la macchina non
1: il
0: parte.
1: Nostro orgoglio,
0: alza la cosa, chiave inglese, si riparte,
1: la mia eroina.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Rosalba, sono una salentina che lavora in Svizzera. Beh, vi posso dire che una volta stavo facendo il tragitto Svizzera Santa Maria di Leuca, forato, macchina caricata al massimo, super carica, e ho dovuto scaricare tutto per cambiare la gomma. Madonna. Ma ce l'ho fatta da sola. Un bacio a voi, siete grandi.
0: Grazie.
1: Madonna. Tutto il cioccolato che dalla Svizzera porta via Lecce.
0: Ti è capitato
1: a Santa Maria di Leuca?
0: Sì, persone che fermi in autostrada che devono scaricare tutto quello che c'è nel bagagliaio,
1: no,
0: li vedi che ti

0: ragazzi.
1: Magari piove.
0: Tanta
1: mamma,
0: solidarietà per voi.
1: Allora facciamo un po' il test. No, facciamo vabbè. Il test di quante ne sa.
0: Spero se fosse dimenticato.
1: Sul cruscotto stai guidando, ti si accende una cosa che sembra una tazzina di caffè fumante. Cosa vuol dire?
0: E ora

0: che si devono preriscaldare e poi puoi accendere il preriscaldamento.
1: È il compleanno della macchina.
0: No. Allora, facciamola facile facile. Chiave inglese, ragazzi, sì. Quando arriva la chiave inglese? Mm. È successo che la chiave inglese?
1: Chiave inglese,
0: ma non ci fai, ma tu lo guardi con lo scotto.
1: Ma è chiave inglese. La chiave inglese non la conosco.
0: Chiave inglese vuol dire che devi fare il tagliando, Melania. Va a fare il tagliando, okay.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Karol G e Bruno Mars insieme, che coppia, ragazzi, così si fanno tutti i matrimoni.
1: Ma sai che anche loro due sembrerebbe sembrerebbe tra loro aria di fiori di pesco.
0: Guarda, a proposito di fiori di pesco, fiori d'arancio, al 3882 su RDS sono arrivati anche i messaggi, visto che la nostra amica, fra i tanti che ci hanno scritto e mandato vocali, ce n'è una che porta dietro la chiave inglese perché riesce ad aggiustare
1: che
0: la
1: grande
0: macchina.
1: Neanche Super Mario,
0: la donna che ha la chiave inglese piace, signori. C'è. Piace tanto, piace tanto.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre.

0: per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Scusa, hai per caso un assorbente?
2: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, ma hai un assorbente?
1: Giulia, quindi hai un assorbente?
2: E se non fosse più necessario chiederlo? Disunique porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
8: Redazione si va da Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
9: Bentrovati.
8: Grazie, c'è l'attualità.
9: Sempre più un giallo la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Il numero uno di Kiev, Zelensky, dice di non averne notizia. Il Cremlino non avrebbe accettato lo stop, secondo il sito di informazione Axios. Il pane quotidiano non può essere ostaggio della guerra, ha detto Papa Leone dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello per garantire il trasporto sicuro di cereali nel Mar Nero. Poi l'annuncio sulla sua salute. L'intervento forse già dopodomani al Policlinico Gemelli di Roma, prevista una degenza di 7 giorni. In Medio Oriente i ribelli yemeniti Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto saudita di Riyadh, che hanno provocato vittime e feriti nel mirino anche impianti energetici. Voltiamo pagina, siamo allo sport, il calcio, la sesta di Serie A, la Lazio con l'Inter in vetta alla classifica grazie al successo sul Monza, la Roma frenata dal Como 0-0. E poi il pari Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Il Bologna vince a Lecce oggi, prima Atalanta-Venezia, poi Torino-Udinese a chiudere il turno. Siamo al tennis. Bolelli, Vavassori si separano, non saranno più in coppia nel doppio a partire dal 2027. L'annuncio dopo l'eliminazione a Shanghai. Questa è RDS.
8: Grazie Roberta. Allora, siete su RDS con l'alba dei pazzi viventi e c'è anche il contachilometri. Abbiamo parlato di macchine prima, che fare, non facciamo contachilometri adesso. Melania, le tre cifre.
10: Vai. Allora, dico tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri, che sono 7, 6, 5.
8: 7, 6, 5. Vi fermate, fate una foto, mi raccomando, vi mettete in sicurezza e ce la mandate. 388 22 388 22. Le tre cifre, 7, 6, 5.
7: L'alba dei pazzi viventi.
11: Dalle 5 alle 7.

0: Sgomma, sgomma.
1: Dopo Gracie Abrams, una bella sgommatina. Perché è con noi Fabio, ciao.
0: Ciao Fabio.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Svegliati.
1: Anche a te tesoro, buongiorno,
2: grazie,
1: svegliati.
2: Grazie.
1: Dalla provincia di Torino, insomma, compito importante, perché cosa fai che non ho ben capito fuori onda?
2: Sono un operatore sociosanitario all'interno dell'ospedale di Moncaglieri.
1: Ok.
2: Che se c'è qualcuno che mi ascolta, saluto tutti.
0: Sì,
1: salutiamo.
2: Saluta qualcuno. Il collegamento tra gli ambulatori e i reparti e viceversa.
1: Ah, ecco, okay. Questa roba del collegamento che avevo capito mi era sfuggita.
2: Sì, trasporto documenti e provette.
1: Ah, okay. Quindi bisogna stare attenti, ancora poi scambi i documenti, provette di qualcuno, fai dei casini, quindi occhio, mi raccomando.
2: Sì, no, cerco, sì, fare molto
1: attenzione. Hai un ruolo molto importante.
0: Infatti, sai che ti arriva quella notizia, invece non sei tu e di un altro. Ma che scherzi, ma purtroppo succede. Non per colpa di Fabio, perché

0: Fabio è perfetto.
1: Sì, okay. Poi ascolta la
2: bella
1: pazzia.
2: Perfetto no.
0: Vabbè, quasi.
1: Vabbè,
0: quasi.
1: Fabio, dai, piedi sti complimenti. Dai.
0: Senti, Fabio, tu sei bravo. Quanti chilometri fai al giorno con la macchina?
2: Pochi.
0: Ah, pochi, pochi.
2: 5-6.
0: Addirittura.
2: Sì,
0: a piedi.
2: Sì, volendo potrei andare a piedi. Pensando di riprendere la bicicletta.
1: La bici è una bella alternativa.
0: Attento agli
1: sì.
0: autovelox, perché se è elettrica adesso fanno le multe anche con per le bici elettriche.
1: Che fregatura, ragazzi.
0: Come ti muovi, muovi.
1: Tutti
2: ti vogliono. Adesso le biciclette non hanno la targa, quindi
1: no, è vero, certo, diventano un veicolo a tutti gli effetti.
0: Adesso vedrai.
1: Abbiamo dato le tre cifre che erano Beppe
0: 765 e il nostro amico Fabio le ha tutte e tre in ordine, così come le abbiamo andate, ci ha mandato la foto. Bravo Fabio, bravo. Ti arriverà la pazzo bag con dentro i gadget di RDS, va bene?
2: Perfetto.
1: Buon lavoro.
2: Resto in linea. Devo restare in linea?
1: No, te ne devi andare.
0: No. Se vuoi star con noi, stai tranquilla.
1: Amore.
0: Poi ci sono anche Rossella Cicciabazzo,
1: sì,
0: rimani in linea con loro.
1: Rimani con l'Anna Pettinelli, insomma, fino a stasera. Un bacio, ciao Fabio.
2: Grazie ragazzi.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
3: Come

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, bella questa sua nuova canzone su RDS, L'Alba dei Pazzi Viventi. Ce ne possiamo anche andare, ragazzi, che dite?
1: Te ne vai o no,
0: te ne vai sì o no. Sì, però ritorniamo domani mattina
1: dovremmo tornare. Insomma,
0: usa sempre il condizionale,
1: che non si sa mai. Ragazzi, sì. La sveglia alle 4 può essere ferro come può essere piuma, come diceva un film.
0: È ferrissimo proprio.
1: Quindi non lo sai. Grazie a Melania Grimani.
0: Grazie a Beppe De Marco.
1: Andrea De Nicola, ci sentiamo domani mattina. E adesso tutti pazzi per RDS, tutto al maschile oggi. Ci sono Ciccio e Buzz.
0: Baci.
1: Ciao. La mattina

0: zombie? Allora il tuo posto è con noi.
1: Questa è l'alba dei pazzi viventi
0: su RDS.
2: Ritorniamo in redazione RDS. Ancora buongiorno a Roberta Lupi.
3: Ancora buongiorno.
2: Un'altra edizione dell'attualità. Sentiamo le news.
4: Papa Leone, dopo l'Angelus, annuncia l'imminente operazione per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. In fase iniziale, precisa Prevost, l'intervento nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli, fa sapere la Santa Sede, la degenza di 7 giorni. Sempre più un giallo, la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Il numero uno di Kiev, Zelensky, dice di non averne notizia. Il Cremlino non avrebbe accettato lo stop, secondo il sito di informazione Axios. E non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Ha attaccato di nuovo l'aeroporto di Riyadh. I ribelli yemeniti rivendicano anche raid contro siti strategici. L'addio a Vilma De Angelis, la cantante, attrice e volto iconico della TV, si è spenta a 96 anni. Lo sport, il calcio, sesta di ala, Lazio tiene il passo dell'Inter, batte il Monza e resta in vetta alla classifica con i nerazzurri. 0-0 tra Roma e Como, pari anche Cagliari-Juventus e Sassuolo-Milan, Bologna-Corsaro a Lecce. Oggi prima Atalanta-Venezia, poi Torino-Udinese a chiudere il turno. Formula 1 a Singapore domina Verstappen, sul podio anche Leclerc e Antonelli. Il bolognese della Mercedes allunga in testa al mondiale, può vincere il titolo già nella prossima gara di Austin. MotoGP in Indonesia, vince Bezzecchi davanti a Fernandez e Martin, che precede Marc Marquez e si riprende la vetta del mondiale con 2 punti sul connazionale. Quindi il tennis, Bolelli, Vavassori si separano, non saranno più in coppia nel doppio a partire dal 2027, l'annuncio dopo l'eliminazione a Shanghai. Maltempo nel sud Italia, allagamenti, frane, danni dopo i nubifragi. Oggi allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: In questa giornata di lunedì, variabilità sull'Italia per un minimo di bassa pressione che nelle prossime ore attraverserà le nostre regioni. Variabilità e qualche improvvisa pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi al nord Italia durante il pomeriggio migliora con stabilità e più sole. Invece un pomeriggio di variabilità sulle regioni centro-meridionali con qualche pioggia più probabile proprio a sud, anche locali rovesci. Nella giornata di martedì e in vista di metà settimana poi situazione più tranquilla per l'arrivo dell'alta pressione con condizioni di bel tempo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è RDS.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Oh, buongiorno, finalmente arriva Ciccio. Buongiorno, finalmente arriva Buzz. Buongiorno, finalmente arriva Rossella.
3: Buongiorno RDS, buongiorno ragazzi. Come colazione tra mezzino al tonno.
0: Al tonno.
3: A colazione.
4: Ciao ragazzi, sono in macchina ogni mattina, vi ascolto, siete davvero pazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, alle 7.01 tutti pazzi per RDS.
1: Con il latte non saprei,
0: allora, bella sta cosa del salato e del dolce, bella
1: non ha nominato il dolce lui, ha detto solo tramezzino al tonno.
0: Appunto, e quindi tu che fai, salato o dolce?
1: No, salato. Mattia.
0: Salato, anche salato, tu, salato. Bravo, anch'io.
1: Salato. Allora oggi sentite solo le nostre due voci perché sì. Rossellina sta girando una serie, quindi quando ha delle scene d'amore particolarmente impegnative.
0: Si deve preparare prima.
1: Sì, quindi stamattina starà baciando a tutto spiano.
0: Com'è andato il weekend?
1: Bene, riposino, ho visto tutte le partite, le mie lezioni di piano stanno andando.
0: Tutte, com'è andata? No. Sei contento? Non hai visto la PL che ha vinto i 30 punti?
1: La PL ha vinto, la Torres ha vinto.
0: Ah, ok.
1: Bene, la Juventus un po' meno ieri.

0: Così, un po' così,
1: sono addormentato, sono sincero, quindi non ho visto il
0: Inter
1: risultato.
0: Inter sempre più capolista, come funziona?
1: Che mi tocca i maroni. Se... No, no,
0: con,
1: in realtà
0: con veemenza
1: è Marcolino che diceva lui, cioè nel senso niente, già
0: Marcolino con la Roma
1: è andato niente, ha già perso contatto, già non vabbè, è già siamo arrabbiato, rimasti, no, è già arrabbiato.
0: Siamo rimasti vaghi, fammi vedere la classifica.
1: Hai visto? È quella,
0: oh, la Lazio.
1: Hai visto?
0: Oh, Lazio. La Lazio.
1: Eh sì, è per quello non parla Marco.
0: Ah, ecco. Certo. Forse per quel motivo lì.
1: Certo. There is no need to cry. For trifles more than this would still recall my name, and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Alle 7.05 tutti pazzi per RDS. Può essere che all'interno della coppia ci sia un calo del desiderio,
1: a volte succede,
0: diciamo la distrazione, sì, delle mogli,
1: la distrazione di un attimo. E quando le mogli sono distratte, i mariti hanno questa bellissima idea di contattare il centro manie di Fata di Ciulin.
0: E dice: facciamo la prova, vediamo se mia moglie è
1: e sai
0: gelosa.
1: Che risate, sì.
0: E sai che viaggi, perché poi mi...
1: viaggi per tornare al tuo,
0: sì,
1: un altro paese,
0: perché,
1: no?
0: Perché poi i tuoi bagagli sono sul pianerottolo, queste cose. Finisce a così, finisce.
1: Però la musica è rilassata.
2: Ciao, sono Maurizio, volevo fare una scherza alla mia fidanzata con Ciulì, che è gelosissima.

0: Pronto, sì, sì. Cercavo il signor Maurizio. Ah, questo è il centro estetico Manine di Fata a Messina. Scusi, signora, se chiamo lei, ma è l'ultimo nome, signora Pupetta, del suo cellulare?
1: Sì, ma Pupetta. Io sono la sua compagna.
0: Ah, Pupetta, no.
2: Pupetta,
0: ok. No, perché lui era passato stamattina e per fare un massaggio dalle 13 alle 14. Poi...
1: Un massaggio per cosa, scusi?
0: Lui massaggio che fa sempre, signore, che porta un po' di...

0: di felicità nella coppia, perché è stimolante, gioia. Ecco, massaggio stimolante. Solo che ha lasciato il telefono, lei ha altro numero del signore, così non disturbo più lei.
1: No, no, ma questo signore stamattina è venuto da voi.
0: Sì, ha portato granite. Pensa. Che goblioche tupo che noi piace
1: pure.
0: Tutto. Ma lei ha notato anche cose belle che lui fa, perché cioè lui l'invigolisce questo massaggio.
1: Sì, è molto l'invigolito, assai, è l'invigolito tantissimo.
0: Bene,
1: sì,
0: va bene, sì, allora sì. La richiamo tra un poco che...
1: Pronto?
2: Oh Ale, non sto trovando più sto c***o.
1: Ma dove sei stato stamattina, Maurizio?
2: Ho preso le granite, è uscito il cane, ho preso le granite.
1: E non sei andato da nessun'altra parte dove magari l'avresti potuto perdere, che ne so? Non te lo ricordi?
2: Non è che me l'hanno rubato, queste me l'hanno rubato.
1: Sei sicuro che non è uscito da nessuna parte, vero?
2: Dal dottor Gabriele per il fisioradista, ecco. Così magari, siccome sai che sto braccio che sto ben alzato, mi sono fatto un massaggino.
1: Da Gabriele sei andato, quindi?
2: Eh sì.
1: Va bene, ma quando pensi di tornare?
2: Non ho capito perché ti stai incazzando, non ho capito. Ma per un massaggio tutto sto bordello, non ho capito.
1: Un massaggio! Che cosa hai fatto questo massaggio, Maurizio? Che cosa ti sei fatto massaggiare, Maurizio? Dimmi, amore.
2: Beh, girando sono io inutilmente. Fatti calmo.
1: No, ma io amore non sono agitata, io sono tranquilla, una d'acqua sono. Vabbè, in tutto questo, dove sei? Devi tornare a casa, entro se devi essere a casa.
3: Ciao.
1: Pronto?
0: Pronto, eccoci, scusi, era sempre occupato. Scusi,
1: sì.
0: Perché...
1: Sì, dimmi.
0: Io prendo allora appuntamento, viene la casa speciale, sì. Tutto a posto. Spero che non abbia fatto casino, come si dice.
1: Senti, tesoro, ascoltami, amore sì. Mio. Mi dici dove sto centro? Voglio venire a farmi un massaggio pure io adesso.
4: Per capire.
0: Sì. Però io spero di non aver fatto macello, perché il signore lo fa per la coppia.
1: Mi hai aperto una porta, amore del mio cuore. Mi dici dove
0: è. Signora Pupetta, allora io sono il signore.
1: Mi chiamo Alessandra, non mi chiamo Pupetta.
0: E lui c'ha scritto Pupetta sul cellulare.
1: Ma c'è scritto che non è importante, tanto tra un pochino non ce l'avrà nemmeno più il mio numero. Mi devi dire dove è il centro.
0: Allora signora, posso passare direttore, parla con lui, sì, perché io sono lui. Tramite, ha capito?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sono il direttore.
1: Mauri.
0: È uno scherzo, io sono Cilindri tutti pazzi.
1: Mamma vaffanculo.
5: Dai, dove va senza di te? Ti ama, voleva mettere alla prova la tua gelosia, capito?
1: Sì, c'è riuscito, sto studiando la ferma, sto studiando.
5: Però le granite l'hanno proprio buone. Ciao Alessandra.
6: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 7 e 12, amici, io ogni volta che arrivano delle notizie di matrimoni dico sempre, sì. Ma la gente, ma ancora dice, si sposa?
1: Dice l'ho scappata, 2026. Dice.
0: Io
1: invece
0: dice,
1: io la minchiata
0: sì.
1: Ho fatto, per... cioè, no, per dire.
0: Però c'è chi è campione europeo di matrimoni, qui c'è questo signore che si è sposato già 4 volte, quindi già comunque sa.
1: No, 4 volte, perché il problema non è che doveva sposarsi a quinta, è che si è sposato 4 volte.
0: Si è sposato già lui specifica, cioè, per amore tutte le volte.
1: No, ma non abbiamo, questo noi non lo mettiamo. Cioè, poi, nel senso, quando ti sposi lo fai per amore, sei pirla, però lo fai per amore, eh? Cioè, nel senso, non è che non lo fai per amore.
0: Voleva fare sempre il rito comunque cattolico, perché ci crede molto, però non so se è
1: 5 volte non
0: è
1: ce
0: prevista
1: la fa.
0: Questa cosa, non credo dalla religione cattolica di fare tutti questi. Adesso c'ha in progetto di fare questo quinto matrimonio,
1: perché non si
0: 7
1: può fare.
0: Luglio 2027, non si sa se fa in tempo, perché ma il divorzio non è stato abbastanza breve, quello del
1: per un fatto tecnico, non per
0: un fatto tecnico, sì.
1: Per un fatto che forse para la minchiata.
0: Sì, sì.
1: No, per un fatto tecnico, non di più, giusto.
0: Ha scelto di aggirare, qui leggo, ha scelto di aggirare la burocrazia evitando il reato di bigamia, sposandosi solo con un rito canonico.
1: Okay. Perché deve aspettare ovviamente che sia, cioè, che non so, che
0: 52
1: uno
0: anni, ha fatto già
1: 52 anni, 5 matrimoni? Fischia.

0: Alle 7:17 tutti pazzi per RDS. Pensate che ogni tanto fuori onda qualcuno vuol parlare di calcio. In una situazione teatrale ormai ci siamo addentrati. Senti che sta facendo i vocalizzi.
1: Scalda la voce, scusate.
0: Ma scalda.
1: C'è tragedia moderna, amici. Adesso potete vincere una bella RDS VEG. Ma ascoltando prima delle, come possiamo chiamare, delle esibizioni?
0: Delle cose importanti. Insomma, noi declameremo delle tragedie che si svolgono nella quotidianità.
1: E voi dovrete indovinare di cosa si tratta. Intanto al 38822 prenotatevi per tragedia moderna.
0: C'è una platea solo per voi. Primo si siede in platea.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa!
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza! Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Siete veramente bravi. Io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
19: Siete unici, siete fantastici.
17: Octopus Energy. Energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde. Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della regione autonoma della Sardegna, assessorato del turismo, artigianato e commercio.
3: C'era una svolta e poi un'altra
11: e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.

0: questa è, l'arrivo perfetto. Chi abbiamo? Chi abbiamo?
1: Abbiamo Melisa. Melisa con una S sola.
0: Melisa,
1: buongiorno.
0: Con una S. Ma dai, che bello Melisa.
1: Come mai?
2: Grazie.
1: Come mai senza una S?

0: Era un nome che piaceva tanto a mio fratello.
1: E lo pronunciava così da piccolo, Melisa.
0: Sì, esatto. Okay.
1: Bello.
2: Molto grazie. Bene. Senti, allora, sai come funziona questo gioco? Adesso noi scaldiamo un attimo la voce. E poi ti declameremo delle tragedie. Tu dovrai indovinare di cosa si tratta.
1: Tra l'altro, tutte quante, tutte e tre sono state vissute da noi in prima persona. Sei pronta?
0: Benissimo, sì, grazie.
1: Ok. Un solo passo mal accorto nel tempio della sublime bellezza, e la mia veste sfiora l'idolo di gesso. L'opera vanto dell'umano ingegno rovina sul suolo, al suolo, e si infrange in mille infruttuose schegge. Il silenzio della sala si fa grido d'accusa, gli sguardi degli astanti mi trafiggono come dardi, mentre contemplo pietrificato il disastro nato dalla mia cieca goffaggine.
2: È successo.
1: Fatto, eh?
2: Elisa.
0: Ti è caduto un piatto?
1: No.
0: Caduto un bicchiere? No.
1: Nel tempio della sublime bellezza. Allora, sono andato alla mostra.
2: No,
1: sono entrato in una mostra d'arte moderna e con ho picchiato dentro con una statua che è andata in frantumi.
2: Un piccolo danno.
1: Mannaggia. Piccolo. Fatto, fatto.
2: Andiamo con
1: fatto.
2: La seconda, vediamo se ti va meglio.
1: Eccolo.
2: Nel culmine del piacer sussurrato, il mio labbro va nefandemente tradito. Un nome sepolto negli abissi del passato è sgorgato dalla mia bocca, infrangendo la magia del presente. L'aria si è fatta di ghiaccio, lo sguardo dell'amato si è mutato in ferro. La mia lingua sconsiderata ha spalancato la voragine del dubbio, condannandomi all'inferno del rimborso. Del rimorso. Il rimborso. Che è successo?
0: Hai pronunciato il nome di una tua ex
2: bravissima, ma può succedere.
1: Andava bene anche rimborso.
2: Discreti danni, anche rimborso. No, bene, sì.
1: Attenzione, la terza, qua ti giochi tutto, ti giochi tutto. Sì. Giunto al teatro della finzione per godere della luce dipinta, la sorte m'ha teso un tranello. Un colosso si è assiso sul seggio dinanzi al mio, ergendosi come una muraglia insormontabile tra i miei occhi e la tela. Privato della vista sono rimasto un cieco nel regno delle immagini, costretto ad ascoltare soltanto le voci d'un sogno che non mi fu concesso di mirare. Questa è bella,
0: Al cinema, a teatro davanti a te, si è cazzato qualcuno.
1: Tutte le ho fatte, tutte quante.
2: Brava. Allora, Melisa, hai vinto una bella RDS bag.
0: Grazie. Potete salutare il mio bimbo di 12 anni?
1: Ma santo il cielo!
2: Ci avrà già i baffi, che
1: ma scherza, già neonato, ma scherza. Come si chiama il bimbo?
0: Emanuele che è in macchina con il papà che sta andando a scuola.
1: Ma certo, senti, vogliamo salutare anche papà o è sempre un optional?
0: Se gli va,
2: Perché lui si è impegnato
1: va bene, comunque Emanuele e papà, va bene?
0: Ascolta Ciccio, potresti dire ad Emanuele che da qua a 25 di dicembre ci deve solo studiare
1: 70 punti. Emanuele sereno, ormai la scuola in discesa è praticamente finita. Vai sereno, grazie. Rilassati. Se hai dato tanto a settembre.
0: Sei un amico Ciccio, grazie.
1: Un abbraccio.
2: Ciao
1: un
2: abbraccio. Melisa.
1: Ciao Melisa, un abbraccio, grazie.
3: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio Rossano.

0: 7.38, amici a tutti pazzi per RDS. Oggi è lunedì, spesso si parla di calcio, ma parliamo di calcetto in questo caso, perché a New York c'è stata un'iniziativa del Dipartimento dei Parchi che ha lanciato questa iniziativa di aprire i campi da calcetto, organizzare dei tornei fino alle 2 di notte per i lavoratori notturni.
1: Vi lasciamo i riflettori accesi se volete andare a giocare. Io devo essere sincero, un po' di anni fa andai a giocare l'ultima partita di calcetto.
0: Quanti? Un po' 10
1: euro di campo, me lo ricordo ancora bene, Gio a Castiglio, 10 euro di campo e 330 euro di fisioterapista.
0: Buono,
1: nei 20 giorni successivi. No, basta. Beh, abbiamo dato.
0: Quello è stato, diciamo, il segnale finale.
1: Era necessario, insomma.
0: E prendendo spunto dal calcetto, che spesso è uno sport al quale si approcciano tutti, ma sì, facciamo una partita di calcetto e poi tipo uno degli sport. Dopo il free climbing è uno degli sport più pericolosi che esistono.
1: Tutte le volte che vi siete ricimentati in uno sport, può essere vado a fare tennis, vado a farmi una sciata.
0: Bel padel, anche lì molta gente senza nessun tipo di preparazione si lancia. Ma anche sport anche giochi, perché per esempio c'è stato un po' di anni fa quando sono uscite le Wii, quelle console dove dovevi muoverti per giocare.
1: Spalle uscite in casa.
0: Mamma mia, ha fatto la fortuna dei fisioterapisti di tutto il mondo praticamente.
1: E allora ci piacerebbe non solo il racconto di personaggi che hanno fatto questo, ma secondo me anche di mariti, di figli che hanno dovuto accudire papà, mamma, cioè o mogli, capito, dell'impresa del marito. Cioè mio marito è andato a fare questo e
0: perché poi sono rimasti in trazione per 3 mesi in ospedale. Allora 38822 grandi infortuni da piccoli sport, anche il contrario.
1: Ok, perché il tempo a volte facciamo finta che non passi, invece in realtà passa. Ok?
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto! Ecco il tuo snack!
12: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
13: Da 25 anni con ING. Puoi!
14: Sì, ma cosa?
13: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
14: Ah, e per i risparmi?
13: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
14: Mica male!
13: E allora scegli ING.
14: Vado subito su ing.it.
13: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
15: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.

0: alle 5 del mattino.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro, nei migliori supermercati come Aeo e Famila. Amore, non rompere le uova.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ehi, hai visto questi prezzi?
5: Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
8: Basta un Penny.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Chi è il più matto? Ciccio

0: alle 7:48, bella l'iniziativa in Tutti Pazzi per RDS, la riportiamo, quella di New York, per cui durante la notte luci accese nei parchi se volete giocare a calcetto,
1: per
0: a basket.
1: Per le persone che lavorano di notte, bello, che fanno i turni, bello, molto bello.
2: Poi a vedere.
1: Magari prepararsi un attimo prima di fare uno sport qualsiasi, anche la dama probabilmente, perché l'infortunio è sempre dietro l'angolo.
0: Abbiamo dei capolavori.
3: Ciao Federico da Livorno, estate, Castiglioncello,
0: vale.
3: Giocando a palla calcio con mia figlia, a un certo punto, ehi Lu, guarda papà che ti fa la rabona.
2: Com'è andata?
3: Fatta rabona, mignolo del piede destro, completamente fratturato.
1: Bello. Ale. Perché quando fai passi il piede dall'altra parte è un attimo che mignolino è rimasto, già tanto è rimasto attaccato.
4: Buongiorno, Max da Ravenna. Io faccio responsabile in una società di calcio,
0: sì?
4: Settore giovanile, sì. 2 anni fa a maggio i genitori hanno insistito perché facessi la partita di fine stagione a calcetto con loro.
1: Ma gioca con loro.
4: Risultato, mi sono strappato il quadricipite.
1: Strappato.
4: Con un calcio da metà campo, 8 centimetri.
0: Con un calcio, 8 centimetri di strappo.
1: Sì.
0: Fischia.
1: Da metà campo.
5: Buongiorno tutti pazzi, sono Rosy. Io sono di Palermo, ma vivo a Bergamo.
0: Sì.
5: Qualche giorno fa, in occasione del compleanno del mio papà, lui ha compiuto 80 anni.
0: Sì, bello.
5: Abbiamo festeggiato tutto a posto.
0: Sì.
5: Però qualche giorno dopo lui ha pensato bene di fare i piegamenti appendendosi alla barra che mio fratello aveva messo alla porta per quello. E quindi praticamente questa barra si è svitata ed è caduta a terra, facendosi male testa, collo, coscia. Questa è stata la conclusione dei giorni di vacanza che ci siamo presi per festeggiare il suo 80esimo compleanno.
1: Capito, ma è il nonno che si è attaccato alla sbarra.
0: Sì, i piegamenti del nonno. No, aspetta, no.
1: Già pericolosissimo mettere la sbarra.
0: Pare che Alice possa andare oltre. Buongiorno Alice.
6: Buongiorno.
0: Raccontaci. Buongiorno. Alice.
6: Niente, mio figlio faceva rugby, aveva 5 anni. E
0: bello.
6: Quindi è un gioco, non era proprio rugby.
0: Sì, sì, certo, bello.
6: L'ultima lezione ci hanno detto: genitori, giocate anche voi.
1: Ma sì,
0: prego.
6: Ma sì,
0: a rugby.
6: Un bambino mi è salito sul piede e mi è costato 450 euro di osteopata.
0: Vedi?
1: Buono,
0: vedi,
1: buono.
0: Favorisce
1: buono.
0: Quello, sì. Favorisce quello.
6: Esatto,
1: perché uno
6: esatto.
1: Può misurare un infortunio o con le giornate di degenza o con i soldi spesi. Qui sono i soldi
6: esatto.
1: Spesi.
6: No, non è male. Senti, ma nervo, cioè,
0: addirittura, ma alla luce di questo, no? Cioè, nel senso, comunque il rugby bello, vero?
6: Sì, bellissimo.
0: Lo rifai,
6: no, non l'ha più fatto, non l'ha
0: più fatto.
1: Solo il terzo tempo del rugby, secondo me.
6: Esatto, esatto.
0: Quello dove si festeggia.
1: Il piede adesso è a posto?
6: Sì, sono passati 2 anni ormai a posto. Ecco,
1: cosa fa wrestling tuo figlio adesso?
6: No, tennis, ha cambiato.
0: Tennis. Dai, fate un po' di...
1: Guarda, un mio amico è riuscito a farsi male anche a rompersi il setto nasale giocando a tennis.
0: E
6: perfetto.
0: Giocava con la Wii.
1: Perché, perché all'altro le è partita la racchetta e l'ha preso
0: in boom, faccia. In pieno.
6: No.
0: Va bene, grandi opere, grandi imprese. Bene, grazie Alice.
1: Ciao Alice.
6: Grazie a voi,
0: ma grazie a tutti. Ciao.
6: Grazie, buona giornata. Ciao.

0: 9.55, amici, tutti pazzi per RDS. Allora, volevo un attimo dirvi questa cosetta. Intanto grazie agli amici di Sassari che hanno esaurito la prima data. Abbiamo aperto la seconda, anche la seconda è quasi finita. Stiamo
1: per il mio spettacolo
0: Outsider.
1: Dove tra l'altro non ci sono prove fisiche particolari, cioè non rischi
0: niente. No, non rischio infortunio. Questo giro non faccio capriole, niente di che. Volevo dirvi questa cosa, che poi fra poco apriamo Catania, amici di Catania.
1: Lieto.
0: E poi la seconda data sarà Roma, amici.
1: Sì, ma tu non devi andare nei posti dove si mangia bene, cioè nel senso, allora, capito? C'è il
0: Granarolo di Bologna si mangia bene.
1: Ma certo, voglio vedere.
0: Milano,
1: Fischia.
0: A Busto Arsizio cosa si mangia?
1: Non male. Certo.
0: Vicenza, voglia.
1: Certo.
0: A Pisa dai tuoi amici?
1: Come
0: il
1: no?
0: 5 marzo,
1: ci mancherebbe.
0: Astia, voglia.
1: Vabbè, insomma.
0: Io faccio, io ho scelto un po' le date.
1: È un turno gastronomico, capito?
0: Cioè, dove si mangia
1: bene. Per quello che verrò sempre, perché si ride e si mangia. Ok, vai.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Roberta Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Siamo in redazione e siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, cara Roby.
6: Sempre più un giallo la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Zelensky dice di non averne notizia. Il Cremlino non avrebbe accettato lo stop. Secondo Axios, il numero uno ucraino si è detto aperto ad elezioni se Mosca accetta un cessate il fuoco di 60 giorni. Il pane quotidiano non può essere ostaggio della guerra, ha detto Papa Leone dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello per garantire il trasporto sicuro di cereali nel Mar Nero. Poi l'annuncio sulla sua salute.
7: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: L'intervento forse già dopodomani al Policlinico Gemelli di Roma, prevista una degenza di 7 giorni. E non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita.

Di nuovo l'aeroporto di Riyadh, la coalizione militare a guida saudita intercetta e distrugge un missile delle forze yemenite nel sud del paese, offensiva nel distretto di Al-Adair controllato dagli Houthi. Nuoro, frana in grotta, proseguono le operazioni di salvataggio di uno speleologo. Per tutta la notte, tuttora in corso, il lavoro di oltre 30 vigili del fuoco per raggiungere l'uomo che sarebbe vigile bloccato ad una decina di metri di profondità nell'Ogliastra. Parti di roccia ostruiscono l'ingresso della cavità, complicando le attività di soccorso. Clima: nel 2026 il secondo settembre più caldo mai registrato secondo Copernicus. A livello globale le temperature medie dell'aria hanno raggiunto i 16,27 gradi centigradi, più 1,63 rispetto alla media preindustriale. Calcio: sesta di ala, Lazio tiene il passo dell'Inter, batte il Monza e resta in vetta alla classifica coi nerazzurri. 0-0 tra Roma e Como, pari anche Cagliari e Juventus e Sassuolo Milan. Il Bologna vince a Lecce oggi, prima Atalanta Venezia, poi Torino Udinese a chiudere il turno. Questa è RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, partiamo con la seconda ora.
1: Seconda ora, dicendo che i vandali non hanno età. Non hanno età,
2: che
1: non
2: può essere
1: di tutti gli anni.
0: Ma neanche luogo, ma neanche luogo preferito, perché veramente ovunque. Allora, dove siamo?
1: Ci spostiamo al cimitero di Treviglio.
0: Guarda che non fa ridere un piffero.
1: Ecco, come che ti dica?
0: No, dove però c'è, in realtà fa ridere.
1: C'è
0: no?
1: questa lapide che è stata danneggiata credo più volte anche. Alla fine non scoprivano chi era il vandalo.
0: Certo.
1: E chi era? Era una signora di 92 anni.
0: Sulla tomba
1: di 92 anni
0: dell'ex
1: sindaco per dei rancori degli anni 60. Io capisco legarsela al dito, ma dagli anni 60
0: che a spegnere lumini, no? Cioè, nel senso, a tutto c'è, cioè, pure l'ambeccata.
1: L'ambeccata, sì, stava scappando velocissima la signora.
0: Stava facendo lo slalom tra le lapidi e in realtà l'hanno beccata e hanno detto "Ma perché?" Perché lui ai tempi, negli anni 60, ha fatto questo.
1: Di espropri,
0: molto simile
1: di
0: a amici miei, Atto Secondi, quando c'è, cioè, la mia cara Adelina, no? Con Adolfo Cedi, che insomma si avvicina ad Haber e gli dice. Vabbè, insomma, si
1: riguardiamo,
0: si cucina il vedovo, capito? E quindi molto molto simile. Però non ha età e non ha luoghi il rancore. Questa è la cosa fondamentale.
1: Ecco, i bambini che hanno un'età.
3: LDS.
4: Anch'io sono appena arrivata. Ciao RDS.
1: Ciao.
4: Senza di voi non riesco ad andare a scuola.
0: Ma tu pensa?
1: Ci siamo sempre.
5: RDS sono Giulia.
6: Ciao RDS, sono il papà di Pietro e Giulia.
1: Fin qui.
0: Grazie.
1: Ma quel bambino che andava in seconda, vuol dire che stava guidando, era in marcia.
0: Stava andando
1: seconda,
0: lui, sì. Ma anche Pietro, in realtà era seduto dietro.
1: Era in terza.
0: Cioè, non, sì.

0: 305 amici e a tutti i pazzi per
1: buongiorno,
0: RDS.
1: Donatello.
0: Buongiorno a tutti, sono Donatello di Bazzellondo, Italia.
1: Cosa abbiamo? Affari del weekend, affari nuovi.
0: Affari, signore,
1: uguale,
0: acquistate a tutto andare, se certo. volete, sul nostro portale, sul nostro catalogo. E poi o ci suggerite voi qualcuno che, sì. che vi ama, oppure ci pensiamo noi.
1: Perché
0: magari.
1: La formula è questo: chi è amato sceglie, chi ama paga. Pensa esatto. un po' te che bellezza.
0: Va bene
1: insomma.
0: Un fidanzato, va bene un marito.
1: Donatello riscuote,
0: papà,
1: certo.
0: A volte anche, certo, certo. Signore, certo. andate tranquille proprio, eh. Sì.

0: sono Alice da Cesena, vorrei fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: Eccoci.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Alice.
2: Sì, prego.
3: Ah, perfetto. Senta, la signora ha un account presso il nostro portale e sta effettuando degli acquisti. Okay. Siccome abbiamo bisogno del suo avallo per poter procedere con la spedizione, per cortesia.
2: Di cosa si tratta?
3: Allora, si tratta di una borsa Louis Vuitton in forte sconto per questa mattina a 690 euro, da 1.500 che costava.
2: No, no, niente avallo allora.
1: Non avalliamo.
3: Abbiamo la signora qua in linea, se aspetta un attimo. Signora.
0: Pronto, amore?
2: Amore.
0: No, dai, ti prego. Ascolta,
2: no,
0: ascolta,
2: no,
0: ho trovato
2: quest'anno con le borse.
0: No, amore, ascoltami, ho trovato un sito fantastico, ha degli sconti terribili, cioè. No, ascolta, no, ti prego.
2: Sono inamovibile.
3: No, guarda, scusatemi che magari sono cose personali. Vuole che la richiamo magari fa 5 minuti e ne parlate in privato, magari?
2: Va bene, d'accordo, grazie.
3: Senta, naturalmente poi c'è anche sulla carta, però l'abbonamento rimane.
1: Certo.
2: Ovvero?
3: Allora, l'abbonamento che ha fatto per avere questi sconti fortissimi è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi.
2: Non c'è male, devo dire.
3: Allora, facciamo.
2: Vediamo di sistemare tutto.
3: Ho capito. Okay. Perfetto, magari ci sentiamo dopo. Grazie mille, arrivederci.
2: Dopo, saluto, arrivederci. Pronto?
0: Sì, dai, no, ti prego.
2: Senti, Ari, io sto lavorando, le persone che mi aspettano, chiudi sta cosa immediatamente.
0: No, aspetta un attimo, ascolta. Per una volta. Fammi sto regalo e chiudi. No, dai, mi rifiuto. No,
2: nessun regalo. Queste cose si devono dire prima, assolutamente no.
0: No, ascolta, non chiedo niente. Cristian, loro devono avere un sì o un no da te, perché sei il titolare della carta. Adesso loro ti richiameranno, tu gli dici di sì e basta. Io non tolgo proprio niente, ok? Anche l'abbonamento.
2: Sì, rispondo, ma gli dico di no.
0: No, gli devi dire di sì.
2: No.
0: Gli devi dire di sì, Cristian, non tolgo un c***o, però te lo dico.
2: No, Ali, ho detto di no e no.
0: No, io ti dico di sì e sì.
2: Devo uccidere.
0: Ciao.
2: Di pronto.
3: Eccoci, signor Cristian, perfetto. Allora, tutto a posto?
1: Sì.
2: Come prima? No.
1: Come prima?
2: Non cambio assolutamente idea.
3: Sì, però fatemi capire, la signora adesso in linea qua con noi, lei insiste di sì, però, mi perdoni, io sono in mezzo a queste due cose.
0: No, Cristian, dai, ascolta, Cristian, una borsa di merda, cioè, veramente, c'è un gran rabighino, c'è una borsa di merda, dai, ma fammi contenta, non me lo merito.
2: Ti meriti tutto, ti faccio contenta in un'altra occasione, così no.
3: Fatemi capire, però, scusi, ma lei non si può permettere una borsetta? Ma ha detto la signora che lei è direttore di banca, non si può permettere una borsetta?
2: Sì.
0: Cristian, è una nella vita, una nella vita.
3: Mamma mia.
0: Dai, me lo devi.
3: Dai, su, dai, facciamo.
2: Ho detto di no.
3: Dai, ormai è chiusa, va bene? Possiamo?
2: No, assolutamente.
3: Allora, quindi ci dà l'avallo? Perfetto.
2: Assolutamente no.
3: Alla grande, perfetto, ci dà l'avallo. Siamo ad avallo e siamo soprattutto a tutti i pazzi per RDS. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
2: Mannaggia. Sarà meglio che è uno scherzo, va. Ma io non mollo, quindi assolutamente
3: compragliela sta borsa, ma non se la merita.
2: No. Assolutamente la borsa, se la vuole andiamo a scegliere di persona che piace anche me, quindi,
3: deve piacere anche a te, certo.
2: non capito.
3: Ciao Cristian, ciao Alice,
2: ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Talk about.

0: 14 vi facciamo un invito in tutti i pazzi per RDS per venire alla grande puntata live dal vivo.
1: Esatto, per tutti il 27 insieme. Ottobre. Come faccio a venire allora? Aprite la nostra
0: adesso,
1: fantastica app.
0: Oppure aggiornate, veloci.
1: Esatto. E dentro ci sarà una sezione dedicata al nostro live con una domandina.
0: Sì.
1: Dovete rispondere a questa domandina.
0: È facile, cioè sono riuscito anch'io. Allora dovete strusciare
1: il metro
0: direttamente. Esatto, se sono un'unità di misura dell'incapacità, quindi è facile della facilità. Ok, strusciate direttamente sullo schermo e appare la domanda. Poi
1: se
0: andate
1: risponderete
0: con la risposta e siamo a posto.
1: Se risponderete correttamente alla domanda, se avete avrete la fortuna di essere sorteggiati, potrete venire qui con noi e ci abbracceremo forte forte il 27 di ottobre, amici.
0: Sapete cosa vuol dire? Vuol dire puntata fuori onda, colazione
1: tutti insieme,
0: la colazione
1: live più bello, venite a trovarci, amici.

0: 18 amici e tutti pazzi per RDS, abbiamo fatto un piccolo diciamo appuntamento sul calcio a inizio puntata, adesso volevamo riparlarvi ancora un pochino di quello che è successo alla fine di...
1: Ma in realtà parliamo di un torneo di braccio di ferro.
0: Braccio di ferro,
1: che
0: sì,
1: certo
0: sì.
1: Si è sviluppato, erano in finale sia Spalletti che Pisacane, i due allenatori di Juventus e Cagliari, e com'è finita la...
0: È finita così, con grandi abbracci, grandi abbracci, fine partita.
1: No, allora si sono stretti la mano, ok?
0: Allora,
1: e poi uno ha strattonato, l'altro è andato,
0: guarda,
1: dietro e insomma.
0: Spalletti si è girato il cappellino al contrario, come Silvestre Stallone in Over the Top quando,
1: esatto,
0: quando doveva vincere il braccio di ferro.
1: Però l'impugnatura era bella forte, di tutti e due, insomma,
0: sì.
1: era
0: infatti,
1: importante.
0: Fuori tutti e due, cartellino rosso.
1: Tutti
0: uno,
1: due, detto, guarda,
0: rosso,
1: finite la partita fuori, ha detto l'arbitro.
0: Un po' di tensione perché c'è stata un po' di simpatia anche in difesa, quello del Cagliari con Mina, che è un giocatore molto,
1: certo,
0: simpatico.
1: Certo, no, è vero.
0: Abbraccia, giocatore
1: carino, insomma.
0: Carino, fa, sì,
1: va bene,
0: dice
1: questo,
0: delle cose carine sempre.
1: Però insomma,
0: sì,
1: sul torneo di braccio di ferro, se volete, ci sono, c'erano anche dei precedenti, te lo ricordi? Conte con Tuchel, insomma, ogni tanto quando si dà il 5,
0: sì, un po' si esagera.
1: Esatto.
0: Amici, fra poco c'è Mr. Wolf, preparatevi a dare una mano.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
9: Sì, ma come?
8: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
9: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
8: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
16: Pelle secca e sensibile.

0: Stabile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Lo zaino è pesantissimo, ma per fortuna in macchina c'è il piano di risate. Papi, metti Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E questa volta il problema ci sarà e stiamo cercando proprio la persona che abbia questo problema. Sentite bene, Bazzi.
4: Sì, un momento, sono in radio. Lasciami, per piacere. Marcolino, ti chiamo dopo.
3: Ok, allora che succede?
4: Marcolino, bella via, che mi chiama a tutti gli orari.
3: Nei momenti meno opportuni.
4: Anche quando faccio l'amore mi chiama.
3: Esatto. Arrivano delle telefonate nei momenti meno opportuni. Allora, come facciamo per isolarci delle telefonate che sono nei momenti meno opportuni?
4: Allora, avete un fidanzato, una madre, una moglie, KKK, che noi nei momenti meno opportuni, KKK.
3: Cioè, certo, che è un ballo.
4: Sì, che è come il cia-cia-cia, però. Certo. Insomma, una persona che magari voi fate, non so, il cardiochirurgo, sì, e vi chiamano durante le operazioni, fate il pilota, non lo so, avete un mestiere che non vi permette di stare sempre al telefono e c'è questa persona in famiglia o nella coppia che non vi lascia stare.
3: Sì, o magari vi manda 7 messaggi con 7 parole differenti che poi

0: unite fanno lo stesso messaggio, ma arriva sempre nello stesso momento, ok? Ciao, come stai? Io adesso vado là.
1: Allora, ci serve una persona che abbia questo problema, che abbia appunto, diciamo, in famiglia o nella coppia il partner, la madre, il fratello che vi rompe le scatole a qualsiasi orario. Non sapete come arginare questa persona.
0: Tante volte e tanto spesso inopportuna, noi vogliamo risolvere il problema di questa persona, quindi tutti insieme come Mr. Wolf, e poi ovviamente sarà una soluzione anche per altri.
1: Allora, 388-22-388-22, amici, le vostre richieste
0: di
1: aiuto.
0: Arrivo, un secondo, sto finendo la direzione.
1: E Marco, io
0: diretta.
1: Anche per te.
0: Ciao.

0: let you know you wanna my kind. Mr. Wolf, 8:32, tutti pazzi per RDS. Siamo con Buzz e Ciccio. È il momento di andare a vedere qual è il problema da risolvere oggi. Tutti noi siamo Mr. Wolf.
1: Si parla di zii e abbiamo in linea la nostra amica. Pronto?
2: Ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Ciao, buongiorno. Martina,
0: raccontaci che succede.
2: Allora, io ho uno zio che fa esattamente così. Quando manda i messaggi, sì, scrive circa 10-15 per chiedere solo come stai, se va tutto bene.
0: Sì.
2: E ovviamente quando sono al lavoro io, insomma, faccio la fisioterapista, quindi spesso ho il telefono con me, però non posso rispondere. E mi arrivano le notifiche sull'orologio tutte di seguito.
0: Certo.
1: Ma perché ti scrive tuo zio? C'è un rapporto molto...
0: È molto stretto?
2: Sì, insomma, ci sentiamo e anche mia madre, quando arrivano questi messaggi, sa che è lui, anche se non abbiamo letto.
1: Ah, colpisce tutta la famiglia, tuo zio.
2: Tutta allora... la famiglia manda questi messaggi.
1: Ma sono messaggi almeno urgenti, di cose importanti, oppure non hanno neanche senso? Perché spesso sono anche così.
2: No, urgenti no, anche solo per dire se va tutto bene o se...
0: Senti Martina, è arrivato il momento di affrontare lo zio, bisogna dirlo in qualche maniera, giusto?
2: No, cioè, infatti io quando gli rispondo anch'io come fa lui, tutto.
1: Ah, rappresaglia?
0: Sì. ma lui non lo capisce.
1: No, no, forse non lo capisce se continua.
0: Anzi, dice forse si fa così. Allora, sì, Mister Wolf all'ascolto, come deve fare Martina per neutralizzare l'amore dello zio, che a volte è anche
1: estremamente... Amore prolisso.
0: Prolisso, esatto.
1: È che è un nuovo libro, l'amore prolisso.
0: Okay.
1: Al 388-22, noi, i nostri amici Mr. Wolf aiuteranno Martina a capire come fa a dirlo, ad arginare lo zio, insomma.
0: Esatto. Ascolta bene tutto, Martina, e la soluzione arriverà in un grosso ventaglio di possibilità. Va bene?
2: Grazie.
0: Grazie Martina.
2: Ciao, grazie, siete fantastici.
0: Grazie, ciao. Mr. Wolf.

ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 8.37, amici, tutti pazzi per RDS. Stiamo cercando di aiutare la nostra amica Martina, che ha uno zio che le manda messaggi in continuazione. Sì. Fra l'altro, parole separate per una frase soltanto, mentre sta lavorando, e lei non riesce a arginarlo.
1: Tra l'altro, lei ha tutti i messaggi che arrivano sull'orologio, e quindi fa la fisioterapista. Quindi pensate, queste mani che devono trattare muscoli e che comunque ogni due secondi devono girare il polso.
2: Beh, Martina, se lo zio è un boomer, digli sì. Che dal 1° novembre WhatsApp metterà a pagamento i

0: messaggi per comporre poi una frase.
1: Allora mandateci a noi dei vocali, non mandateci dei messaggi così al 388-22-38822 con delle soluzioni per Martina.
0: Dai Mr. Wolf, aiutiamo Martina.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspettava l'onda giusta, la sua casa guadagnava per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Zero Uno Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
18: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
17: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
19: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Giornate intense. C'è l'OpiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione.

0: tradizione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Lunedì 12 ottobre, sono le 8:44, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
5: Questa giornata di lunedì, variabilità sull'Italia per un minimo di bassa pressione che nelle prossime ore attraverserà le nostre regioni. Variabilità e qualche improvvisa pioggia in questa mattinata sul nord-est, poi al nord Italia durante il pomeriggio migliora con stabilità e più sole. Invece un pomeriggio di variabilità sulle regioni centro-meridionali con qualche pioggia più probabile proprio al sud, anche locali rovesci. Nella giornata di martedì e in vista di metà settimana poi situazione più tranquilla per l'arrivo dell'alta pressione con condizioni di bel tempo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
6: Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: E il problema l'abbiamo avuto ed è comune, ma Martina ce l'ha esplicato in maniera chiarissima, questi tanti messaggi che arrivano da parte dello zio.
5: E messaggi poi parola per parola, non frasi intere, neanche vocali. Se deve dire ci vediamo dopo, scrive ci vediamo dopo. Arrivano 3-4 messaggi.
4: Sentiamo.
6: Ciao Martina, ma semplicemente dici che per un'esigenza lavorativa sì. Hai dovuto cambiare scheda e quindi ecco. Mettere una scheda estera, una sorta tedesca o spagnola,
5: tedesca.
6: E che quindi adesso polacche. Da ora in poi se i numeri italiani sì. Scrivono più di un tot di messaggi sì. Pagano anche chi...
4: Sì.
6: Chi invia messaggi.
4: Ogni
6: faccio
4: messaggio
6: vedere che...
4: 20 euro,
5: un po'
4: certo.
5: Complesso e articolato
4: certo,
5: questo metodo.
4: Però è buono.
7: Buongiorno ragazzi, io farei come Aldo,
4: sì.
7: Di Aldo Giovanni e Giacomo nel film ah. Tre uomini e una gamba.
4: Quando sono in macchina e scandisce il tutto.
8: Ciao ragazzi, dite a Martina di archiviare la chat.
4: Archivia.
8: Così i messaggi arrivano, ma le notifiche no. Io l'ho scoperto settimana scorsa da Buona Boomer.
5: Buono questo, sì.
8: E questa potrebbe certo. Essere la soluzione.
4: Certo,
5: o archiviare o togliere notifiche anche.
4: Certo, convinto sì. E c'è buona. Buona questa.
9: Basta scrivere le parole non spaziate, così
4: ah,
9: lui capirà
4: che
9: non può dividere parole, frasi.
4: Certo.
5: Le metterei anche maiuscole io tutte.
4: Tutte.
10: Ma Martina, secondo me dovresti mettere un risponditore automatico
4: ecco.
10: A tutti i messaggi.
4: Non male.
10: Che dice una cosa, grazie zio, adesso non ti posso rispondere, ma poi
5: Motto,
10: ti richiamo.
5: Certo.
10: E che gli arriva a ogni messaggio che lui invia.
4: Giusto.
10: Quindi avrà tipo 10 messaggi tutti uguali. Di risposta
4: no.
10: Automatica
4: non male.
10: Forse si capisce che ne deve mandare solo uno.
4: Non male.
5: Vedo che
4: non
5: sono
4: male.
5: Tutti per il dialogo, per parlare sì, con lo zio sì. Spiegare, certo, no, rappresaglie.
11: Scusa basta. Martina, ma dirglielo no?
5: Vedi.
11: Manda un messaggio unico e basta.
4: L'ultimo è stato laconico e perentorio. Bene, bene.
5: Martina, comunque le soluzioni ce l'hai. Scegli tu, fai tu, facci sapere. Salutaci lo zio.

0: Alle 8.54, tutti pazzi per RDS, è stata formulata una domanda con la nostra app. Ovviamente noi ricordiamo di scaricare l'app e di aggiornarla, perché c'è la possibilità di venire a vedere la puntata live da noi di tutti pazzi per RDS.
1: E qualcuno ha vinto! Pronto?
2: Pronto, buongiorno!
0: Buongiorno Claudia, buongiorno!
1: Claudia da dove?
2: Da Viterbo,
0: ma che bello.
2: Paese vicino Viterbo.
0: Vicino a Viterbo.
1: Come si chiama il paesino?
2: Grotte Santo Stefano.
1: Grotte Santo Stefano.
0: Grotte Santo. Allora con tutta Grotte Santo Stefano verrai nel nostro auditorium stupendo. Senti, chi porterai?
2: Ora decido, guarda, o mio marito o mia sorella, un'amica, ah,
1: o uno. Però ma... prima ci devi dare la soluzione.
0: Dovresti darci
2: certo.
0: La risposta che è apparsa sulla nostra app, per cui ricordate, scaricatela, aggiornatela, vai.
1: Pupetta,
0: era proprio il nomignolo della nostra amica.
1: Senti,
0: Alberto.
1: Quindi adesso farei un concorso interno per decidere chi portare.
2: Va benissimo, sì, a sorteggio.
0: Ma sai che secondo noi puoi anche estendere l'invito ad entrambi, così te lo diciamo.
1: Forse sì,
0: Forse lo puoi fare, perché è talmente bello l'auditorium che facciamo, non veniamo a vedere l'auditorium?
2: Certo.
0: C'è la colazione. Bello, bene.
1: Ti aspettiamo a bracci aperti, tesoro.
2: Benissimo, grazie mille.
0: Grazie, un abbraccio. Buona... Claudia.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Claudia.
2: Grazie mille.
0: Grazie, ti aspettiamo.
3: Non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
0: Roberta Lupi è pronta in redazione. Roberta, buongiorno di nuovo.
7: Bentrovati.
0: E allora tra qualche istante le news.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. Ex Ilva, cominciate le 24 ore di sciopero nazionale con base a Taranto, coinvolti tutti i siti del gruppo, i lavoratori di Acciaierie d'Italia, delle imprese dell'indotto radunati dalle prime ore dell'alba. La mancanza di prospettive muove la protesta, attese nelle prossime ore misure dall'esecutivo. 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. In un messaggio il pensiero del capo dello Stato. Sentiamo Gianluca Gizzi.
9: Agire sui rischi per evitare incidenti, scrive il Presidente della Repubblica. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nella Costituzione, ricorda Mattarella. In Italia nel 2026 498 i decessi nei primi 8 mesi dell'anno, più 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati INAIL. Maggiormente colpito il settore manifatturiero, in zona rossa Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia, che registrano il maggior numero di vittime, generalmente uomini over 65 e stranieri.
7: Il conflitto in Ucraina, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 vittime e 25 feriti. La tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da Trump, nessuna conferma da Zelensky e Putin. Il presidente ucraino non vuole fermare il conflitto, ha detto il portavoce presidenziale russo Peskov, già violata secondo il ministro degli esteri ucraino. Bene la tregua sull'energia, ma valga anche per le persone, ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Kaya Kallas all'arrivo al Consiglio Esteri in Lussemburgo. Il maltempo colpisce il sud Italia, oggi allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, atteso un rialzo termico da metà settimana. Siamo allo sport, ora con Guido De Santis.
10: Il calcio, la Serie A nel posticipo, l'1-1 fra Cagliari e Juventus.

0: Con i bianconeri a lungo a inseguire, espulsi i due allenatori per un alterco dopo il 90esimo. La Lazio resta con l'Inter in vetta alla classifica. Grazie al successo sul Monza 3-1, non è comunque soddisfatto il tecnico bianco-celeste Rino Gattuso.
1: Questa è una squadra che non può gestire il risultato, non siamo capaci. Questa è una squadra che deve andare sempre a meno all'ora. Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla. Il secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là. Vivacchi, aspetti che la partita finisce e ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo.
0: Senza reti Como-Roma, 1-1 anche in Sassuolo-Milan, 2-1 del Bologna-Lecce, oggi Atalanta-Venezia, poi Torino-Udinese, in Serie B guida il Palermo, la Formula 1 a Singapore, vince Verstappen sul Red Bull davanti al ferrarista Leclerc, ma Kimi Antonelli, terzo con la sua Mercedes, è sempre più vicino alla conquista del mondiale. Il basket, dopo tre turni a punteggio pieno Napoli e Bologna, alla massima il derby di Roma. Questa è RDS.

0: In questo momento alle 9.01, tutti pazzi per RDS, Buzz e Ciccio, si riparte.
1: Qua, Rossellina non c'è perché sta registrando una serie TV, probabilmente oggi è una scena d'amore, ma di amore parliamo, un amore...
2: Scambismo.
1: Eccoci qua, ci spostiamo a Carmignano di Sant'Urbano, nelle terre fra Padova e Rovigo.
0: Sì.
1: È un club di scambisti, è stato aperto a circa 50 metri da una chiesa.
0: Ma
1: e
0: davvero?
1: Questa cosa sta
0: lì vicino?
1: Sì.
0: Quindi quando dicono scambiatevi il segno della pace,
1: lì esagerano un po' di più,
0: non era solo quello, certo.
1: C'è un po' di polemica, però attenzione, il gestore dice: se l'esperienza è condivisa non c'è alcun peccato.
0: Certo, ci mancherà, è condivisa, quindi c'è il massimo, è chiaro, è il sacerdote che era un pochino più restio, esatto.

0: 5, amici e tutti pazzi, per RDS si parla di raccolta differenziata, che è molto importante, e c'è chi la segue pedissequamente.
1: Esattamente, le vittime preferite di questo scherzo, CSI Monnezza, sono quelli o molto pignoli o quelli per niente pignoli.
0: Quelli casual, che fanno tutto insieme.
1: Carambola, do coio, ok.
0: Esatto, chi avremmo beccato oggi?
2: CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
3: Sono Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con CSI Monnezza.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo, signora, per comunicarle delle multe.
4: Ma per che cosa?
5: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per buttare l'immondizia.
4: Ma di che cosa? Scusi,
5: Allora, signora.
4: Che errori? Io non lo so.
5: Allora, signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia, nell'umido, delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
4: Ma ascolti, è umido. Io non ce l'ho.
5: Come non ha l'umido, signora?
4: L'umido.
5: E dove butta il cibo?
4: Praticamente ho quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
5: Che con
4: l'humus? Adesso non mi viene il nome. Si forma l'humus.
5: E dove si forma?
4: Un bidone a parte, io non c'ho quello piccoletto dell'umido.
5: Ah, c'è il compost.
4: Capito.
5: Però non mi ha pulito lo stracchino, signora.
4: Ma io, ascolti, lo stracchino è tanto tempo che manco lo uso più.
5: Da quanto tempo non usa lo stracchino, signora?
4: Senta, e poi io prendo quello sempre, il nonno Nanni che ha la carta.
5: Sono
4: rimasta sprovvista.
5: Ma nella carta di nonno Nanni c'è della plastica, signora, quella è carta plastificata.
4: Ma lo so, perché lo faccio sempre. Che gli dico, adesso mi ha preso per sorpresa, non so neppure.
5: L'ha preso di certo, signora, che la prendiamo in sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
4: Allora gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro, perché io non
5: è gente del vicinato,
1: signora.
4: Allora ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti, tre volte che sono dovuta ricorrere anche ai carabinieri.
5: Ma per la signora Maria?
4: Maria Clarissa, sì. Rimango nel dubbio. Mi scusi,
5: Quindi può essere stata la signora Maria Clarissa?
4: È stata la signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
5: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
4: Siccome non ci abbiamo risposto.
5: Perché io per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei...
4: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male, perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
5: Quindi io scrivo così: la Maria signora Clarissa. Maria Clarissa nottetempo ha inserito dello stracchino nell'immondizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa,
4: ma non faccio di
5: allora signora le mando la multa, mi fa perdere tempo anche lei, però
4: ascolti una cosa,
5: io sto ascoltando, però signora, scusi,
4: signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare, faccio del male a nessuno, è solo invidia,
1: però
4: mi hanno bruciato la siepe davanti, una pianta 4 metri,
5: sempre la signora Maria Clarissa.
4: No, non lo so.
5: Ma lei, signora, mi fa queste denunce così a ignoti, dice o mi dice le persone giuste, altrimenti, signora, io qua che devo fare?
4: Mamma mia.
5: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo in diretta a tutti pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
4: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo, perché
5: c'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
4: No, è meglio di no, perché mi hanno fatto già la viaggia, avevo pensato che non era possibile. Non sono tanto stupida, perché comunque mi ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
5: Ciao Laura!
4: Ci vediamo, ciao!
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 9:17, proprio in questo momento, tutti pazzi per RDS, adesso è bellissimo.
1: Ci spostiamo in Utah.
0: Ah, perché siamo all'interno di Se c'ero io. Che è successo in Utah?
1: Ai World Senior Games, che sì, sono delle specie di olimpiadi, dei giochi per le persone che hanno più di 50 anni, è stato battuto un record. La 61enne canadese Donna Jane White ha stabilito un nuovo record, rimanendo in posizione di plank per oltre 5 ore.
0: Posizione di plank, io plank so sì e no come si scrive quello, ok. Ma com'è, difficile?
1: È un esercizio antipatico.
0: E lei c'è stata per
1: 5 ore, l'ho vista, a guardarla mi è venuto il mal di schiena perché c'aveva tutta la schiena arcata, poi mamma mia.
0: Noi che siamo un popolo di se c'ero io, noi siamo fatti così, noi in Italia siamo fatti così, qualsiasi impresa può essere di qualsiasi tipo, c'è sempre la soluzione nostra, se c'ero io.
1: Se c'eravate voi a questi World Senior Games, questi giochi per le persone che hanno più di 50 anni, che record avreste potuto battere?
0: Ok.
1: Di qualsiasi genere, sportivo, culinario.
0: Io ammetto che, devo essere sincero, noi cetacei quando entriamo nell'acqua pesiamo un terzo.
1: E quindi
0: per me
1: starci...
0: nuotare posso starci anche veramente
1: due o tre
0: ore.
1: Giornate.
0: Sì, anche due o tre giorni cercando il branco, è chiaro. Però se tu buzz.
1: Esatto, io in acqua?
0: No, in generale.
1: No, io il record di pasta asciutta.
0: No, tu il record di pianoforte. Ultimamente sta suonando il pianoforte e sta scassando i maroni due o tre ore al giorno.
1: I
0: di
1: Roma, spostati, faccio anche 3 ore al giorno.
0: Certo, allora al grido di se c'ero io.
1: Al 388-22-38822 aspettiamo i vostri messaggi vocali, amici.
0: Oggi non mi basta che la frutta sia bella da vedere, voglio sapere esattamente la provenienza e che viaggio ha fatto prima di finire sul mio piatto.
1: Allora vai da Conad, solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia che garantisce una filiera controllata dall'origine del prodotto fino al reparto ortofrutta del tuo negozio Conad.
0: Non sai quanto mi renda felice portare in tavola frutta e verdura fresca di qualità e controllata per me e la mia famiglia.
1: E voi? Venite a fare la spesa con noi da Conad e scoprite di più sulla filiera percorso qualità su conad.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Sei tornato. Ben fatto. Ecco il tuo preferito.
14: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto. Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta. Buona qualità. Ben fatto.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi.
20: Però per fortuna ci sono Rossella.

0: Tuttologi o sportivi in
1: bravissimo,
0: questo caso,
1: bravissimo.
0: Gente che può raggiungere il record. Recordman, esatto, esatto. Perché partiamo dalla notizia di questa signora di 62 anni, sa che ha fatto 5 ore di plank ai Senior Games.
1: Benissimo, io ci devo mettere un po' a scriverlo, plank direttamente. Però appena uno tira fuori questa notizia, noi in Italia siamo campioni mondiali di Se c'ero io, che è una specialità olimpionica aperta a tutti.
2: Io avrei stabilito il record di quante birre medie riuscirei a bere in 5 ore, senza ombra di dubbio.
1: Buona. Attenzione, guarda che il nostro Buzz può cogliere.
0: Anche... mi sono allenato molto.
1: L'ha allenato molto, è andato in ritiro.
0: Sì, in finale.
3: Buongiorno ragazzi, io se avessi partecipato a quei giochi avrei sicuramente battuto il record di dolori in ogni muscolo del corpo, perché oramai sono un'età che...
0: Ma prima degli allenamenti?
3: È così.
0: O a prescindere.
1: E qui secondo me te la giocavi con Ciccio sul dolore del corpo. Andiamo avanti.
4: Se c'ero io, che ho 34 anni, sei stato battuto persino nella categoria partecipante dell'aspetto più giovanile.
1: Sei un genio.
5: Se c'ero io, avrei fatto con sci e scarponi la posizione plank.
1: No, favoloso.
5: Herbert Plank,
1: certo.
5: Valanga azzurra anni 70.
1: Grande Herbert Plank, grande discesista vero.
0: Abbiamo un record, man.
1: Però attenzione, qui ci inchiniamo di fronte a un uomo vero per i record. Buongiorno, Tommy.
6: Buongiorno, buongiorno Ciccio, buongiorno Buzz.
1: Buongiorno. Senti, tu hai stabilito il record di che cosa?
6: Allora, di tenere la scopa in bilico sul naso e ballare nel mentre.
0: Cosa balli nel mentre?
6: Ragazzi, sì, mi muovo tipo... Vabbè, non è che facevo la break dance, però comunque sai, ritmo di musica e...
0: Da quanti anni sei specialista?
1: Ti rendi conto che lui dice...
6: Sarà...
1: parli di tenere la scopa in bilico e basti scasse marone quale ballo, ma devi dire bravo, complimenti, bravo!
6: Vabbè, sì, mi muovevo, è da una decina d'anni.
0: Ti sei specializzato in questa... Com'è nata questa passione per le scope sul naso?
6: Ma allora, in realtà è nata palleggiando di testa, quindi sai quando decidi di darti dei record, poi dal pallone che è troppo facile ho detto proviamo un attimino con la pertica, visto che io faccio l'imbianchino, no?
1: Fai l'imbianchino, certo.
6: E allora metto la pertica sul naso,
0: ti è mai finita in una narice?
6: No,
1: anche perché ci rimane, certo. Senti, ma per esempio, palleggi quanti con la testa? Quanto serve?
6: Palleggi, essendo comunque uno, cioè non un professionista, comunque 120 palleggi.
1: 120 palleggi con la testa.
0: Ma scusa, visto che fai l'imbianchino, falli col secchio i palleggi.
1: Perché? 120 palleggi, bravissimo, si dice, bravissimo. E sei passato alla scopa, caspita.
6: Sono passato alla scopa e per di più a Livigno in una preschi sono salito sul palco e ho messo anche un snowboard.
1: Guarda, se ne
6: sul
1: parla
6: naso,
1: ancora in tutta la Valtellina. Te lo posso assicurare.
6: Soprattutto perché mi stavo aprendo il naso.
0: Il prossimo passo qual è? Cosa metterai sul naso?
1: E dove?
0: La scala?
6: Una scala. Bravo,
0: con l'operaio sopra. Aspettiamo il video.
1: Va bene. Complimenti comunque, bravo, complimenti Tommy.
6: Ciao Tommy. A voi, ci fate tanta compagnia e siete fenomenali.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Se c'era
6: un abbraccio
0: Tommy.
6: A voi.
1: Ciao.

0: 7:37, amici e tutti pazzi per RDS. Adesso è arrivato il momento di darvi una chance di recuperare, perché arriva l'ora di recupero.
1: Avete dei debiti? Avete delle materie da dover recuperare? Beh, noi vi diamo la possibilità di poter dimostrare tutta la vostra conoscenza. Tra l'altro sceglieremo tre materie tra quelle che sono scolastiche e avremo delle domande.
0: Esatto, tutto questo per vincere una fantastica RDS bag, quindi al 388 22 388 22. Prenotatevi per l'ora di recupero.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica. Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai.

0: Come ti senti? È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Eccoci qua amici, pronti con l'ora di recupero e sono pronte anche le nostre due amiche Armida e Ludovica. Cominciamo con Armida da Bologna. Buongiorno.
1: Buongiorno Armida.
2: Buongiorno.
1: Armida, lo sai che ci incuriosisce il tuo nome? Da dove arriva Armida?
2: Allora, io sono di origine, cioè sono italiana ma sono di origine albanese.
1: Albanese,
2: però
1: Armida.
2: Il nome è molto, molto italiano, ecco, mia mamma faceva l'insegnante, quindi...
1: E quindi Armida,
0: Cosa fai a Bologna?
2: Beh, io mi occupo di ristorazione, faccio un po' di eventi.
0: Ristorazione a Bologna.
1: Armida, ristorazione a Bologna, cioè...
0: Per quante ore fai andare il ragù? Questo diciamo che è il metro di...
2: Tantissimo.
0: Tipo?
2: 10
0: ore!
1: Armida, a che ore parte il primo pranzo per Bologna che andiamo a pranzo con Armida? Va bene, perfetto.
2: Quando volete.
1: L'ultimo che ha detto così è fallito, ok.
0: Senti, te la vedrai con Ludovica. Buongiorno Ludovica da Latina.
2: Buongiorno.
1: Ludovica. Ludovica, ci sono origini particolari? Perché è stato scelto il nome Ludovica?
3: Purtroppo non lo so.
1: No, purtroppo non
3: penso
1: lo so.
3: Penso gli piacesse semplicemente.
1: Piacesse, certo.
0: E cosa fai a Latina?
3: No, attualmente sono in viaggio per lavoro.
1: In viaggio per lavoro?
0: Lavoro segreto?
3: Cosa?
0: Il lavoro è segreto?
1: Fai passo del giaguaro?
3: Più o meno.
0: Un lavoro
1: basta, segreto, ragazzi.
0: Vabbè, possiamo sapere almeno per quante ore fai andare il ragù?
3: Meno di 10.
1: Comunque una che è via per lavoro, lavoro segreto, e chiama in radio per giocare all'ora di recupero. Applauso.
0: Allora, vi prenotate col vostro nome, occhio che c'è l'infamata che sbaglia dal punto all'altra persona. Le domande sono abbastanza semplici, quindi vince la velocità probabilmente.
1: Ok, dai, parti buzz.
0: Cominciamo con le scienze. Qual è lo stato di aggregazione della materia dell'acqua a temperatura ambiente?
3: Ludovica. Liquido.
0: Lo stato liquido.
1: Liquido, brava. Rischia anche, c'era l'infamata, ma lei va dritta. Ok. In quale città italiana, sì, parliamo di letteratura, si svolge la celebre opera d'amore tra Romeo e Giulietta nell'opera di Shakespeare?
0: Armida.
3: Verona.
0: Vi giocate tutto
1: Capuletti
0: con la terza domanda.
1: Montecchi, certo.
0: Che è di matematica, nello specifico di geometria. Qual è il risultato del perimetro di un quadrato che è lato lungo 5 centimetri?
3: Ludovica.
1: 20.
0: Esatto.
1: È un 2-1.
0: La più veloce è stata Ludovica. Vince Ludovica, una bella RDS bag, ma Armida va comunque un nostro fantastico gadget.
1: Beh, ha vinto per la velocità di Ludovica, però Armida, Armida, possiamo pareggiare con uno splendido invito a Bologna con ragù, cioè proprio ci siamo.
0: Facciamo due vasche nel ragù.
1: Vai.
2: Quando volete, è importante incontrarvi.
1: Oh, che bello. Tesoro, grazie, tesoro. Complimenti a Ludovica, la vincitrice.
0: Grazie mille. Ciao Armida, ciao Ludovica.
2: Ciao,
1: baci.
2: Ciao.
4: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio Rossi.

0: 9.54, amici, tutti pazzi per RDS. Oggi volge al termine. Ricordiamo che oggi Rossellina non c'è perché sta facendo una scena d'amore. Stava limonando duro.
1: Già la mattina presto, capito? Sì, mattina presto, già la mattina presto era impegnata.
0: Mandatele dei direct su Instagram che le fa piacere, chiedendo questa cosa. Secondo
1: me. Noi ringraziamo questa splendida regia composta da Marcolino Bellavia. Ovviamente hanno mandato Andrea, uno dei più bravi in assoluto, per poter sopperire alle grandi mancanze di Marcolino. Quindi, e poi la supervisione di Andrea Severini
0: di lato, certo. Che adesso sono 9.55 di corsa, che oggi devo andare a imparare il sol 7, secondo me.
1: Ma come si fai sentire sto coso che
0: devo
1: fai?
0: Senti, mica ce l'ho piano qua, amici. Comunque datemi quei 10-15 anni.
1: Schiacci i tasti ogni 3 secondi, non abbiamo capito su che cosa riproduci suoni di. E meno male non è la batteria, sennò tirerebbe le craniate contro il muro. Cosa, come la
0: cosa vuoi sentire? Faccio sentire un do.
1: Dai, fai sentire un do. Attenzione, attenzione, questo buzz dopo 3 mesi fa questo.
0: Attenzione, aspetta. Dai.
1: Ecco.
0: Allora, il do, attenzione.
1: Vai.
0: Ti piace?
1: Ma questo è già registrato, base, che fai?
0: Sol.
1: Prossimamente ridicola il nuovo corso di Buzz al pianoforte.
0: Lasciatemi fare, amici.
1: Ride anche la nostra Robertina Lupia, qui diamo la linea in redazione e ci baciamo tutti quanti.
0: A
1: ciao,
0: domani!
1: Voglio. Ciao!
2: Tutti facci per RDS, torna domani dalle 7 alle 10.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ed eccoci in redazione, pronti per notizie. Roberta Lupi, buongiorno.
5: Ancora buongiorno.
1: News Mentana, poi Anna e Sergio.
5: Una vittima e 11 feriti è il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh nella serata di domenica. Le forze yemenite hanno segnalato offensive nella capitale e nel distretto di Al-Dahir attribuite all'Arabia Saudita, che non ha ancora commentato. Teheran minaccia di colpire i siti di intelligenza artificiale e i cavi statunitensi nel Golfo se dovesse riprendere la guerra, lo riportano media arabi. Nuova missione civile e militare in Libano entro 2 mesi, l'annuncio dall'alta rappresentante dell'UE Kaya Kallas al suo arriva al Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo. Papa Leone, dopo l'Angelus, annuncia l'imminente operazione per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. È in fase iniziale, precisa Prevost. L'intervento forse già mercoledì al Policlinico Gemelli, una settimana per la degenza. E il pontefice prima, sul conflitto in Ucraina, ha sottolineato.
6: Continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
5: Nessuna conferma da Zelensky e Putin sulla tregua energetica annunciata da Trump. Cala il prezzo del petrolio, sale quello del gas, stabile l'oro. Lo spread tra BTP e Bund tedesco in calo a 108 punti base in avvio. Le borse con agi.it positivi in apertura ai mercati europei. A Milano FTSE MIB più 0,64%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
7: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump, ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente, perché come sappiamo negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante della esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace, una scelta certo che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso. la guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida

0: tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
3: È il lunedì 12 ottobre 2026, 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia ci pensiamo noi, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre con Annuzza Pettinelli. Cos'è?
4: No, è lunedì, allora uno deve forzare questa,
3: certo, sì, l'appuntamento
4: l'inquietudine del lunedì, e allora proviamo a essere un po' allegri. Tra poco vedremo anche gli italiani che sono fantasiosi e poi gli invidiosi
3: e insomma argomenti imperdibili. Ma prima, per iniziare alla grande questa nuova settimana, ci vuole il regalone del lunedì. Eccolo che arriva, partiamo così.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo sempre

0: Senna Spyro chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.14 questo lunedì 12 ottobre su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Freccia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Scandali, scandali italiani, un club di scambisti sorge accanto alla chiesa. Adesso, io voglio dire, con tutti i posti dove potevate metterlo, questo club di scambisti. Cercheremo di capire cosa sta succedendo in questa cittadina e quanti sono poi gli scambisti in Italia.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Scusa, hai per caso un assorbente?
13: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, ma hai un assorbente?
12: Giulia, quindi hai un assorbente?
13: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunique porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
14: Giornate intense. C'è l'OpiGlic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OpiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
15: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
17: Disoppa 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
21: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Polemiche. Andiamo in provincia di Padova per vedere questo nuovo club scambisti, che ce ne sono tanti in Italia, ma questo è in un luogo particolare.

0: Drake con Try. A proposito di Try, dice, perché non provi?
1: Perché non provi? È vero, Sergio, perché non provi? Ah, iniziamo da capo. Sì. Dove siamo?
0: A Carmignano di Sant'Urbano, una frazione di 800 anime tra Padova e Rovigo, dove si inaugura ufficialmente Oblivium, un club per scambisti, okay, a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio.
1: Ah, ecco, perché che inauguri un nuovo club di scambisti, sì, non è una novità.
0: Allora, il locale era già aperto, ma per il taglio del nastro di sabato 10 ottobre si sono prenotate una cinquantina di persone. Mm. Nella stessa sera la chiesetta della frazione ha aperto le porte per la messa mensile. Il vicepresidente dell'associazione che gestisce il club, Federico Vecchia, se vuole contattare il parroco Don Giuliano Giacon. Lo chiamerò presto per chiedergli di venire a benedire locale.
1: Come no?
0: È una risposta alla battuta del sacerdote che qualche giorno fa aveva ironizzato sull'improbabile richiesta. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma se sei cattolico certe cose non le fai, aveva detto il sacerdote, aggiungendo con un pizzico di sarcasmo: di certo non chiederanno una benedizione. E invece il vicepresidente del club spiega che l'intenzione non era quella di fare un torto ai fedeli. Ci avevano detto che la chiesa sarebbe stata chiusa, continua il gestore: abbiamo scelto quel posto per questioni immobiliari, non certo per provocare. E poi ridimensiona un po' la situazione dicendo: anche io e mia moglie siamo cattolici, dopo tutto non desiderare la donna da altri, il nono comandamento, significa non tradire l'amore per la propria compagna. Se l'esperienza è condivisa non c'è peccato.
1: È vero, però scusa, prova a metterci un dubbio su questa affermazione. Allora, il prete non andrà a benedire questo club. In questo club, dice, la privacy, parla il presidente del club, è assolutamente rispettata, viene prima di tutto, è vietato scattare delle fotografie, abbiamo clienti dai 19 agli 85 anni, abbiamo una signora che si sente sola di 83 anni che viene a bere una cosa qui. Diciamo che la parte sotto di questo club è un normale cocktail bar, poi ci sono invece degli ambienti chiusi e riservati al piano di sopra. Allora, qua, dov'è la polemica? La polemica è che proprio accanto alla chiesa, come dire, il sacro e il profano.
0: Sì.
1: Però non c'è nessuna esposizione né di nudo né di atteggiamenti sconvenienti in luogo pubblico.
0: Si sa che in quel luogo.
1: Si sa che in quel luogo è che è vicino alla chiesa e vabbè, pazienza, questi hanno trovato da affittare questa casa e si sono installati lì. In Italia non esiste un registro ufficiale pubblico per questo tipo di attività, ma abbiamo comunque dei numeri. Sì. In Italia ci sono tra i 200 e i 250 club per scambisti che sono operativi sul territorio nazionale. Sono tanti. La distribuzione geografica, la maggiore concentrazione si trova al nord, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in testa e nelle grandi aree metropolitane come per l'appunto Roma e Milano. La maggior parte di queste strutture è registrata sotto forma di associazioni culturali o circoli ricreativi privati, per cui per entrare serve la tessera, una tessera associativa che può variare tra le 30 e le 40 euro mensili, più si paga un tot ogni volta che si va. Sì, questi sono i club, ma quanti sono gli scambisti in Italia? I frequentatori abituali sono tra i 500.000 e i 700.000.
0: Ma veramente?
1: Aspetta. Ma persone che hanno praticato o provato almeno una volta lo scambismo si superano i 3 milioni di persone.
0: Incredibile.
1: Quindi non sono così pochi.
0: Cioè.
1: Poi questi sono i club che sono regolarmente iscritti.
0: Sì.
1: Pare che ci sia un sottobosco anche di case per appuntamenti, incontri, che non sono registrati, che non fatturano e che non
0: Quindi sono
1: messi
0: molto
1: in regola.
0: Di più.
1: Sì, anche perché i club e gli scambisti sono assolutamente legali a patto che operino nel rispetto di confini normativi e fiscali specifici. Devono pagare le tasse,
0: certo,
1: devono essere registrati e l'inquadramento giuridico è proprio quello dei circoli privati. Quindi tu che volevi aprire un circolo per amici, che ne pensi?
0: Che ne penso? Io a me solo una volta è capitato.
1: Quando, Sergio?
0: Sono entrato, ho guardato una ragazza e mi ha detto dimmi. L'ho guardata bene e ho detto no, t'avevo scambiato per qualcun altro.
1: A posto, vabbè, a posto!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New
3: music.
2: Novità.
3: New music. Novità RDS. Max Pezzali. Le ali. Era

0: ovvero un affare di famiglia. A completezza delle informazioni date su questo club sorto accanto alla chiesa di questo paesino, c'è da dire che accanto al club c'è una caserma di carabinieri che verrà inaugurata a primavera. Poi
1: non
0: si ritrovano.
1: Non manca niente.
0: Non manca assolutamente niente. E anche agli italiani non manca una sana invidia. C'è una ricerca che riguarda le donne, la bellezza e l'invidia degli italiani.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
4: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
5: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: 0.
13: E di interessi?
14: 0.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: 0. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette

0: salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Cartelli strani e divertenti, e dove trovarli? Tra poco le vostre storie che stanno arrivando al 388 22 388 22. Le sentiamo insieme subito, però. Cioè, Madonna, l'ascoltiamo.

0: Snap, Rosalini insieme ad Alfa su RDS 12.49, un sacco di storie simili sono arrivate qui su RDS.
1: Cosa vuol dire storie simili in questo caso?
0: Beh, a quella che abbiamo raccontato poco fa, cioè un cartello che vieta di far giocare i bambini ha suscitato una grande polemica. Noi vi abbiamo raccontato invece di cartelli dove l'ironia in qualche modo ha indorato un po' la pillola.
1: Okay? E ce ne sono arrivati un sacco,
0: tantissimi.
1: Tipo, per favore, cartello, per favore, il cane abbaia, scritto... condominio,
0: sì.
1: Tipo, capito, per favore fate qualcosa perché il cane abbaia. Risposta del padrone del cane: se cantava lo mandava a Sanremo,
0: certo.
1: Beh, sì, perché è bello, perché poi diventano bacheche anche, no? Dove
0: sì,
1: ognuno mette la sua.
0: Ivan da Ferrara: per motivi di igiene l'utenza è pregata di non inumidire le dita prima di consegnare la documentazione al personale, cioè quelli che si leccano le...
1: Ah, tipo in un comune?
0: Credo che no, è il servizio sanitario regionale, si vede da questo cartello.
1: Per motivi di igiene.
0: Sì.
1: In una pizzeria di Napoli.
0: Sì, questo è bello, lo traduciamo, è scritto in inglese.
1: Io lo dico in inglese e tu lo traduci in inglese. For every pizza with pineapple.
0: Per ogni pizza con l'ananas.
1: Ordered by a customer.
0: Sì, ordinata da un cliente.
1: A Napolitan dies.
0: Sì, un napoletano muore praticamente.
1: For this reason.
0: Sì, per questa ragione.
1: In this pizzeria.
0: In questa pizzeria che è lo scugnizzo.
1: It's forbidden.
0: Sì, è vietato.
1: To order the pizza with pineapple.
0: Ordinare la pizza con l'ananas.
1: Perché,
0: non provateci neanche, c'è scritto sotto, perché verrà applicata ad ogni tipologia di ordine.
1: Un altro cartello: vietato lamentarsi. Per
0: sì,
1: i reclami, lamentarsi altrove. Beh, questo
0: benissimo,
1: mi sembra chiarissimo.
0: A Taranto, su una porta, si prega di non aprire perché è pericoloso, grazie, quindi rimanete lì murati vivi per sempre. Ambulatorio del dottore sopra una presa: i cellulari si caricano a casa propria, non usare le prese.
1: Vabbè,
0: grazie.
1: Questo non c'è ironia, questo,
0: capito,
1: è tutto
0: però
1: un messaggio, dice.
0: Sì,
1: uscita di emergenza: per le emergenze non urgenti rivolgersi all'ingresso.
0: Bene,
1: ci sono quelli chiari che ti fanno un po' confondere, no?
0: Abbiamo,
1: tu sei un po' stordito da questi cartelli.
0: Ma infatti c'è questo messaggio di un ascoltatore che rende l'idea.
2: Cartello: ritardo 10 minuti,
0: okay.
2: Se non sono arrivato aspettate altri 10 minuti.
0: Perfetto.
1: Così aspetta.
0: Ritardo 10, poi 10, poi 10.
1: Claudio da Cuneo si ricollega a quel cartello da cui siamo partiti, no? Che era quello a Lanciano, dove in questo condominio c'è scritto vietato giocare, generico. Allora dice: è capitato anche a me, c'era scritto divieto di giocare a palla, biglie, eccetera. E uno sotto c'ha scritto: allora mi drogo.
0: Basta, ho deciso. Farò così.
1: Allora giochiamo oppure mi fate giocare, oppure poi non vi lamentate,
0: Vabbè, ragazzi, ma veramente che fastidio danno i bambini. Ma poi mica saranno là alle 3 della mattina, cioè,
1: ma sì,
0: pomeriggio, un paio d'ore,
1: un bel telefonino, vero?
0: Ma no.

0: Dalla Norvegia hanno fatto un successo,
1: Sì.
0: The Bowser, Lose Myself su RDS, Trattoria di Roma, poi chiudiamo, cartello, sì. Noir Sushi o da Margatto.
2: A Giova, a me mi piace così.
0: Beh, anche a noi.
1: Ragazzi, ma se volete ve ne avanza, io passo.
0: Sì, è il gatto. In questo caso sei il gatto. Per quello
1: gatto
0: che oggi
1: volentieri.
0: Hai tenuto i baffi lunghi, quindi.
1: Ma vabbè, non ho nessun baffo oggi, non capisco perché a cosa ti stia riferendo, Vernia.
0: Dai, le news e torniamo, si scherza, Peppi, dai.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
1: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news che sentiamo.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Buona giornata ancora assegnata a Stoccolma. Due professori americani, il Nobel per l'economia, Robert Hall e Michael Hutford, premiati per i modelli sulla stabilizzazione macroeconomica in tempo di crisi. Il Cremlino

0: Non si sbilancia sulla tregua energetica e sul fatto che l'accordo annunciato dal presidente americano Trump sia in vigore o meno con l'Ucraina. Sono in corso contatti, sottolinea il portavoce Peskov. La Russia non intende concedere all'Ucraina una pausa sul campo di battaglia, questo dice il ministro degli esteri Lavrov, mentre il presidente ucraino Zelensky minaccia: se Mosca non si ferma, risponderemo. Intanto l'Unione Europea approva altre 1.600 sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. La politica italiana, il centro-sinistra che si prepara alle elezioni, il programma innanzitutto, la parola d'ordine di Schlein e Conte, con la segretaria del PD che rilancia l'alleanza progressista sul caro carburanti, la leader Dem scuote l'esecutivo.
1: È il governo che deve dare delle risposte che non stanno arrivando. Noi abbiamo fatto due proposte chiare: attivare le accise mobili e tassare gli extra profitti delle società energetiche. Questo chiediamo al governo e deve muoversi ora.
0: Dal palco della Tre Giorni di Forza Italia a Milano, Antonio Tajani ha presentato le proposte azzurre per la manovra.
2: No tax area per i giovani fino a 35 anni. Vogliamo anche mantenere l'impegno preso con i pensionati. Quando noi diciamo che vogliamo detassare le tredicesime, pensiamo anche alla detassazione delle tredicesime per i nostri pensionati.
0: Allarme clima. Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea, afferma che questo settembre è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Inoltre è il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
3: Calcio, si conclude oggi la sesta di campionato con due squadre in testa alla classifica: Inter e Lazio alle 18:30, Atalanta-Venezia. Sulle qualità della squadra di Maurizio Sarri, il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa.
4: Mi sembra che gli attaccanti in mezzo al campo abbiano delle qualità importanti, da squadra di classifica importante. Noi per sopperire o per affrontare questo tipo di partita lo dovremmo fare ancora meglio di squadra.
3: Stasera Torino-Udinese, già vigilia Champions, domani secondo turno per l'Inter impegnata contro il Bruges, e per il Napoli sul campo del Villarreal. Mercoledì il Como a Rotterdam contro il Feyenoord, con la Roma che attende all'Olimpico e il Real Madrid di Mourinho. Il tennis a Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha superato il primo turno 6-3-6-4 alla ceca Vejlek. Questa è RDS.
5: Ben ritrovati su RDS, Petra Loregian, Giovanni Verni. Si è sentito anche il mio...
6: Si è sentito.
5: Mi sono schiarita la voce.
6: Vabbè, capito, sei un essere umano. Questa è la conferma che non è un programma fatto dall'intelligenza artificiale, questo.
5: Certo.
6: Giusto?
5: Sì, credo che si noti.
6: Avreste preferito...
5: credo che...
6: due intelligenze artificiali?
5: Possiamo dormire sereni, Giovanni, guarda.
6: C'è Petra Loregian e
5: Giovanni Verni.
6: In regia c'è Giulio Caproni che è lì, guarda, che sta guidando le manopole.
5: Che sta luppando il mio schiarirsi la voce. Adesso quanto andremo avanti?
6: Lo stai loopando?
5: Allora, adesso vi dirò un segreto, una cosa che io faccio sempre prima di parlare qui in diretta. Faccio questo
6: anche nella vita.
5: Sempre lo faccio, davvero. E
6: quando lo fa nella vita si prepara qualcosa di cattivo.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo.

0: di cui fa parte Petra Loregian,
1: no, non questo,
0: del pezzo finale di Parlare d'amore di Saif.
1: No, non lo so, perché sai che i bambini del nostro coro spesso partecipano, certo, a canzoni, certo. Magari hanno fatto anche questa di
0: Saif. Lo dicevo perché appunto sappiamo, sì, che ormai fai parte di un coro.
1: Però salutiamoli i bambini.
0: Spettacolo.
1: Sì, sì, sì, faremo il nostro trentennale, però loro si chiamano Musici Cantori di Milano, li saluto.
0: Certamente. Allora, allora senti Petra. Noi perché ci diamo sempre del tu e soprattutto perché diamo del tu agli ascoltatori?
1: Io e te perché
0: quando chiamiamo l'ascoltatore,
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: subito gli diamo del
1: è
0: tu.
1: È vero, io e te perché c'è confidenza con loro, perché ci sembra di essere più friendly, più amici, no? Più, cioè che si instauri subito un rapporto non formale,
0: di confidenza. Vero?
1: Sì. Ed è una trappola psicologica ben precisa, soprattutto nei negozi o chi fa queste cose, chi call center che vi chiamano eccetera, in realtà lo fanno proprio perché si chiama neuromarketing o neuroimaging, cioè le parole, i marchi, tutto quello che loro ti dicono dandoti del tu in modo un po' confidenziale, ti entra un po' più in testa.
0: Allora, ci sono dei posti dove, o dei call center,
1: sì,
0: dove tu rimani, anche io stesso che do del tuo a tutti,
1: sì,
0: da quando sono entrato nel mondo dello spettacolo do del tuo a tutti, no? E sei più legittimato,
1: sì, sì, anche con persone, io ad esempio con le persone più anziane di me, e non guardarmi perché io sono più vecchia di te, ma va benissimo se mi dai del tu, con quelle più anziane di me faccio un po' fatica.
0: Ma no, perché mi danno del tu anche a me, capito?
1: Sì.
0: Cioè, se arrivano mi danno del tu, allora rispondo col tu, non,
1: sì,
0: sembra strano che gli do del lei, no?
1: Lo so, però se sono più anziana a me viene ad esempio di dare del lei.
0: Invece, allora, succede con quei call center di quelle ditte americane.
1: Beh, in America danno tutti del tu.
0: Cioè ti danno del tu subito.
1: Io non so
0: tu
1: neanche se esista.
0: Chiami che hai un problema, allora, sì, ti danno subito,
1: sì,
0: del tu.
1: Non so se esiste una forma verbale di cortesia per cui, cioè, lo you in inglese in America,
0: beh,
1: se,
0: sì,
1: diventa
0: tu
1: voi.
0: E voi, non c'è, cioè,
1: è uguale,
0: lei.
1: Quindi non so, credo che non esista lei proprio.
0: Esatto. Sì. E poi lo fanno spesso in quei negozi di sneakers,
1: sì,
0: quelli dove hanno le casacche,
1: sì,
0: dell'Udinese.
1: Ma non ha casacca dell'Udinese, non c'entra niente. Però sì, perché sono americani. America, e quindi,
0: sì,
1: lo fanno.
0: Arrivano, ti danno subito del tu.
1: Del,
0: sì,
1: tu. Però attenzione, perché secondo questa importante ricerca che è stata fatta, a volte è controproducente.
0: Sì.
1: Perché tu, è vero che in qualche modo abbassi la difesa critica di chi sta comprando qualcosa. Se dai del tu, entri in confidenza e quindi pensi che sia più semplice poi portare a casa questo acquisto, no? In realtà a molte persone dà fastidio. A me, ad esempio, in alcune situazioni quando mi danno del tu un pochino mi infastidisce.
0: Sì, sì. E tu cosa fai in quel caso lì? Dai del tuo oppure dai del lei?
1: Rispondo
0: per prendere
1: molto
0: distanze
1: tranquillamente, con un modo molto carico. Non abbiamo mica mai mangiato pane e salame insieme,
0: certo,
1: noi,
0: sì,
1: seduti alla,
0: sì,
1: stessa,
0: no,
1: tavola, no?
0: No, questo sono curioso perché ci sono quelli che continuano a dar del lei, come dire, oh, allora, senti, mi dai del lei, no?
1: Sì, sì.
0: No, io do sempre del tu. Però
1: io
0: ci sono...
1: a volte non lo so, non ce la faccio, però, cioè, non, mi dà un po' fastidio, però,
0: vabbè,
1: anche perché sottolineano il fatto che io sono magari più grande, quindi questa cosa un po'...
0: ti lasciano anche il posto.
1: Un pochino mi lascia.
0: Sul mezzo
1: così.
0: Pubblico.
1: Cosa mi lasciano?
0: Il posto sul mezzo pubblico.
1: No, quello io lo lascio sempre, fortunatamente non ne ho ancora
0: e ti dico,
1: bisogno.
0: No, ma sia lei che ne ha più bisogno.
1: No, no.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani. Come

0: Paparazzi.
1: Paparazzi, paparazzi. Cesare Cremonini.
0: Sì, certo.
1: Per DS. Allora, Pepi.
0: Dimmi, Cesare, dimmi.
1: Cosa facciamo? Hai smaltito l'argomento?
0: Ho smaltito l'argomento.
1: Sono arrivati ancora messaggi
0: dell'argomento. Quello dei cartelli.
1: Quello dei cartelli, ancora i cartelli della prima ora.
0: Ne è arrivato uno molto bello.
1: Banco, eh?
0: Dai, questo lo leggiamo, poi
1: dai.
0: Basta. Però dal pediatra c'era scritto, ce l'hanno mandato fotografato: non fate parlare prima un genitore e poi passate il secondo genitore per rispiegare tutto. Chiama il più intelligente con penna vicino per scrivere eventuali farmaci e non.
1: Bellissima.
0: Con la penna di fianco.
1: È un po' intelligente. Shaming questo,
0: sì.
1: È un po' discriminatorio,
0: però
1: ci ha fatto ridere.
0: Intanto si capisce qual è dei due, dico, quello più intelligente.
1: Sicuramente qualcuno si sarà offeso.
0: Ma chi?
1: Sicuro.
0: Ma non hai detto il nome
1: quello
0: di nessuno.
1: Meno intelligente, quello meno intelligente.
0: Hai capito?
1: Il genitore meno intelligente della coppia.
0: Nella mia
1: famiglia mi sono sentito offeso. Sono un genitore meno intelligente.
0: Dai, torniamo tra poco. Restate su RDS.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
4: Segno per segno. Direttamente sul tuo smartphone.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
15: Sì, ma come?
14: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
15: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
14: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
16: Giornate intense.
17: C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
0: Sono le 13.21 in questo momento su RDS. Siete con I Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Subito 4 in fila per voi, sequenza mixata dal nostro Maurizio Rocca.
19: Conosciamo bene la musica che ami 24.

0: Sex Up si chiama così questa canzone di Robbie Williams che chiude la sequenza mixata. Sì. Pepi,
1: dimmi,
0: tutto a posto?
1: Tutto ok.
0: Non ti ho vista per tutta la sequenza, ti avevamo data per dispersa.
1: No,
0: e invece stavi solo cercando, mi hai detto cose
1: ho
0: da raccontare.
1: Ho trovato una cosa carina che succede in Francia che secondo me potrebbe essere replicata anche dalle nostre parti, e cioè detta
0: a proposito
1: da
0: di cosa?
1: Di matrimoni. O,
0: mi stai dicendo qualcosa di particolare nel buffon?
1: O di non matrimoni, un po' come succedeva in Alice nel Paese delle Meraviglie, che si festeggiava il non compleanno. Ti ricordi quando fanno un buon non compleanno a te, a chi, a me? Che era praticamente 364 giorni l'anno il tuo non compleanno, tranne uno che è il tuo compleanno.
0: Dico sì, Giulio, dico sì.
1: Cioè, sì,
0: Giulio mi ha detto di
1: Giulio
0: dirti
1: lo
0: di sì.
1: Sa, perché Giulio è una persona preparata. Tu che non l'hai mai visto né Star Wars e manco Alice nel Paese delle Meraviglie, il problema è
0: sì,
1: tuo.
0: È vero, non l'ho visto.
1: È male.
0: Anni l'ho visto sotto costruzione.
1: Devi recuperare
0: Harry Potter. L'ho visto perché voglio tanto bene a mia figlia che se n'era innamorata.
1: C'è,
0: ma
1: quella
0: io...
1: scena stupenda dove loro festeggiano che, il non che compleanno.
0: Che poi sai, quando la mia bimba mi chiedeva di guardare Harry Potter con lei la sera, io praticamente non potevo.

0: prendere il telefono in mano, cose
1: no.
0: Per distanza. No, perché lei mi controllava e mi diceva: eh no, devi guardare.
1: Ma aveva ragione.
0: Papone, devi guardare.
1: Ma dimmi.
0: Quindi io l'ho visto per forza.
1: Che brutta infanzia
0: l'ho
1: che hai fatto fare
0: forza.
1: Alla povera Matilda. Sì. Torniamo tra poco, dai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Cenarino!
4: Ehi, Giulia, è passata l'estate a Varcadura.
5: Io non me l'aspettavo che arrivasse adesso.
4: Sono dovuto tornare perché Concettina sta per sgravare.
5: Ho capito, dopo 2 anni e mezzo?
4: Sì, 2 anni e mezzo, ha fatto un figlio, ragazzi, esagerato.
5: Ho capito,
4: c'è una culla, abbiamo dovuto affittare una carrozza da Italo. Un bambiniello. Ragazzi, sì, poi arriva Natale, ma la mia è più grossa.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
1: 13:41 in questo momento su RDS. Petro Loreggian, Giovanni Vernia, restate con noi.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Marco Mengoni. Giornate perse. Biagio Antonacci e Saif. Spirituale.
3: Spirituale. Sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega, ma non cambia il mondo.
1: Giorgia, parafulmini.
4: Quante volte siamo in preda al panico? Come parafulmini sui tetti, sempre in bilico.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Bam bam Camila Cabello su RDS.
1: Allora Pepi, ci eravamo lasciati con il non compleanno in Francia.
0: Nel frattempo Giovanni Vernia si è fatto una cultura, è andato a guardarsi lo spezzone di Alice nel Paese delle Meraviglie
1: e ha fatto vedere tutto.
0: Ha capito che cos'è il festeggiamento del non compleanno, cioè 364 giorni di festa per il non compleanno e una sola di compleanno.
1: Quello che avrei voluto tanto fare io sempre.
0: Se fossi stato nel Paese delle Meraviglie lo facevi anche
1: tu. Ti spiego perché tutti i miei compagni di scuola festeggiavano il compleanno durante l'anno scolastico, quindi festa, regali e tutto quanto, torta, tutti gli
0: e
1: amici.
0: E invece tu?
1: Io invece il 23 agosto.
0: Tutti in vacanza.
1: Sempre tutti in vacanza, quindi io ho sempre sognato di festeggiare il non compleanno per rifesteggiarlo con i miei amici.
0: Sai
1: cosa che
0: io...
1: non mi è mai stata permesso di fare.
0: Io con mio figlio l'ho fatto tante volte.
1: Perché?
0: Essendo nato a gennaio, nel periodo di festa, io festeggiavo il compleanno.
1: No, a me no.
0: D'estate, perché lui era nato d'inverno, quindi per farlo contento facevo la festa al parco.
1: Quando lo diceva mio papà diceva Camil, qual compleanno? Vai a scuola.
0: Io facevo gli anni del mezzo. Detto questo, no, non lo voglio. Dovrebbe essere sì, lo voglio. Ma a Parigi le coppie giurano di non sposarsi mai. Quindi è una cerimonia della non proposta di matrimonio, un evento ovviamente ironico che ogni anno si tiene durante la festa delle vendemmie a Montmartre.
1: Montmartre. Festa delle vendemmie si sa.
0: Sì.
1: Insomma.
0: No? Si arriva lì un po' al ticcio, dici.
1: Un po'...
0: non lo so.
1: Ma il valore ironico quale sarebbe? Il fatto di dire, sai che c'è, con quello che costa il matrimonio, il matrimonio è la tomba dell'amore.
0: Esatto.
1: E allora loro si giurano fidanzamento eterno.
0: Tu prometti l'eterno fidanzamento e formalizzi il rifiuto al matrimonio tradizionale, cioè non metti l'anello al dito. C'è qualcuno che è lì a celebrare, ovviamente in modo divertente, umoristico, non è che firmi un contratto, però c'è qualcuno vestito da, diciamo, celebrante che ti fa celebrare il non matrimonio.
1: Va bene.
0: La non demande mariage.
1: Un'ironia sottile.
0: Con l'onore di non chiederti la mano, vedi? Guarda che va tutto esaurito, eh?
1: Io mi
0: anche
1: immagino
0: le coppie.
1: Un matrimonio francese, però io mi voglio immaginare una festa di matrimonio francese. Ci sarà anche lì lo zio, secondo te, che a un certo punto si alza. E per gli sposi?
0: Oui.
1: Pip!
0: Beh, con quel vino buonissimo che hanno, sì.
1: Con lo Château de
0: Con lo Château de France? Secondo me sì.
1: Boh, chi lo sa?
0: Poi, appunto,
1: se ci sono francesi che ci stanno ascoltando, fateci sapere se anche ai vostri ricevimenti c'è uno zio che lancia un brindisi ogni 2x3 con la scusa che tanto se lo beve lui il vino. Lo Château de Brion.
0: Lo Château de Brion. Beh, bisogna vedere, perché se in Francia va di moda questa cosa di non celebrare il matrimonio, magari ne fanno pochi.
1: Adesso arriva per noi
0: insieme a Joliet.
1: E Joliet.

0: Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia su RDS. Pepi, abbiamo finito.
1: Queste due ore sì.
0: Sono le 13.58.
2: Ciao Pepi.
1: Ciao Pirlone, ma adesso si parte. Si parte con i peggio più peggio fino alle 15, quindi restate qui incollati su RDS.
0: Daremo RDS bag, mi sa, eh?
1: Certo che sì, le nostre chicche arrivano.
0: Sì, oggi la diamo, sì.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: Oh, yes. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
1: Torniamo da Guido De Santis, torniamo in redazione RDS per tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
5: Buon pomeriggio, l'ultima ora riguarda l'intervento chirurgico per Papa Leone XIV, domani in tarda mattinata il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Adottati dai ministri degli esteri dell'UE quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare e industriale russo. Nuova missione civile e militare in Libano entro due mesi, l'annuncio di Kaya Kallas al suo arrivo al Consiglio che si tiene in Lussemburgo. Condanniamo gli attacchi degli Houthi contro gli aeroporti sauditi, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea aggiungendo.
6: Ho parlato col ministro degli esteri dell'Arabia Saudita. Abbiamo Aspides e la loro richiesta è stata quella di rafforzare tale operazione per mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb e garantire il transito delle navi commerciali in uscita dal Mar Rosso.
5: La cronaca, l'ex sindaco di Salve nel Leccese, picchiato da due uomini a volto coperto, indagano i carabinieri. Nei mesi scorsi Claudio Martella aveva parlato di un presunto conflitto di interessi relativo a un lido balneare. Maltempo, un muro di contenimento è crollato questa mattina sui binari della circumvesuviana d'Ercolano tra le fermate Scavi e Migliodoro. Le cause sarebbero legate alle forti piogge nei giorni scorsi. Siamo a RDS Green, c'è Gianluca Gizzi.
7: Il riciclo di carta e cartone nel nostro paese ha raggiunto risultati superiori ai target europei, frutto della raccolta differenziata e del lavoro di cittadini, amministrazioni locali e aziende. Roberto Di Molfetta, direttore generale Comieco.
8: Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici è superiore al 90% da alcuni anni e questo in anticipo rispetto agli obiettivi europei al 2030. C'è un'importante raccolta differenziata, in particolare la raccolta differenziata comunale, 4 milioni di tonnellate, dove l'area del paese che ha dato il maggiore contributo in termini percentuali di crescita percentuale è il sud, che ha superato per la prima volta il milione di tonnellate.
7: E un suggerimento.
8: Un'ulteriore area di miglioramento riguarda la qualità della raccolta. Nel cassonetto della carta ci va solo carta e cartone, non vanno messe i sacchetti con i quali spesso si arriva al biloncino, al contenitore della raccolta della carta, che vanno separati.
7: RDS Green torna domani alle 13.57.
0: Buongiorno.
1: Ma buongiorno a lei.
0: Oggi nel Columbus Day.
1: Certo.
0: Sta per iniziare i peggio più peggio.
1: Benissimo, sì.
0: Il programma preferito da tutti i fan di Cristoforo Colombo, lo scopritore dell'America.
1: Ma come mai fan di Colombo proprio?
0: Perché anche voi sembra che siete arrivati qua un po' per caso.
1: Ma lui comunque ci è arrivato con un'idea precisa, poi pensava di essere da un'altra parte. Però
0: è un dettaglio. Da lì, vado a scoprire l'India. E poi invece è arrivato in America.
1: È un dettaglio trascurabile secondo me. Sì. Però,
0: poi quando è tornata a Genova, ma dove sei andata? Ma lì, ma tanto te l'avevo detto che andavi con quelle barche lì, arrivavi a Spotorno.
1: Allo scoglio di Bergeggi.
0: Allo scoglio di Bergeggi, dai. Bella l'isola di Bergeggi, sei mai stata?
1: No, non sono mai stata per
0: come si dice, riserva naturale.
1: Certo.
0: Ci sono anche i cavalucci marini.
1: Dai.
0: Io l'ho visto.
1: Ancora adesso?
0: Non so.
1: Sono passati un po' di anni quando li hai visti tu.
0: Sì, sì, sì.
1: L'ultima volta.
0: Però molto
1: io me lo auguro che ci siano ancora.
0: Oh, scusa, sto parlando bene di luoghi della Liguria e so che ai Liguri non fa piacere perché poi arrivate tutti voi della Lombardia
1: a pescare i cavalucci marini. Dai.

0: sigla! Perché?
1: C'è una speciale.
0: Che cosa fa?
1: Che cosa fa?
0: Il peggio
1: è un'ora di festa.
0: È fuori in testa.
1: Ed è proprio questa.
0: Sono qui con il Giovanni Vernia.
2: Addirittura.
3: Chi è tutti noi? Giulio Caproni. Senza di lui questa cosa qua non succederebbe. Va bene? Allora, noi siamo pronti. C'è Mika con Grace Kelly. Poi c'è una sorpresa.
0: Perché sembrava c'è Mika.
3: C'è mica trippa per gatti.
0: No, c'è Grace Kelly che è il pezzo di Mika.
3: Non siamo mica qui a far banana scimmietta.
0: No, questo è
3: altri modi di dire con Mika?
0: Una volta qui Mika era tutta campagna. Basta.
3: Va bene, poi possiamo continuare oppure dare spazio alla musica che secondo me riempie molto meglio di noi.
0: È l'idea più giusta.

0: body isn't ready, somebody, il mio corpo che non è ancora pronto a fare cosa? Non lo sappiamo.
1: A
0: non...
1: farsi girare la testa?
0: Dai,
1: perché no?
0: La testata! Scusa Petra, volevo leggere, ma per vincere la RDS Bag, vale che mi chiamo Cristoforo, sono di Genova e oggi è il mio anniversario? Grazie, siete fantastici lo stesso, anche se non vale.
1: Però,
0: col bacino.
1: Però
0: allora,
1: carino.
0: No, non vale perché, scusami Cristoforo, cosa hai scoperto? Hai scoperto l'America per caso?
1: Se, allora, ma che antipatia.
0: Non è che
1: oggi,
0: possiamo dare RDS Bag così, ci vogliono delle referenze.
1: Beh, però si dici chiama Cristoforo, oggi è il suo compleanno.
0: Hai scoperto qualcosa? Hai scoperto parcheggio?
1: Cristoforo,
0: parcheggio
1: te la mando
0: in Piazza
1: io,
0: Dante,
1: guarda,
0: a Genova.
1: Te la mando io l'RDS Bag.
0: Da Dante dove c'è la casa di Cristoforo Colombo?
1: Ah sì, così. È in Piazza Dante?
0: Scusate se
1: scusami se vuoi.
0: Se distribuisco così sapere alla
1: certo,
0: mia collega.
1: È che ancora si chiama Piazza Dante, state molto attenti là da
0: perché?
1: Quelle parti, perché voi avete scoperto l'America, ma l'America potrebbe scoprire voi.
0: Sì, perché
1: sai
0: l'America
1: Trump,
0: non si ferma. C'è Trump,
1: Trump
0: che c'ha,
1: al comizio in Tennessee ha fatto un discorso e a un certo punto ha proposto di rinominare l'Oceano Atlantico anche il Pacifico. Dice: abbiamo il Golfo ed è un bellissimo, è un bellissimo lago. Ci hanno detto che ci serve un fiume e un oceano. Chiamiamolo.
0: Chi gliel'ha detto? Gli serve un fiume.
1: Lui parla con qualcuno, lascia stare
0: la
1: con
0: moglie,
1: chi parla.
0: Era a fare la spesa, se importa un fiume.
1: Chiamiamolo Oceano Trump. Chiamiamolo Oceano Trump. Chiamiamolo l'oceano degli americani.
0: Di sicuro non Pacifico, visto che abbiamo a che fare con questo signore qua.
1: Pacifico non è il nome esatto.
0: No, non è quello che
1: no,
0: si adatta di
1: no,
0: più. Prima voleva un golfo.
1: Sì.
0: Poi un lago, ora l'oceano.
1: Adesso l'oceano.
0: È strano che gli piace così tanto l'acqua,
1: perché
0: visto quello che dice.
1: Che...
0: no?
1: Sì.
0: Ma porca.
1: Un po' sì.
0: Ma guarda che veramente.
1: Allora, è su tutti i giornali la questione delle larve nei rigatoni della pasta. Ci sono insomma.
0: Sì, è dappertutto.
1: Sì, la mensa della scuola elementare a Treviso. Questi bambini hanno trovato delle larve, sono state fotografate, larve di coleottero. Sì, sì. Però le persone che distribuivano i rigatoni sono state reintegrate al lavoro perché effettivamente era difficile individuarle. Tra l'altro, appena le hanno viste, hanno smesso di somministrare. Dicono erano soltanto 7 in 16 kg. Quindi, come facevamo noi?
0: A vederle,
1: ok? Quindi sono state reintegrate e non solo, risarcite anche dei mesi.
0: Il giudice l'ha proprio detto, non era nessun problema, dai, le larve,
1: no.
0: Poi tanto diventano farfalle, si confondono.
1: No, dai, va bene, non ha detto questo.
0: Allora ha detto, ah no, erano rigatoni.
1: Vi piacerebbe avere una discoteca gonfiabile a casa vostra?
0: Certo, fratello.
1: La vende Amazon.
0: Davvero?
1: Sì, e puoi fare festa nel tuo giardino. Nel tuo orto, esatto, un dance club con le luci, la macchina per il fumo, gli altoparlanti, tutto lì.
0: Sui bigliettini, sugli inviti è gradito, è riservato il gradimento all'ingresso e l'abito senza tacchi a spillo. Però.
1: Perché se no
0: non riusciamo a ballare.
1: Puoi anche metterla nell'orto se vuoi.
0: Sì.
1: Cioè comunque se hai uno spazio così.
0: E comunque posso dire, se la gonfi a bocca.
1: Ma no, ma lì no, non ti passa.
0: Dopo ti sembra di essere un re, vedi gli acidi, no? Senti,
1: guarda che
0: vedi
1: così,
0: le stelline.
1: Sai che a volte io ho provato a gonfiare il materassino, ma ci stavo lasciando le penne.
0: Una volta gonfiata a bocca a Riccione, mi ricordo, l'isolotto, quello con la palma.
1: Ma quello ci metti una vita a farlo.
0: Guarda, non
1: ti posso dire,
0: ho visto i mostri.
1: Ma anche con il piede ci metti tanto. Sai, con quella pompa che
0: sì.
1: Cioè, dopo un po' ti viene la tendinite.
0: Sì,
1: ti viene
0: sì. Io soprattutto perché io lo facevo col piede, ma gonfiava a bocca.
1: No.
0: Cioè, facevo il gesto perché non avevo il gonfiatore.
1: Vabbè, Giovanni, cosa ti si può dire? Sei fatto così.
0: E mi fa impazzire, Blanco e Sfere, basta.
1: Blanco e Sfere, sì.
0: E poi Michelangelo c'è?
1: Arriva, eccolo qua.
0: Prima le gang, poi?
1: E poi? Basta.
0: No, tra poco.

0: su RDS 14:20, Petra, Giovanni Vernia, a volte sarebbe bello farvi sentire i fuori onda di Vernia, che dà istruzioni a Giulio Caproni, che ringraziamo e salutiamo in regia, e ovviamente lo fa con la sua mente completamente...
1: Cosa vuoi dire?
0: Allora, tu mischi 100 cose
1: è arrivato questo messaggio qua.
2: Vernia, ti ricordi quando venivi a ballare al Duplé?
1: Al Duplé, certo che me lo ricordo. Sì. E si ballava Fluxland. Sì. Il pezzo del tempo era Fluxland. Lo conosci Fluxland?
0: Io no.
1: Giulio, per caso hai Fluxland? Senti qua. Senti qua.
0: Ma cambia a un certo punto.
1: No, no, eravamo due ore così. Ci eravamo noi che facevi il coro, faceva.
0: Sì. Ora capisco tante cose. Quanto facevo un paio d'ore così?
1: Due o tre ore. Vabbè, si mandava, guarda, RDS Social TV, si mandava così.
0: Sì. Con la mano. Ah, così. Facendo tipo il ballo della Cuccarini. Sembra. Sembra vola con quanto fiato in gola.
1: A me piaceva, che ti devo fare?
0: No, no, stupendo.
1: Poi è nato Johnny Groove. Poi prendetemi tutti in giro di sta roba qua. Poi intanto ci ho comprato tre case.
0: Esatto.
1: Con quella roba. Con quella roba lì dei pantaloni muccati. Va bene, è arrivato il genio del giorno.
0: Il genio del giorno, sì.
1: Il genio del giorno.
3: Il genio. È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
0: Sì.
1: Come quella di questo signore,
0: sì,
1: che a Colli Verdi va a rapinare, sì, un ufficio postale con la maschera giustamente della casa di carta.
0: Beh,
1: per non
0: sta.
1: Farsi riconoscere.
0: Sì.
1: Peccato che ha perso il portafoglio.
0: No, vabbè, dai, stupendo.
1: Arrestato.
0: Ma dai, ma sì, veramente, ma non mi dire.
1: Sì, sì, sì,
0: torniamo,
1: sì,
0: tra poco. Tra poco torniamo.
4: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
5: Entra nella sezione game.
6: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
4: RDS. 100% grandi successi.
7: Penelope, son tornato.
8: Ulisse, sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Mantenere il veicolo nella corsia.
13: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
12: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
14: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
19: Siete unici, siete fantastici.
17: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
22: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
23: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: 14 14:25, siete su RDS, i peggio più peggio con voi, Petolo Reggian, Giovanni Vernia, subito Moving to the Sun.

0: Spice Girls. Zig zag. Ah. Zig zag. If you wanna be my love.
1: Zig zag. Ah. Sì, alla fine sembra una cosa. Non sciogli lingua, Peppa.
0: È quello, Giovanni Vernia.
1: Di cosa parliamo? Di
0: parliamo
1: cosa
0: del fatto che ci sono record che si possono battere anche a 61 e rotti anni o 82. Sto parlando dell'immagine della donna canadese, 61 anni, che ha fatto plank per 5 ore. Ok, quindi è record.
1: 5 ore di plank.
0: 5 ore di plank.
1: Plank, lo spieghiamo per chi non lo sapesse.
0: È quella
1: plank
0: cosa che
1: stare.
0: Fa male. Fa male alla schiena.
1: No, non fa male.
0: A me fa male.
1: E per gli addominali è un esercizio, tu ti metti praticamente sui gomiti oppure nella versione più difficile sulle mani.
0: Certo, sulle dita.
1: E stai devi stare tutto dritto, tutto teso.
0: C'è una versione ancora più difficile che sono quelli che saltellano e battono le mani mentre lo fanno. Che è impensabile.
1: Ivan Drago lo fa.
0: Ma io no, sicuro. E poi c'è Giovanni Potenza, 82 anni, che scala i grattacieli in verticale, è campione di vertical run, è un'icona di questa disciplina sportiva estrema che è stata importata dagli Stati Uniti. Quindi si può fare, amici, lo
1: si
0: dico per voi che lo fate.
1: Fare.
0: Non
1: si
0: per me.
1: Si può fare, quindi diciamo, come potremmo fare? Facciamo un coso qualcosa.
0: Coso qualcosa.
1: Decliniamo
0: su?
1: A tema palestra.
0: Sì.
1: Le cose un po' da nonno?
0: Sì, perché mi guardi? Tanto non ci andavo neanche da giovane.
1: Quindi cosa?
0: In palestra dico, io non ci ho messo piede neanche prima. Non
1: per
0: ho
1: esempio,
0: bisogno.
1: Se io dicessi
0: vai.
1: Arnon Schwarzenegger.
0: Arnon, sì.
1: Vedi, a tema nonno.
0: Sì, è vero.
1: Tipo Brody Building.
0: No,
1: Brody, Brodino.
0: Ah, il Brody, pensavo Brody, il modo di dire, Brody.
1: Hai detto Brody, come Don Cash. Che
0: dice, sì, come
1: ti,
0: Don
1: ti
0: Cash.
1: Ti saluta Don Cash, che è il nostro collega.
0: Lo
1: qua.
0: Salutiamo.
1: Bella, Brodino. Brodino. La prima volta che me l'ha detto, ho detto, ma cosa. Scusi,
0: e poi
1: lei,
0: hai capito,
1: lei è
0: però.
1: Di qua.

0: Gli ho detto.
1: Poi, poi hai capito. Andiamo avanti.
0: I plank, dicevamo?
1: Sì.
0: O plank.
1: O plank.
0: O plank. Mike Tyson.
1: Questa era carina.
0: Poi cosa potremmo fare? Anca piana, anca inclinata. O il salto con la corda. Il salto con la corda. I biscuit fatti in casa.
1: Certo, le fanno le nonne. Squat. Sì.
0: Poi? Crossfit.
1: Sì.
0: Football.
1: Sì.
0: Fitness. Insomma, una fitta c'è dappertutto.
1: Una fitta dappertutto.
0: Io direi 38822 38822.
1: Oggi è difficile, eh?
0: Belle cariche con la vostra voce.
1: Sì, però questa.
0: Ma diamo
1: questa
0: una chicca.
1: Chicca, ragazzi, facciamo oggi non
0: suonare.
1: È semplice.
0: Facciamo suonare la chicca, c'è un RDS bag in palio per chi fa ridere. Petra Loregian.
1: Dai, intanto una bella novità di Biagio Antonacci con Safe.
2: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Biagio Antonacci e Saif. Spirituale.

0: spirituale o sì. Spirituale c'è l'accento,
1: c'è l'accento sulla E.
0: Spirit, quindi spirituale.
1: Spirituale.
0: Oui, c'est français.
1: Allez, oh.
0: Oui.
1: Ho capito, allora, dai. Dobbiamo tornare al nostro...
0: Cosa o qualcosa?
2: Degli imbroglioni.
0: No, non siamo degli imbroglioni.
1: Siamo degli imbroglioni.
0: Nonni palestrati, dai, su.
1: Nomi, nonni palestrati, cioè, cosi meno, qualcosa. Sì. Sentiamo, cos'è arrivato?
3: Il lancio dell'ernia al disco, Elisabetta da Rovigo.
0: Se la ride anche da
1: bella,
0: sola,
1: bella
0: carina.
1: Che se la ride. Potrebbe sì. Essere, poi.
0: Aspetta, ne dico uno io.
1: Sì.
0: Uno scritto. Te nonnis.
1: Nonnis.
0: Invece del tennis, te nonnis.
1: Ah, bello, bello, bello.
0: Carino. Poi,
1: l'hai inventato tu?
0: No, era scritto da un ascoltatore.
1: Ah, meno
0: poi.
4: Una serie di addio minali.
0: Addio
1: bello,
0: minali.
1: Addio minali ci ha
0: bello,
1: fatto ridere tanto.
0: Bello,
1: prima,
0: poi,
1: eh?
0: Poi, poi, poi. Basta, ah, soltanto due.
1: C'è due nei centri.
0: No, parla con Giulio Caproni. Io ne avevo selezionati anche altri.
1: Ho detto, fate voi la scelta. Mi hai detto sì.
0: C'era due. I reumatori.
1: Eh?
0: Reumatori. Dai, reumatori.
1: Adesso era meglio che non fai di salvarmi
5: i reumatori.
0: C'era, vedi che
1: avete
0: c'era.
1: Preso adesso.
0: No, c'era.
1: Ma io direi che il premio lo diamo alla fine della puntata perché siete un po' superficiali nel vostro lavoro, Giulio e Petra.
0: Tu sbagli a lasciarci fare,
1: io
0: dovresti essere lì a te.
1: Sullo spazio dopo, la classifica dei bar migliori del mondo.
0: Dai, adesso qualcos'altro, ascoltatori, vi prego,
1: facciamo
0: mandate
1: fine,
0: qualcosa che qua se no.
1: Miyagi,
0: io
1: leggiamo...
0: e Caproni perdiamo il posto.
6: Tra poco torniamo. La radio è ancora più smart.
7: Con Alexa o Google.
6: Basta la tua voce.
7: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
6: E siamo subito con te.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
13: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
14: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
19: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
19: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
19: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
19: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
0: 11:41, arrivano altri messaggi, speriamo di trovare qualcosa che accontenti Giovanni. Subito, Good Old

0: Marco Mengoni, io ti aspetto su RDS 14:48 in questo momento, siete in diretta con i peggio più peggio. Ma perché imbroglioni?
1: Perché pensano che non è vero che era Mengoni, che non è vero che siamo in diretta.
0: Certo che lo siamo.
1: Sono sempre diffidenti.
0: Sì.
1: Diffidenti come anche quando noi leggiamo le classifiche, Petra, perché noi siamo diffidenti. Quando leggiamo queste classifiche, subito dico, ma chi è che l'ha fatta sta classifica? Tipo quella dei migliori bar. C'è una classifica che hanno fatto, una classifica dei migliori bar del mondo.
0: Del mondo, cioè il primo è a Hong Kong.
1: Bar Leone.
0: Bar Leone di Hong Kong.
1: Se vi capita, c'è il figlio di Petra che serve lì. No. Leone no. Si chiama così.
0: Non è lui. E il secondo bar è a Milano. E fa proprio parte dei bar più belli di sempre. Proprio qua dietro la stazione centrale.
1: Quali sono i criteri di questi signori per eleggere il miglior bar? Cioè, sono criteri che sono loro, non sono i nostri. I nostri sono diversi.
0: Stavo guardando, insomma, i criteri del bartender, tipo di cocktail. Sì, sono tanti i parametri per i quali vengono eletti.
1: La classifica dei migliori bar del mondo ve la facciamo noi.
0: Noi, dai, a modo nostro.
1: Adesso ve la facciamo. Se non siete d'accordo, potete anche dircelo, perché noi siamo persone che potete toccare, contattare.
0: Mano.
1: Non queste persone astratte che fanno queste classifiche.
0: Toccateci con delicatezza.
1: Allora,
0: però,
1: al quinto posto il bar dove resta la brioche vuota, da sola, lì, e il barista ti dice, ah, se vuoi ci posso mettere dentro quello che vuoi.
0: Sì, è carina quella
1: e ti
0: cosa.
1: Ci mette dentro, è pronto a metterci di tutto.
0: Tutto, cioè
1: la marmellata, la crema. Il miele, la Nutella,
0: anche?
1: Un lingotto d'oro,
0: una
1: chiave del 12, tutto, ci mette dentro
0: un bullone.
1: E quindi, quinto posto. Quarto posto, quello dove hai appena consumato la colazione e arriva a sorpresa un amico da dietro.
0: Oh, vedi?
1: Che ti dà una pacca sulla spalla e dice, oggi offro io.
0: Bello, io aspetto sempre un po' lì in fila, però poi non arriva mai nessuno,
1: ma
0: mi tocca
1: tu
0: pagare.
1: Vai nei bar cari. Pedro.
0: Anzi, a volte arrivano persone e sono costretta a pagare anche per loro. Perché
1: io c'ho un GPS per dove vai e
0: non
1: vado nell'altro bar di fianco. Poi al terzo posto è il bar dove passi per prendere un caffè veloce prima che chiuda.
0: Sì.
1: E il barista dal nulla ti porge un sacchetto con tutte le brioche invendute da portare a casa gratis.
0: A me non è mai capitata questa cosa.
1: Lo
0: ma
1: devono fare
0: mai?
1: Santo.
0: Anzi, ecco.
1: Anzi, croissant.
0: Sì, ma non croissant. È mai successo comunque. A Milano è difficile che lo faccia.
1: A Roma succede.
0: Davvero?
1: Vedi che hai sbagliato.
0: Ti danno l'invenduto?
1: Certo
0: che carini che sono.
1: Dai, ci fa colazione Giulietto. Giulietto non
0: carini.
1: Caproni. Giulietto è il mio bimbo.
0: Sì, ma anche Caproni comunque a volte lo fa.
1: Poi arrivo lì con una brioche, Giulietto mi dice, oh, e che... che stiamo a dieta. Il bar al secondo posto dove per andare in bagno non c'è da chiedere la chiave.
0: E neanche il codice.
1: Sì, c'è il codice. La scansione della retina.
0: Ma
1: diventano sempre più complicati.
0: Quello poi è il fastidio, che tu arrivi là che devi avere lo scontrino.
1: Sì.
0: E quindi sei comunque obbligato a consumare prima. Che io dico, guarda, vado un attimo in bagno, poi lo bevo il caffè, non ti preoccupare.
1: Oppure c'è la chiave, devi fare prima la consumazione.
0: Sì.
1: Però il bagno non è nell'androne del condominio di fianco.
0: No, non
1: perché
0: hai idea.
1: A volte
0: idea.
1: Sei tu
0: guarda,
1: con questa chiave che vaghi nell'isolato per cercare. No?
0: Esatto.
1: E al primo posto il bar dove devi pagare, per esempio, per hai consumato e quindi devi pagare 10 euro e 15 centesimi.
0: Sì.
1: Dopo che tu gli hai dato 10 euro, comincia a cercare le monetine nelle tasche, ma il barista ti guarda e ti dice, lascia stare, a posto così.
0: Cioè, non ha bisogno delle rosse.
1: E lì cominci la giornata proprio felice.
0: Sì.
1: Sono 15 centesimi, ma ti ha svoltato la giornata.
0: Sì, perché altrimenti poi se per sbaglio hai il pezzo ancora da un euro.
1: Sì,
0: comunque
1: se poi glielo dai
0: tutti
1: una
0: resti monetine rosse, è finita,
1: è finita.
0: Uno.
1: E quindi questi sono i nostri bar preferiti, altro che le classifiche internazionali. Let's go.

0: E con Miley chiudiamo quest'ora dei peggio più peggio su RDS. Che c'è, Vernia? Che c'è? Che è successo?
1: Se ci fossero delle mosche che potessero sentirti nel fuori onda.
0: Ho capito.
1: A te alla Roby qua.
2: Oggi sì. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
0: Buon pomeriggio. Beh, possiamo dire una piccola cosa.
1: Sembrava
0: che avesse fatto qualche ritocco.
2: Forse sul viso.
0: Miley Cyrus, stavamo commentando che era più carina, secondo noi, senza.
3: È bellissima.
0: È proprio una bella donna, ma forse non aveva necessità di andare
1: a
0: ritoccarsi.
1: Dobbiamo fare la chicca,
0: fate la chicca. Ho detto niente di male.
1: Erano sport nonnici.
0: Sì, esatto. Andiamo a sentire.
4: Sentiamo. Il golfino sulle spalle.
0: Golfino e chicca, ragazzi.
1: La nostra RDS Bag, Roby Lanfri, applaude. Quindi, ti abbiamo chiamato a te perché non sapevamo decidere.
2: Piaciuto.
1: Più che altro non ce n'era tanto.
0: Vi
1: lasciamo. Non c'era tanto olio di gomito.
0: Oggi è così. Cosa devo fare? Maestro Miyagi, venga.
1: Oh, eccomi qui.
0: Ben ritrovato, maestro. Sì, vede che il maestro è sempre a tema. Dicevamo poco fa, no? Miley Cyrus avrà fatto un ritocchino, meglio non farlo. Mm-hmm. Sappiamo che Daniel San non c'è perché sta lavorando in quel campo, no? Sbaglio?
5: No, ha investito in centro estetico.
0: Bene.
5: Con trattamenti di bellezza e solarium.
0: Bene, come si chiama?
5: Daniel San.
0: Sì, no, come si chiama il centro estetico?
5: Daniel San.
0: Lui, ok, ma il centro estetico?
5: Daniel San!
0: Ho capito!
5: San è come sole!
2: Sun!
0: Sun,
5: Daniel Sun!
0: Non sapevo che Daniel Sun comunque avesse, diciamo, che si intendesse di queste cose.
5: Ah, infatti no.
0: No.
5: Ha preso fondi di Stato per aprire.
0: Ma ho capito, non
5: e
0: è
5: poi
0: che
5: poi chiude.
0: Ma come poi chiude?
5: Grande lezione di karate.
0: Che lezione c'è nel rubare i soldi allo Stato? Non lo sto capendo, però.
5: Dai la ceretta.
0: Sì?
5: Togli la ceretta.
0: Benissimo, maestro, chiudiamo in bellezza con una pirla oggi, va? Dai la ceretta.
5: Ricorda, Danielson.
1: Quanto mi piace questa attesa.
0: E che sì che poi non...
5: Se sei severo con te stesso...
0: Sì.
5: Non vedrai la luce.
0: No.
5: Ma pure se ti alzi di scatto dopo esserti allacciato scarpe, eh?
0: Sì, è vero. Vedi tutte. Come se ci fosse la televisione, sì. Sai?
1: Come la televisione? Com'è la televisione?
0: Quando non prendevi i canali, cioè tutta bianca e nera con tutte quelle palline che. Hai presente?
1: Beh, signori. Che metafora.
0: La TV che non prende i canali, vi ricordate?
1: Che poesia.
0: Tu è la stessa cosa che vedi quando ti chini di scatto.
1: Che umorista.
0: Torniamo
1: domani a
0: mezzogiorno.
1: Fammi il cane che arriva da lontano.
3: Che brava, lei è comunque top in questo.
1: La caffettiera.
0: Grazie, non la so fare. Giulio Caproni, regia, domani.
6: Anche la prossima ora aprirà.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Su RDS, buon pomeriggio a Gianluca Teodori.
4: Buon pomeriggio.
3: Ti ascoltiamo per tutte le ultime.
4: Nella mattinata di domani il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli a Roma. Come annunciato nell'Angelus di ieri, il pontefice sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo a un polmone. Quasi 1600 voci le nuove sanzioni adottate dall'Unione Europea contro Mosca. Mancano conferme da Russia e Ucraina, intanto sulla tregua energetica annunciata da Trump. In tema sull'energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, ha detto ancora Giorgia Meloni. L'Europa è lo spazio in cui pensarsi e agire, così Sergio Mattarella alle celebrazioni per gli 80 anni della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità. Il Presidente della Repubblica ha concluso il suo intervento sottolineando:
5: oggi un mondo nuovo si sta plasmando tra rapidissime trasformazioni. Dobbiamo tenerne il passo. Non sarà facile sfruttare l'onda prorompente delle nuove tecnologie digitali, della intelligenza artificiale, ponendole a servizio non esclusivamente di maggiori profitti e di migliore efficienza, ma anche di una crescita qualitativa che valorizzi la persona, che tuteli sempre la sua dignità.
4: Siamo al Lifestyle con Gianluca Gizzi.
6: 3 mesi e mezzo per scovare un gioiello commestibile della natura, il tartufo bianco, con un prezzo che oscilla e dipende soprattutto dalla domanda e dall'offerta. Michele Boscagli, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo.
7: Al momento si può andare da un prezzo che va per i più piccoli dai circa 1.800-2.000 euro al chilo fino a 3.000-4.000 euro al chilo per le pezzature più importanti, forse anche oltre, però i prezzi ancora non sono molto indicativi perché la stagione è appena iniziata.
6: Sono ben 9 i tipi di tartufo commercializzabili nel nostro paese.
7: 2 sono riferibili prevalentemente al tartufo bianco, ovvero il tartufo bianco pregiato, che è quello di questa stagione, e il tartufo bianchetto o marzuolo, che è quello della stagione primaverile, e 7 sono le specie invece di tartufo nero.
6: Con profumi e aroma che cambiano in base al terreno e alle piante con cui il tartufo cresce.
7: Potremmo avere in uno stesso territorio, in una stessa regione, un tartufo totalmente diverso rispetto alla valle vicina. Le caratteristiche del tartufo bianco sono quelle della delicatezza e dell'intenso profumo, spesso legato a note agliacee piuttosto che di altri arbusti presenti nel territorio.
6: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
8: Pazzesco, sono le 3-2 minuti.
3: Sì.
8: Le 3-2 minuti, con soli 120 secondi di ritardo da parte del Guerrino Frankie Show. Eccoci qua, io sono Claudio Guerrini e sono ancora a Milano, che se ne dica. E lei è Roberta Lanfranchi, la donna.
9: Ma perché dite proprio di gusto?
8: Sì, lei
9: in modo disinibito, ma
8: sex,
9: nello stesso tempo leggiadro ed elegante.
3: Ma non leggiadro ed elegante.
8: Sì, certo.
3: No,
8: non ho capito perché siamo qui, però insomma un motivo ci sa.
10: Che noia. Meno male che c'è il Guerrino della Frankie Show.
3: Lo vedi che c'è un motivo.
8: Senti, come stai Robertina?
3: Bene, tu Claudietto?
8: Bene, come è passato il weekend? Tutto a posto? Voi amici come l'avete passato?
3: No, ma è stupendo.
8: Non c'è la risposta.
3: Che tu, no, perché tu mi hai detto tutto a posto, avevi già risposto alla tua domanda.
0: Ignora i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: Berta,
1: Certo.
0: il trio che nessuno si aspetta.
1: Ragazzi.
2: Tu respiri accanto a me.
1: Oriettona, oriettona.

0: Ragazzi, adesso ditemi voi, girate per un attimo, girate tutte le altre radio, da Radio Vaticana a Radio Sgurgola International.
1: Ecco.
0: Ditemi se c'è un programma che inizia con Io, Tu e la Rosa di Oriente. Ma manco Radio 3, manco Radio 3.
2: Bellissimo, bellissimo. Io ho ballato in macchina, bellissimo.
1: Che paura, va bene.
0: Ma che te balli?
1: Buon pomeriggio.
0: Vabbè, si ballano anche i lenti, magari ha fatto il ballo della mattonella
1: certo,
0: con suo marito.
1: Del mattone, sì.
0: Ballo del mattone. Mm. Cioè, in regia, tutte queste sono minchiarados di Giulio Caproni.
3: Ippipi.
1: Urrà.
3: Ippipi.
1: Urrà.
3: Ippipi.
1: Urrà.
3: Ippipi.
0: No, ippipi alla benzina che costa 2,40.
1: Ma tu non lo dici più, io non ho mai provato Urrà.
0: Io ho mai provato Urrà.
1: Sono un po' di volte che non lo dici più.
0: No, ma perché lui se ne va alle 4, quindi fa solo.
4: Ma la Linda Gravera, dov'è?
1: Alle 4.
0: Basta che non arriva quando arriva Paguro. Ce l'hai quando arriva Paguro? Se mi metti quando arriva Paguro.
1: Mercoledì c'è Paguro.
4: Che ora arriva Paguro?
0: Mercoledì. Noi abbiamo un turnover di registi che manco in Champions League gli allenatori fanno questi turnover.
1: Davvero.
0: A proposito di allenatori, ho fatto un gancio apposta, Ciccia Remix. Ho fatto un gancio.
1: Io Ciccia Remix.
0: Non ti piace essere chiamata Ciccia Remix?
1: Mi prendo dal contesto.
0: Allora, ci ho chiamato delle mie ex, se ti interessa Ciccia Remix.
1: Allora forse no.
0: Vuol dire che
1: poi mi fai diventare ex.
0: Vuol
1: Dai.
0: Dire che sono persone a cui voglio bene o ho voluto bene.
1: Allora
0: quindi
1: chiamami solo Remix.
0: Immaginate Lanfranchi remixata. Vabbè, cioè la risata di Lanfranchi remixata su un pezzo
1: Mamma
0: house.
1: Mia.
0: Ieri due allenatori hanno litigato. Voglio vedere se lo sai. Non guardare Google.
1: Allora
0: ti vedo,
1: erano
0: ti vedo.
1: Allegri e quello
0: no,
1: del Cagliari.
0: Allegri e quello del Cagliari. No, sì, quello del Cagliari è vero. E si chiama Pisa.
1: Cane.
0: Brava. L'altro non era Allegri.
1: Era.
0: Un attimo.
1: Staffelli. Un attimo, non mi viene in mente.
0: Staffelli.
1: Dai, come. Vai avanti col nome.
0: Lucia.
1: Spalletti. Ehi, Giulio, pure il timer.
0: Allora. Perché hanno litigato? Vediamo se lo sai.
2: No, questo non lo so. Allora, non ho chiesto.
0: Allora, il Cagliari è andato in vantaggio.
2: Sì.
0: La Juventus ha pareggiato.
2: Sì.
0: Poi stava attaccando per vincere la partita. Insomma, pare che il Cagliari negli ultimi minuti, secondo la teoria di Spalletti, abbia un po' perso tempo. Quindi quando gli allenatori alla fine si sono salutati, in teoria dovrebbero dirsi bravo, complimenti, ciao.
2: Sì.
0: Spalletti invece

0: invece una cosa strana, che Spalletti ha cominciato ad andare muso a muso con Pisacane, sì. E il Pisacane nel frattempo gli ha preso il braccio bello forte, gli ha stretto proprio, okay, il bicipite, e quindi la ricostruzione dopo anche di DAZN è stata bravi bravi, gli ha fatto Spalletti, bravi anche a perdere tempo, cioè come lei a dire voi stavate perdendo tempo per tenere il pareggio e non farci giocare, mm-hmm. L'altro ha fatto quale tempo, e ha fatto togli questa mano al braccio, cosa fai, e Spalletti ti dà uno schiaffo, mm. A un certo punto è arrivato il vice di Pisacane, credo li ha separati, poi ovviamente nelle interviste dopo hanno detto ma figurati, è successo niente, le solite cose. Intanto li hanno espulsi dal terreno rosso per entrambi. Quindi, dopo aver visto queste immagini già ieri, mi sono detto: perché domani facciamo una bella interazione sulle litigate? Quando è che avete fatto l'ultima bella litigata?
1: Io con Claudio Guerrini 2 settimane fa.
0: Sì, è vero, sì.
1: Durata martedì.
0: Bella tosta, ma durata 2 minuti.
1: Sì, ma come le nostre solite. Una all'anno ne abbiamo.
0: Esatto.
1: Tosta, ma dura tipo 3 minuti.
0: Abbiamo la registrazione
1: 20.
0: Per caso?
1: Ma
0: di
1: no,
0: quello.
1: Ma Giulio non ce l'ha.
0: È meglio di no.
1: Forse no.
0: È meglio di non è il caso.
1: Dai, 38822, 38822, una bella litigata.
0: L'ultima, quella che avete fatto più recente.
1: Va bene.
0: Con chi e perché? Dai, con chi e perché?
1: Dai, aspettiamo.
0: Il vicino, uno che guida per strada, la fidanzata, tu.
1: Tu.
0: Tu e le rose.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Marco Mengoni. Giornate perse.
3: Che non è niente.
1: Biagio Antonacci e Saif. Spirituale.
4: Spirituale. Sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
1: Giorgia, Parafulmini.
5: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: film Mama non Mama su RDS. Allora,
1: ci hanno scritto giustamente.
0: Sì, perché hanno detto Gianni, ragazzi, avete iniziato con Rita Berti, ma un presente per la Vilma De Angelis che ci ha lasciato proprio ieri all'età di 96 anni. Ma certo, ce l'abbiamo un pezzettino della Vilma.
2: Dammi

0: Tatata.
1: Cara la Vilma.
0: Eh sì, no, lei è attrice, conduttrice, come sto leggendo anche da insomma tutte le note. Beh, era molto simpatica perché ha fatto una grande carriera come cantante, tra cui anche questa patatina a Sanremo, se non sbaglio, Giulio, giusto? L'ha presentata al Festival di Sanremo, non ne sono sicuro, perché comunque è stato un grande successo questo.
1: Come?
0: Poi era diventata un volto noto negli anni più recenti, diciamo qualche decennio fa, come conduttrice televisiva. Era molto simpatica, molto empatica.
2: Poi no? È stata l'antesignana dei programmi di cucina.
0: Di cucina, è vero, ha iniziato. Che era Tele Monte Carlo, sbaglio?
2: Non mi ricordo la rete, ma insomma è stata una delle prime a fare programmi di cucina.
0: Sì, sì. Poi vabbè, appunto l'incontro. Sì, Tele Monte Carlo,
2: ah,
0: guarda.
2: Che bravo!
0: Incredibile.
2: Vedi?
0: Telemenu si chiamava.
2: Telemenu.
0: Sale, pepe e fantasia. Poi
2: ecco,
0: è diventata.
2: Sì,
0: ed è come
2: sì.
0: Dici tu, è arrivata molto prima che poi arrivassero tutti,
2: certo,
0: gli importanti programmi di cucina. E lei diceva questo modo proprio molto naturale, proprio una cantante casalinga, tra virgolette,
2: sì,
0: come
2: sì.
0: Poi. E poi è diventata una moda, insomma.
2: Decisamente. Subito dopo la sequenza, le vostre litigate, l'ultima vostra bella litigata, ne state raccontando parecchie.
0: Vogliono sapere di noi, vogliono sapere perché.
2: Ma stupidaggine.
0: Tutto manco... per un jingle.
2: Per
0: pensate,
2: un jingle.
0: Per
2: sì.
0: Un jingle, tutto lì.
2: Galeotto.
0: Pensa un po'.
3: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
4: Torniamo, torniamo live.
2: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
4: Ricorda di scaricare o aggiornare.

0: canale rap, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti i Pazzi per RDS, vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto,
1: ma è un dolcetto.
0: Wow.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
16: Escluse Placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
17: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
19: Guardi, il lunedì è sempre un poco così, teneteci su voi.
20: Eh no, ma il problema è che pure io sto così, capito? No, Roberta sta sempre bene, io sto come te, amico mio, quindi non so che fare.
21: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: pensate che nella nostra suddivisione, diciamo musicale, perché tutte le radio hanno le loro scalette, no? Quindi hanno le canzoni nuove, le canzoni ricorrenti, le canzoni vecchie, e noi abbiamo proprio una sezione di grandi successi classici che sono i Gold.
1: Sì.
0: E pensate che Gold è proprio nei Gold.
1: Beh, al posto giusto, quindi.
0: È pazzesco.
1: Ah, è perfetto.
0: Mentre
1: allora,
0: la canzone Recurrent di John Legend sta nei Recurrent.
1: Allora, litigate.
0: Ecco.
1: L'ultima che avete fatto.
0: Bella, dai.
2: Ultima litigata.
0: Vai.
2: Per il momento.
0: Sì.
2: Con la vicina di casa, perché pur avendogli detto 80 milioni di volte che non deve buttare giù l'acqua sporca con la pipì del cane dal terrazzo, specialmente se c'ho i panni stesi, lei fa finta di niente, lei vive in un mondo parallelo. Ecco.
0: Oh. No, è una gran maleducata, non è che vive in un mondo parallelo. Ma come si fa a tirar giù la roba? Vabbè, a parte la pipì del cane, eccetera. Ma al di là dei tuoi panni, ma come si fa a buttar giù? Ancora c'è gente nel 2026 che fa ste cose.
1: Come no?
0: Mamma mia.
1: Come no?
0: Mamma mia, poi ci chiediamo.
1: Puliscono il terrazzo con l'acqua sporca e detersivi e buttano giù.
0: E
1: capito?
0: Buttano giù.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi ci si lamenta dei politici. Poi la colpa è dei politici. Siamo un paese che peccato, perché gli italiani sono così imperfetti. Se non avessimo sti politici, ragazzi, noi siamo peggio. Siamo peggio.
1: Allora, amici, 38822, 38822, la vostra litigata, la vostra ultima litigata. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
0: Io posso scegliere.
3: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
4: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
3: Il mondo di RDS
4: direttamente nelle tue mani.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Giornale.

Fate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da

0: e commercio.
1: Scusa, mai per caso un assorbente?
2: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, mai un assorbente?
1: Giulia, quindi hai un assorbente?
2: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunique porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
6: Siete unici, siete fantastici.
4: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: La vostra ultima litigata, aspettiamo i vostri messaggi vocali al 38822 38822. Intanto Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
10: 100%, grandi successi, vai! Cosa sogni insieme?

0: train, a proposito delle litigate, quante volte uno litiga coi train?
1: Per i ritard
0: del train. No, l'ultima litigata ve la dico al volo subito, perché non è l'ultima, non l'ho fatta con Roberta, perché magari Roberta non ha più litigato con nessuno, no. Io invece sì. Non so se vi ricordate, in settimana devo fare una visita specialistica, esco di corsa dalla radio, vado, mentre sto per entrare a 5 minuti dall'appuntamento mi chiamano: mi scusi signore, il dottore purtroppo oggi non è venuto in studio e ci scusiamo tantissimo, eccetera eccetera. Cioè, mentre stavo per arrivare dico: adesso me lo dice, ci scusi, ma poi non si è presentato quella. Perché poi quando tu disdici entro le 24 ore la prenotazione, c'è scritto bello chiaro, i soldi li vogliono. Cioè, se tu disdici 3 ore prima, mi dispiace, perché ormai, capito, se disdici, certo, entro le ultime 24 ore te la prendi nel secchio, diciamo così. Se invece sono loro a disdire mezz'ora prima, te la prendi nel secchio uguale. Fantastico. Ecco, mi sono molto arrabbiato, non vi dico cosa ho detto.
1: No, io posso immaginare, conoscendoti. Hai cambiato dottore?
0: No, lo vedo stasera, infatti poi ci parlo.
1: Mamma mia, calmati, ti devo fare un discorsino zen. Sentiamo le vostre ultime litigate.
2: Ciao ragazzi, io ho litigato settimana scorsa con mia moglie per colpa di mio figlio ed è durata un bel po'. E poi alla fine gli ho detto che la prossima volta io le metterò le corna e mi farò scoprire, così almeno avremo la possibilità di litigare una volta per un motivo nostro.
0: Certo,
2: che una volta litighiamo per mio figlio, una volta per mia sorella, una volta per sua sorella, non litighiamo mai per noi.
0: Chiaro.
1: Ma non c'è bisogno di fare le corna.
0: Lui dice: per litigare veramente tra noi, a sto punto ti do il motivo.
1: E allora rigale la macchina, cioè, ma piuttosto.
0: Tu preferisci macchina rigata alle corna?
1: No, di gran lunga.
0: No, a me se mi rigate la macchina, ragazzi, è finita. Mettetemi le corna.

0: Orna, ma non mi rigate la macchina.
1: Ma tu sei pazzo dalle gare.
0: Ma come sono pazzo dalle gare? Ma sei matta? Ma
1: cioè, poi devi rigatemi portare... la macchina. No, mettetemi le corna, ma non rigatemi la macchina.
0: No, certo, certo.
1: No, no, rigatemi la macchina.
0: Vabbè, a lei rigate la macchina, a me mettetemi le corna.
1: Vabbè.
2: Ciao Roberto e Giovanni. Beh,
0: Giovanni?
2: Forse non proprio litigate, ma io ho insultato uno, un giovanotto.
0: Sì.
2: Ieri mattina alle 5:30, quando sono uscita col cagnolino, che stava lì alla porta d'entrata del garage condominiale, che stava facendo la pipì.
1: Facendo la pipì.
2: Che schifoso.
0: Beh, sì, sì, ogni
1: stava
0: tanto.
1: Stava facendo la pipì.
0: Stava facendo. Ma se uno gli scappa proprio è un conto, ma insomma c'è gente che la fa, sì, è una cosa molto brutta.
1: Ho sentito bene che ti ha chiamato Giovanni?
0: Sì, mi ha chiamato Giovanni.
1: Okay, no,
0: vabbè,
1: no,
0: fa piacere,
1: no,
0: Giovanni.
1: No, no, ci mancherebbe.
0: Se è Vernia, essere scambiato con lui è un onore. Comunque l'importante è che la signora non l'abbia chiamato, il signore.
1: Cioè?
0: Perché mentre, allora ve lo dico, mentre uno fa la pipì, non lo chiamate, scusi, perché quello si gira e poi capite, diventate tutti gialli.
1: Dai.
0: Prego.
3: Io ho una vicina che tutte le mattine alle 7 fa le pulizie, sposta i mobili e passa l'aspirapolvere. E poi se le dico che fa rumore, dice che io ho i deliri.
0: No, per questo io abito solo agli ultimi piani, ragazzi, per evitare questi problemi.
1: Vabbè, ma quella sotto che tira l'aspirapolvere non la senti?
0: No, non la senti, vedete che non puliscono mai casa.
1: No, ma
0: sotto ci sto io perché c'ho un bilivelli, sotto c'è casa mia. Quindi non ho nessuno sopra e nessuno sotto.
1: Ah, ok.
0: E nessuno a fianco.
1: E nessuno a fianco.
0: Io, ragazzi, sono isolato dal mondo, sto benissimo.
4: Ultima litigata ieri con il mio compagno.
0: Eccola.
4: Che mi ha detto: chi vi porta i pantaloni in casa? Io mi sono girata urlando e gli ho detto: io.
0: Vabbè,
1: succede, ragazzi, queste sono le dinamiche.
0: Chi è che li porta? Perché hanno litigato su chi porta i pantaloni?
1: Vabbè, era
0: un modo di dire.
1: Modo di dire,
0: perché ognuno
1: no?
0: vuole comandare sull'altro.
1: No, sull'altro, magari sai, si prendono certi tipi di decisioni e una volta la prende uno, una volta la prende, forse in quel caso.
0: Ecco, esatto.
1: L'aveva presa lei.
0: Fate una volta per uno. Comunque le donne che hanno i pantaloni a me piacciono.
1: Io ce li ho oggi.
0: Brava, mi piace.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.
8: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Grazie.
2: Hai detto grazie?
1: Non potevo?
2: No, no.
1: Ho ringraziato per la canzone.
2: Per la canzone
1: che abbiamo ascoltato.
2: Va bene, va bene. Allora, l'ultimo messaggio sulle litigate. Sentiamo.
3: La nostra ultima litigata è stata perché abbiamo preso un cane, deve arrivare sabato, l'abbiamo salvato dal randagismo.
1: Bravi.
3: E adesso c'è la litigata per farlo dormire o dentro o fuori. Siccome è un cane che diventerà bello grosso, lui dice fuori, io dico in casa. Ovviamente non nel letto, però in casa, nel suo box. Però
1: certo.
3: Questa è stata la litigata.
1: Poverino, sto cane, prima che arriva, già non lo fate arrivare che state litigando. Decidete.
2: No, litigate prima.
1: Litigate prima. Tu dove lo metteresti? Dentro o fuori? Un cane
2: fuori.
1: Grande?
2: Fuori il cane grande, ragazzi.
1: Fuori il cane grande, signora.
2: Ma più che altro perché lei dice nel box, allora deve avere una casa grande.
1: Sì.
2: Sicuramente avrà una casa grande. No, ma se avete la possibilità, tenetelo dentro. Io dico, per se hai la casa piccola, non ce la fai.
1: Insomma, mettetevi d'accordo prima che arrivi.
2: Sì, dai.
1: Bravi. Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
5: Senza tempo.
4: Oh, yes. RDS.
6: Strange world. Talk and tell on me like.
4: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
5: Emotion and memories.
7: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
1: E siamo alle news, l'appuntamento con la redazione RDS Gianluca Teodori. Ciao Gianluca.
8: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buon lavoro a te, gli aggiornamenti live.
8: Domani mattina il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, Leone XIV, sarà sottoposto ad intervento per l'asportazione di un nodulo a un polmone. Medio Oriente, altri allarmi per missili e droni in Arabia Saudita dopo il nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi all'aeroporto di Riyadh. Altre 1600 misure dell'Europa intanto contro la Russia. Il Cremlino parla di contatti in corso ma non si sbilancia sulla pace energetica annunciata da Donald Trump. Kiev denuncia vittime civili in un raid di Mosca nell'est dell'Ucraina. All'Assemblea Generale di Assolombarda l'intervento di Giorgia Meloni, che ha ribadito la proposta di flessibilità avanzata a Bruxelles su energia e inflazione. L'impegno della Presidente del Consiglio.
9: Dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
8: Addio a Scarpantibus, Max Vinella, Catenacci, personaggi nati alla radio con Giorgio Bracardi, cantante, attore, musicista, comico demenziale, in un sodalizio trentennale con Renzo Arbore, si è spento all'età di 93 anni. Ancora maltempo a sud, verifica in corso sui danni prodotti dalle forti piogge alle isole Eolie, allerta gialla in Campania, un muro di contenimento è crollato questa mattina sui binari della circumvesuviana ad Ercolano. Siamo allo sport, Guido De Santis.
10: Il calcio torna domani la Champions League, l'Inter riceverà i belgi del Bruges, mentre il Napoli sarà sul terreno degli spagnoli del Villarreal. Mercoledì in campo Como e Roma. Ma oggi si chiuderà la sesta giornata del massimo campionato, 18:30 Atalanta-Venezia, stasera Torino-Udinese. Il tecnico dei Granata, Abate, cerca il modo per rilanciare Casadei dopo l'infortunio.
11: Siamo in tanti e per conquistarsi il posto c'è da sgomitare assolutamente. Questo discorso vale per lui, ma vale per tutti, per aumentare la competitività interna, per aumentare il livello della squadra.
10: All'indomani del gol spettacolare in sforbiciata a Lecce, la notizia di un nuovo infortunio.

0: infortunio muscolare per l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Tennis, Masters 1000 di Shanghai, al terzo turno Carlos Alcaraz, battuto in due set dal belga Berks. Formula 1, primo match point ad Austin per Kimi Antonelli. Se il ventenne della Mercedes dovesse vincere negli Stati Uniti, sarebbe campione del mondo con 5 gare di anticipo, sempre che l'avversario più vicino, George Russell, suo compagno di team, non si classifichi fra i primi 8. Questa è RDS.
1: E questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Noi siamo Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. C'è, sta per attuarsi il cambio in regia.
2: Sì. Ma la Linda Gravela, dov'è?
3: È qui di fronte a me, tra poco prende in mano la regia. Nel frattempo mandiamo un abbraccio alla famiglia e a lui che sta lassù, a Giorgio Bracardi, che insieme a Arbore e Boncompagni è un altro pezzo di grande radio di tantissimi anni fa,
1: certo,
3: che se ne va.
1: Certo.
3: Poi era anche un grande attore, insomma, anche il cinematografico, però insomma ha fatto tanta radio e per questo lo salutiamo caramente.
1: Sicuramente.
3: Poi, vuoi fare in bocca al lupo al Papa anche, che ci ha raccontato.
1: Domani,
3: insomma,
1: no?
3: Domani si ricovera. Quindi...
1: Sì, tantissimi in bocca al lupo, da tutti.
3: Sì, proprio da tutti.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza tempo.

0: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Sì, sto parlando con Guerrino e Lanfranchi.
1: Sì,
2: sì, sì.
3: Ciao.
2: Ciao. Linda Gravela si è assisa in regia qui a Milano.
4: E signori, come si fa a non salutarla? La regia di RDS.
2: Eccola qua, Linda Gravela.
5: Notizie del paguro.
1: Sì, no,
2: torna mercoledì. Torna mercoledì. Ragazzi, guarda che paguro.
1: Tantissimo, ragazzi, ormai sono famosissimi i nostri registi.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, grazie a noi, grazie a noi. Senti, ho visto sui social che la storia dei performer che noi abbiamo lanciato, perché l'abbiamo lanciata noi, no? I performer. Sono anni che facciamo, adesso giocheremo anche con Vai con Riff, con tutte loro che cantano male, si divertono a storpiare le canzoni. Adesso anche sui social ci sono i performer che si divertono, secondo me, prendendo spunto da noi con Vai con Riff, fanno le versioni delle canzoni famose fatte male.
1: Ah sì?
2: Ce n'è una che sta girando, è diventata un tormentone social, lo conoscerai sicuramente, e questa è la versione di Ugel fatta dalla signora.
1: Questa è virale.
2: Questa sta diventando virale.
1: No, è già diventato virale, perché l'ho visto anch'io.
2: Sì, da un pezzo. Secondo me, queste mode nascono da noi, molto modestamente.
1: Molto modestamente.
2: Secondo me questo è un ex. È un ex performer. Come fa, scusa? Sembra che.
1: Dai, che dobbiamo fare una citazione.
2: Non è colpa mia.
1: No, Linda, basta, perché sennò non.
2: Ecco, sennò non si cita più nulla.
1: No, non si cita più niente.
2: No, però il finale è stupendo. Devo dire. Secondo me, questa è un ex nostra performer.
1: Va bene. Allora, un attimo, fammi pensare. Sì, sì. 30.
2: Aspetta, come i giorni di novembre, con aprile, giugno e settembre.
1: No. 30 come l'offerta Fixatime 24 Smart di Plenitude con il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixatime 24.
2: Hai ragione, giusto, perché lo sconto è valido per 2 anni e su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
2: Solo 144 euro all'anno.
1: E allora scoprite di più su questa offerta su anyplenitude.com.
6: Sui mezzi pubblici, sul divano,
7: mentre cucini o fai sport,
6: noi siamo sempre con te.
7: Siamo sempre con te.
8: Lasciamo mai, siamo sempre con te.
6: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
10: E di interessi?
9: 0.
10: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
16: Siete unici, siete fantastici.
14: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi 6.

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Mi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Roberta, allora se siamo tutti, chiudiamo la porta?
9: Sì, chiudiamo la porta. No, però lascia aperta che magari tra poco arriva gente.
10: RDS.

0: collega l'ha chiamata Tast Up Down. Questa è Dua Lipa su RDS. E allora, ancora ce l'abbiamo registrata.
1: Certo.
0: Vabbè, noi abbiamo, tu, anche le mie, tutte, noi abbiamo anche un database con le papere, esatto, ma tu pochissime. Sì. Con tutte le papere di tutti noi. Ogni tanto, adesso che arriva Carnevale, Halloween, qualcosa ritiriamo fuori. Dai.
2: Direttore, lo senda.
0: Esatto, tipo direttore. Ma anche io ne ho prese un botto.
1: Allora,
0: tipo,
1: amici, vi voglio raccontare la storia di questa donna, un'automobilista di Bologna, che ha fatto ricorso al giudice di pace perché ha preso 165 multe in 4 mesi.
0: Sì.
1: Tra novembre 2024 e febbraio 2025, in totale circa 10.800 euro di sanzioni,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate, ok?
0: Beh, se è vero deve pagare.
1: Allora, però, allora, la storia è questa. Da anni questa signora è titolare di un contrassegno per disabili.
0: Ok.
1: Che abilita al transito, quindi, delle aree riservate.

0: che lei fa più volte al giorno, ovviamente.
1: Certo.
0: Ma lei ha cambiato macchina, ha cambiato auto. La nuova targa è stata associata al pass e hanno invertito due cifre.
1: Ah.
0: Per un errore probabilmente di compilazione. Così allora, tutte le volte,
1: certo,
0: che lei è passata sotto i varchi elettronici, il sistema ha rilevato una violazione facendo scattare la multa.
1: Sì, perché non risultava quella targa lì. Beh, no,
0: certo,
1: allora ha ragione la signora.
0: Certo che ha ragione la signora.
1: Mi correggo.
0: Quindi la signora ha preso un colpo quando ha ricevuto tutte queste sanzioni in 4 mesi, ha impugnato le multe, l'ha portata al giudice di pace, sezione civile, ha fatto 3 ricorsi separati che sono stati accolti con annullamento dei verbali e quindi è stato dimostrato, insomma, come la donna fosse da tempo titolare di questo permesso e di come fruisse legittimamente, ovviamente, dei transiti nella ZTL, nelle preferenziali. E quindi l'anomalia era solo questo errore di compilazione.
1: Certo, ma ci mancherebbe altro. No? Sapete
0: che io... poverina, quando gli sono arrivati 10.800 euro di multa.
1: Eh beh, certo, beh, dipende dalla sua situazione economica, comunque sono sempre 10.000 euro. E vabbè, l'importante è che avesse ragione, perché se hai ragione, insomma, non le devi pagare. Però c'è gente che ogni tanto si lamenta in passato, perché dice, io non lo sapevo che c'era quella cosa, sono passato tutti i giorni e alla fine, dopo 6 mesi, mi sono arrivate le multe.
0: Sì.
1: Cioè, se mi fosse arrivata il primo giorno, io avrei capito e non avrei più fatto quella cosa. Ma no, Ciccio, tu comunque quella cosa che non puoi fare non la puoi fare, che ti arrivi la multa o non ti arrivi la multa, che te lo dicano o che non te lo dicano, ti fotografi, cioè, qui in Italia continuiamo ad avere l'idea che tu, se, cioè, puoi fare una cosa se non sei controllato. No, non dovresti poter fare quella cosa perché non si può fare. Se c'è scritto di... Io vedo, ti dico questa, i pedoni anche qui a Milano, e siamo a Milano, siamo a Milano, in una città tendenzialmente la consideravo molto civile. I pedoni a Milano ormai non guardano più se c'è scritto sul semaforo verde o rosso per i pedoni. Guardano le macchine che arrivano.
0: Oh,
1: non so,
0: mamma,
1: se è chiaro.
0: È pericolosissima.
1: No,
0: ragazzi,
1: nel senso
0: l'altro,
1: che non passa una macchina e loro
0: e
1: passano.
0: Allora passi.
1: Cioè, quindi non esiste più il guardare il segnale, capito? Che se è rosso devi stare fermo, punto.
0: Guardi se non c'è nessuno.
1: Pensate se anche le macchine facessero così. Poi l'altro giorno una macchina ha inchiodato a mezzo metro da una signora che passava con il rosso pedonale,
0: certo,
1: e la signora ha mandato a quel paese la macchina. Eh no, cicci miei, E che fa? Mi mette sotto. E allora con questa storia avete sempre ragione voi. Signori, questa è l'Italia.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Marco Mengoni. Giornate per

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what about romance?
1: Lady Gaga, Bad Romance. Su
0: ormai
1: RDS.
0: Tutti i finali io li farei così, anche su Senna Spyro.
1: Va bene.
0: Che fa tutta

0: usato.
1: Ci sto. Vediamo dopo che canzoni ci sono dopo. Devo vedere assolutamente che canzoni do. Sì, ci stanno.
0: Guerrini presidente. Si chiama Educazione Civica perché ancora non presenti in tante scuole. Sono d'accordo.

0: In Italia l'accumulo di ricchezza, perché qui c'è un retropensiero, viene spesso guardato con sospetto piuttosto che con ammirazione. A differenza della cultura anglosassone, dove il successo economico è associato alla determinazione o all'intraprendenza, in Italia il guadagno elevato è spesso attribuito a fortuna o raccomandazioni. Quello capirai, chissà che spinta ha avuta. Evasione fiscale, scorciatoie non del tutto trasparenti. Al secondo posto delle cose di cui gli italiani sono più invidiosi c'è la stabilità lavorativa e i privilegi percepiti. Quello guadagna più di me e io sono più bravo di lui, perché quello ha l'automobile bella e io non ce l'ho, perché all'auto aziendale a me non l'hanno data, tutta una serie di invidie. Al terzo posto c'è lo stile di vita e l'estetica, e purtroppo qui gli social media hanno una parte da leone, proprio il caso di dirlo. L'avvento infatti delle piattaforme visuali eccetera eccetera ha amplificato il fenomeno della paura di essere fuori, di non far parte della creme, insomma, in qualche maniera. E poi quando guardi i social vedi che la gente fa vacanze frequenti o di lusso, sono sempre alle Maldive, uno stile di vita apparentemente privo di stress o impegni gravosi eccetera eccetera eccetera. Al quarto posto ci sono le relazioni personali e capitale sociale, la rete di contatti, chi conosce, quello vaccina con quello famoso, quello è allo stadio con il calciatore del mio cuore eccetera eccetera. Però gli italiani sono un popolo di invidiosi e questo non ci rende onore.
1: Grazie a Danne e Sergio. Beh, ovviamente non tutti, una grande parte lo è, però questa cosa del lavoro, soprattutto in Italia, che ha citato anche Anna poco fa, se hai successo qui da noi c'è sempre c'è qualcosa sotto, all'estero ti stringono la mano e ti chiedono come hai fatto a raggiungere questo successo, questa promozione, è invece tutto il contrario.
2: È vero. Devo dire una cosa, però io sono invidiosa effettivamente, devo ammetterlo, sono molto invidiosa di quelli che mangiano e non ingrassano.
1: Ingrassano anche loro.
2: Non lo so, forse si allenano di più, quello può essere, però
1: tutto AI adesso, tutto Photoshop.
2: Allora quella roba lì, prova.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Machine, Beat of Your Heart su RDS. Pochi secondi alla mezzanotte, poi arriverà martedì incredibile.
1: Beh,
0: ragazzi,
1: già il fatto che sia martedì per antonomasia, ormai lo sanno anche i muri, è una giornata un po' più frizzantina.
0: Sono
1: dai,
0: anche i fermenti lattici.
1: Ma sai perché? No, mettiamo i puntini su lei, perché lunedì così si pensa che sia un giorno un po' più triste, no? Il famoso Blue Monday, quello.
0: Capita di lunedì,
1: dici, mamma mia, oggi andrà tutto male. Già dal martedì devi avere proprio, dici, oh, ho messo la quinta e tiro avanti dritto fino al weekend.
0: Martedì è uno di quei giorni che sta, un giorno cuscinetto, che si potrebbe anche fare a meno.
1: O se
0: già mercoledì, no? Il mercoledì è, senti, mercoledì è anche più lungo da
1: Siamo
0: dire.
1: Siamo qui
0: no?
1: per un altro motivo.
0: Va bene, va bene.
1: Tra poco scoprirete.
2: Anche la prossima ora apre

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Intanto siamo pronti a tornare in redazione RDS. Buonanotte Cristiano Di Cosimo.
3: Buonanotte a tutti.
2: C'è l'attualità in 60 secondi.
3: Sarà ricoverato domani al Gemelli di Roma Papa Leone il pontefice in vista dell'intervento per l'asportazione di un nodulo ai polmoni. Trapela ottimismo dal Vaticano, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Putin vuole un accordo più di Zelensky, lo sottolinea Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca. Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica perché io ho detto che devono farlo, aggiunge il presidente americano. Sui costi dell'energia servono risposte strutturali di lungo periodo, dice Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda. La Presidente del Consiglio, insieme ad altri leader europei, chiede a Bruxelles una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega, la mossa per ricandidarsi alla guida del Carroccio al prossimo congresso. Milano, neonato trovato in una busta in strada, il piccolo portato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Serie A si chiude la sesta giornata, il Toro supera 2-1 l'Udinese, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia. Domani la Champions League, Inter Bruges e Villarreal Napoli. Questa è RDS.
4: Scattato ufficialmente la mezzanotte, buon martedì 13 ottobre. Siete su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
2: Cosa ne pensi di Inter Bruges? Dai, facci un pronostico per
4: Bruges.
2: Domani.
4: Ma il Bruges se lo abbini col nero, col panna, sta anche Bruges. Bene. Il Bruges è quel colore lì. Adesso fanno tutto, fanno anche i cellulari color Bruges.
2: Color Bruges. Sapevo dei cioccolatini anche a Bruges.
4: Sì, quelli con un po' di liquore. Così. Siamo qui per un altro motivo. Anche perché qua interviene la scienza. Doveroso farlo. Capita a tutti, dai, facciamo Radio Verità, sì. Di dimenticarti il nome anche proprio in quel momento lì ti stai presentando.
2: Ah,
4: piacere, lei è?
2: Ciao campione, Bomber.
4: No, bella Bomber, bella grandissimo. Grande Jefferson, James, Jürgen, come ti chiami?
1: Jason. All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza tempo.

0: Immagini.
1: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
0: Domani è sempre domenica.
2: RDS 100% grandi successi.
0: Il nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Elisa, Madama, Mika su RDS. Chiudono così la sequenza mixata. Siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Avete sentito a letto anche l'umiltà di Cristiano Ronaldo?
2: Cosa ha detto?
1: Che ha detto: sono il migliore di tutti i tempi, i numeri parlano da soli.
2: Fin qui.
1: Cioè, capito?
2: No,
1: boh,
2: però
1: fine,
2: non... autocelebrarsi così tanto
1: sì,
2: non va bene, certo, ai suoi livelli, però
1: sì, chiaro.
2: Può però, anche insomma, permetterselo.
1: Abbiamo visto anche l'addio alla nazionale argentina di Messi, non ha detto sono il migliore di tutti i tempi, insomma, ha detto sempre grato di vestire questa maglia. Cristiano Ronaldo aveva già combinato qualche pasticcio qualche settimana fa col ritiro del Portogallo, insomma.
2: Beh, non infierisca.
1: Ma lo dicevo perché tu so che sei esperto di calcio, di gossip, cioè, che girano intorno al calcio.
2: Un po' dalla panchina, un po' dal campo, un po' così. Parleremo anche di nomi tra poco, perché la difficoltà che ci accomuna un po' tutti noi italiani è quella di ricordare, soprattutto in quel momento lì, quando ci
1: presenti,
2: si conosce per la prima volta, come si chiama l'altro o l'altra.
1: Ne parliamo tra poco.
3: In cucina,
4: in salotto,
3: in camera mentre ti rilassi,
4: con Alexa,
3: Google o Siri
4: basta la tua voce,
3: chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
4: e la radio riempie la tua casa.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
13: Siete unici, siete fantastici.
11: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna.

0: Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Martedì, siete su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo dicono loro gli esperti di 3B Meteo.
2: Un martedì 13 ottobre sulla nostra penisola con una pressione atmosferica in aumento e di conseguenza le condizioni saranno di assoluta stabilità, si allontana la perturbazione atlantica, dunque il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato ovunque, ma soffierà parecchio vento, moderato a tratti teso, principalmente da nord-est, soprattutto sulla fascia adriatica, ionica, con anche moto ondoso in conseguente aumento, ma anche sul versante tirrenico. Il clima sarà più freddino nella notte e al mattino, con valori minimi localmente bassini, in alcune località non andremo oltre 10-13 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Grazie per questi aggiornamenti sul meteo. Tra poco scopriamo anche perché ci dimentichiamo sempre il nome delle persone che conosciamo.
4: Mi ti chiami?

0: C'è Busy a Bar Song, Tipsy su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Perché spesso accade questo? Perché ci dimentichiamo proprio i nomi nella nostra
1: poi,
0: quotidianità?
1: Cavolo, a volte te lo dimentichi, ti stai presentando con una persona, ciao, piacere, dimenticato in due secondi.
0: No, soprattutto, metti caso, no? Uno ti dice, sono un architetto, noi pensiamo già alle case, i progetti, i palazzi, le cose, ma...
1: Tutta quella roba lì pensi te mentre stringi la mano a una persona,
0: non
1: ci credo neanche se ti vedo, guarda.
0: Sì, provo a collegare anche la fisionomia.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Ecco, a proposito di
1: per
0: questo...
1: ricordare, colleghi la persona, la professione.
0: I volti, secondo me, è molto più facile tenerli a mente, ricordare, ah, questo qua l'ho già visto,
1: guarda,
0: questo qua, sì, sì.
1: Ah, io su questa visto, cosa qua ho proprio la mia gaffa d'archivio, come se fosse il mio repertorio,
0: cioè?
1: E io mi capita diverse volte di presentarmi più volte con la stessa persona. Ah, ma
0: prima,
1: ci siamo già presentati. Ho detto, ah, è vero, ma guarda, ma questo è. Io dico sempre, ma così, questo è il mio personaggio, ce lo faccio sempre. Però è vero, mi dimentico
0: fa
1: le facce.
0: Della
1: non so
0: sua
1: perché.
0: Struttura. Quindi ricordiamo il volto, ma non il nome. Siamo distratti durante le presentazioni,
1: vedi?
0: Soprattutto se la persona, l'altra persona, non stringe bene la mano. A me l'attenzione
1: la
0: cade lì.
1: Molle.
0: Mamma mia, vi prego, è proprio quella la red flag. E il nome ce l'abbiamo lì che rimane sulla punta della lingua. Anche la scienza si è interrogata su questo.
1: Ragazzi, se si interroga la scienza, chi siamo noi per non riportarvi sta cosa?
0: Esiste il fenomeno, sì, della punta della lingua. Hanno dato il nome tip of the tongue.
1: Sì, cioè è tradotto in inglese, non è che un nome
0: strano. È tradotto in inglese,
1: ma
0: ce l'ha venduta così, due
1: sì,
0: lire, ero capace anch'io allora.
1: Sì, sì, sì.
0: Anche a una festa può diventare un po' così un sinonimo di palestra per la mente, quando c'è tanta gente, dici, ah, quella là mi piace, quella, come si chiama? Elisabetta. Ah,
1: vabbè, se
0: come
1: ti piace
0: Elisabetta,
1: una...
0: ma non c'è nessuno.
1: Se ti piace una persona te lo ricordi, il punto è il cervello dimentica il nome in soldoni perché il nome non è un'etichetta, invece di dire appunto l'architetto oppure quello che ne so, che ha i capelli lunghi, ti ricordi un fatto, un dato anche fisico e quindi fai
0: anche un'immagine.
1: Meno fatica, esatto.
0: C'è gente che collega nomi e volti a immagini e cose,
1: aspetta.
0: Quindi
1: io avevo un professore alla scuola superiore, primi giorni di scuola superiore, quindi già sei in un altro ambiente,
0: tipo
1: non conosci
0: 40
1: nessuno.
0: Anni fa, allora,
1: esatto,
0: per dire.
1: Anche 45.
0: Sì.
1: Non conosci nessuno, ti guardi intorno, professore di italiano e storia, che era insomma, un soggetto un po'
0: egregio.
1: Particolare.
0: Certo.
1: E praticamente lui cosa fa? Il secondo giorno di scuola gira tra i banchi, sei così con la mano sulla bocca, sul mento, guarda,
0: non
1: muove
0: ragionare.
1: Le dita, sai, tipo fare calcoli mentali così, no? Ci guarda e ad un certo punto ci spiega, no? Perché stavo cercando un modo, ho la mia tecnica per cercare di memorizzare i vostri cognomi.
0: Chiaro.
1: Giustamente una classe di 30 persone deve imparare chi sono e lui ci spiegò, tipo facendo l'esempio col mio nome, Sacchi, mi immaginava seduta in un sacco, no? Ok.
0: Un'immagine deliziosa,
1: un altro ragazzo si chiamava Farina, lo immaginava vicino a una cesta piena di farina, che è una roba del genere.
0: Forno, cose, capito? Panini.
1: Poi c'era un'altra ragazza che aveva un nome particolare, si chiamava Cazzante.
0: No, no!

0: mi fa? No, no, questo non ve lo dico.
1: Non dire niente, abbiamo capito tutti, cazzanti. Scusa, dai.
0: Non lo dico, non lo dico. Vabbè.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giorgia, parafulmini.

0: su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Scusami, stavamo guardando ieri un video di Lenny Kravitz su Instagram che si allenava, cioè faceva
0: con i pantaloni di pelle.
1: Con i pantaloni di pelle faceva sulla panca, come si chiama?
0: Leg press.
1: Ma che leg press? Tirava su quelle braccia.
0: Leg station.
1: Ma in palestra da un mese non ho ancora imparato il nome delle macchie. No, comunque si allenava.
0: Lui faceva corpo libero,
1: con i pesetti da un chilo.
0: Sì,
1: Lenny Kravitz si allenava con i pantaloni di pelle. Ma
0: vabbè,
1: perché?
0: C'ha stile, quando uno può. Scusa, te non vai così.
1: Ma lui può fare tutto, però come fai ad allenarti col pantalone di pelle?
0: Tu vai in pigiama con i calzini
1: bello.
0: Così tutti.
1: Bello.
0: Ma dai,
1: col
0: ma
1: pigiama
0: cosa?
1: Dentro il calzino.
0: Quell'antiscivolo poi, rigoroso. Figurati.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen. Una regina Disney si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Zero Uno Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
16: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno... spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
18: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due

0: li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: A proposito di sport, può capitare, può succedere di farsi male durante un allenamento.
3: Se non fai riscaldamento.
2: Tu lo fai?
3: Certo.
2: Tutte le volte? Ma dai.

0: Amaro, i pinguini tattici nucleari su RDS. Allora parliamo di farsi un po' male mentre si fa sport.
1: Ti sei mai infortunata tu?
0: No, devo dire la verità, no, ti è.
1: Non è che mai ho mai fatto mezza chissà... volta.
0: No, non è che ho mai fatto.
1: Ma neanche un dito rotto, sai, un gomito un po' così, ma un dito insaccato.
0: Ma rompitelo te il gomito, cosa vuoi da me? Le dita insaccate sì, perché giocando a pallavolo, però non è un infortunio.
1: Ma non è una gara che ha fatto più.
0: Cioè. Il dito insaccato giocando a pallavolo a basket capita di frequente. Cioè, probabilmente tipo, non so neanche cosa vuol dire dito insaccato, cioè che pam, la pallonata sul dito, truc, e il
1: pam.
0: Dito diventa gonfio, malissimo, incredibile.
1: Ne hanno parlato
0: mia.
1: Anche quelli di Tutti
0: male,
1: Pazzi,
0: che male,
1: sentite.
0: Che male.
2: Bella l'iniziativa in Tutti Pazzi per RDS, la riportiamo, quella di New York, per cui durante la notte luce accese nei parchi se volete giocare a calcetto,
3: per
2: a basket.
3: Per le persone che lavorano di notte,
2: bello,
3: bello. I turni, bello, molto bello.
2: Poi bisogna da vedere.
3: Magari prepararsi un attimo prima di fare uno sport qualsiasi, anche la dama probabilmente, perché l'infortunio è sempre dietro l'angolo.
2: Abbiamo dei capolavori.
4: Ciao Federico da Livorno, estate, Castiglioncello,
2: Ale.
4: Giocando a palla calcio con mia figlia, a un certo punto, ehi Lu, guarda papà che ti fa la rabona.
2: Com'è andata?
4: Fatta rabona, mignolo del piede destro, completamente fratturato.
3: Bello. Ale. Perché quando fai passi il piede dall'altra parte un attimo che il mignolino è rimasto, già tanto è rimasto attaccato.
5: Buongiorno, Max da Ravenna. Io faccio responsabile in una società di calcio,
2: sì?
5: Settore giovanile, sì. 2 anni fa a maggio i genitori hanno insistito perché facessi la partita di fine stagione
3: ma
5: a calcetto
3: sì.
5: con loro.
3: Ma gioca con loro.
5: Risultato, mi sono strappato il quadricipite
3: strappato.
5: Con un calcio da metà campo 8 centimetri.
2: Con un calcio 8 centimetri di strappo.
3: Sì.
2: Fischia.
3: Da metà campo.
6: Buongiorno tutti pazzi, sono Rosy. Io sono di Palermo.

0: Ma vivo a Bergamo, sì. Qualche giorno fa, in occasione del compleanno del mio papà, lui ha compiuto 80 anni.
1: Sì, bello.
0: Abbiamo festeggiato tutto a posto.
1: Sì.
0: Però qualche giorno dopo lui ha pensato bene di fare i piegamenti appendendosi.

0: 5 anni. Quindi era un gioco, non era proprio
1: rugby. Sì, sì, certo, bello.
0: L'ultima lezione ci hanno detto: genitori, giocate anche voi.
2: Ma sì,
1: prego.
0: Ah sì, a un rugby. Bambino mi è salito sul piede e mi è costato 450 euro di osteopata.
1: Vedi?
2: Buono,
1: vedi,
2: buono.
1: Favorisce buono. Quello, sì. Favorisce quello.
0: Esatto,
2: perché uno può misurare un infortunio o con le giornate di degenza o con i soldi spesi. Qui sono i soldi spesi.
0: Esatto. Non male. Senti, ma nervo, cioè.
1: Addirittura, ma alla luce di questo, no? Cioè, nel senso, comunque il rugby bello, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Lo rifai,
0: no, l'anno... Non l'ha più fatto.
2: Solo il terzo tempo del rugby, secondo me.
0: Esatto.
3: Bello, bello da guardare da lontano.
4: Ma
3: però.
4: Assolutamente
3: sai
4: sì.
3: Sai che mi è venuto in mente? L'unico infortunio che ho subito,
2: Eccola,
3: non a fare sport, ma in discoteca.
2: Che è successo?
3: In discoteca, secondo me, con i tacchi, no? A fare un
4: che
3: po'
4: comunque
3: così.
4: È già sport nazionale.
3: Ragazzi,
4: anche quello.
3: Camminare sui tacchi. E praticamente un'amica mi sale col tacco proprio sul collo del piede. Cioè sul piede, ma con la décolleté.
4: Però scusa,
3: un dolore.
4: Passato un po' di tempo, sei qui comunque tra noi.
3: A poterlo raccontare.
4: Possiamo stare tranquilli.
3: Questo sono veramente
4: me.
3: Grata.
4: Prossima volta vai in infradito. Va in ciabatte.
3: Però non vado più in discoteca.
4: In babucci
3: anche.

0: Black Eyed Peas su RDS, è arrivato anche il guerriero della Snaccese, Filippo Ferraro.
1: Buonasera, hai detto bene, Jazz. Il guerriero, perché la principessa alle corsi, insieme a Pino, hanno deciso di fare weekend lungo, no? Hai capito?
2: Ancora le Maldive?
1: Sì.
2: C'ha l'abbonamento praticamente.
1: Ma stavolta è stato via 4 giorni, quindi è riuscito anche a mettere i piedi pucciati nell'acqua.
3: Pensa che
1: a
3: te. Bella vita.
2: È l'upgrade. Dopo 8 giorni è un po' così.
1: Invece noi siamo qua a portare avanti la baracca e partiamo subito col sondaggio Pronti Via. Forse avete sentito la notizia di questa azienda italiana che è stata allontanata da una fiera del settore legata alla pesca in Spagna, perché loro pubblicizzavano la vongola selvaggia con delle foto con ragazze ignude. In realtà non si vedeva niente, erano anche nudi artistici, mi permetto di dire.
2: Sì, sì, vero.
3: Ah, è arrivato l'espertone del nudo.
2: Si chiamano così.
1: No, non l'ho trovato volgare, onestamente. Erano delle ragazze, che so, una si vedeva di fianco, nuda, però coperta dalla rete da pesca. Cioè, non l'ho trovata. Anche perché loro hanno spiegato che la scelta è stata fatta dall'ufficio marketing, che è composto da tutte donne. Questa cosa ha scatenato una bufera, e quindi vi chiediamo se secondo voi è giusto o sbagliato questo allontanamento. Loro peraltro hanno tolto anche le foto dai social.
2: Sbagliatissimo. No, è comunque marketing, vedi, né più né meno stiamo parlando di questa cosa.
1: È un ufficio formato da donne, è una scelta fatta dalle donne, quindi una donna può decidere, no, anche di mostrarsi come vuole. E ripeto, non c'era niente di volgare.
2: Tu dici, l'avesse fatto un uomo, poteva partire un'ulteriore polemica? Forse, perché tra donne ci si intende, arriva l'uomo e fa: ah, mettiamo tutte donne nude che così vendiamo più vongole.
1: Non lo so. E sa che lei cosa dice degli uomini nudi? Lei
3: non
1: che
3: lo so,
1: frequenta.
3: Magari non per le vongole, l'avrei proposto per un altro tipo,
2: certo,
3: di mercato.
2: Nasello e Merluzzo e via, andare. Reparto ittico, forza! È un po' così. Va bene, vi lasciamo con Filippo Ferraro, avrete modo
3: fatti
2: di...
3: Fatti suoi, che se arrangia lui.
1: Grazie, profondiamo.
2: Grazie JJ Carrozzo in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
3: Grazie Jason Gagliani, a domani, baci.
4: Ciao. Ma alle corsi, che fine ha fatto?
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Grazie a Ale Jason che mi hanno preceduto, pronti per la notte dei guerrieri, subito Gianluca Gizzi e il direttore Mentana.
6: Il riciclo di carta e cartone nel nostro paese ha raggiunto risultati superiori ai target europei, frutto della raccolta differenziata e del lavoro di cittadini, amministrazioni locali e aziende. Roberto Di Molfetta, direttore generale Comieco.
7: Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici è superiore al 90% da alcuni anni e questo in anticipo rispetto agli obiettivi europei al 2030. C'è un'importante raccolta differenziata, in particolare la raccolta differenziata comunale, 4 milioni di tonnellate, dove l'area del paese che ha dato il maggiore contributo in termini percentuali di crescita percentuale è il sud, che ha superato per la prima volta il milione di tonnellate.
6: E un suggerimento.
7: Un'ulteriore area di miglioramento riguarda la qualità della raccolta. Nel cassonetto della carta ci va solo carta e cartone, non vanno messe i sacchetti con i quali spesso si arriva al biloncino, al contenitore della raccolta della carta, che vanno separati.
6: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
8: Siccome la radio e ha la sua storia, che è diversa da quella della televisione, di tutti gli altri mezzi, ma è comunque una parte della storia d'Italia. Voglio ricordare qui Giorgio Bracardi, che se n'è andato grande, 93 anni, però è stato un grande in vita del gruppo, della banda di Boncompagni e di Arbore. Giorgio Bracardi era il personaggio più dissacrante e anche più buffonesco, se vogliamo, tra tutti, ma aveva una grande intelligenza e una versatilità straordinaria e era al servizio delle gag e anche degli scherzi privati di Arbore e Boncompagni. Mi ricordo una volta televisiva in cui con uno scherzo bestiale praticamente si era messo in bocca un po' di brioche e doveva fare il cantante e cominciava a fingere di emettere qualsiasi cosa dalla sua bocca mentre cantava. Ma tutti lo ricordano in radio, quel l'uccellaccio Scarpantibus, o per il neofascista Catenacci, uno dei nostalgici, tutti i personaggi di alto gradimento, e ne aveva tantissimi, quel signore che gridava Patroclo a un certo punto durante le trasmissioni, ed era straordinario. Max Vinella, ad esempio, mi ricordo il finto giornalista che non capiva granché, come succede spesso anche ai giornalisti più affermati, ma insomma era tante di queste cose. Bracardi è stato un pezzo del divertimento per radio ed è giusto per radio ricordarlo.
6: Questa è RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Ale Gusti, è tornato?
5: No, cioè non è che adesso è andato via, torna domani, torna Pino, c'era poco, ci sarà Jimmy, mentre invece saluto JJ Carrozzo che mi guiderà per i prossimi minuti, e poi come detto Jimmy sarà tutta la notte con noi, con me, che sono Filippo Ferraro, il film. Buonasera guerrieri, che bello ritrovarvi e ritrovarci. Tra poco nel sondaggio pronti via, questa azienda cacciata dalla fiera di settore in Spagna per una campagna pubblicitaria per alcuni esagerata, addirittura hanno dovuto togliere le foto. Dopo le commentiamo, perché poi parlare di foto in radio è sempre un po' complicato, ma non mi sembra niente di esagerato. Il vostro punto di vista, giusto, sbagliato, esagerato, con un audio 38822 38822, e noi torniamo negli anni 90, gli 883, e questa è una canzone d'amore sul volume.
1: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo. 100%.

Oh yeah! Mattina Lover, Siena Spyro, luna e 13. Tututum. Signori e signori, diamo inizio alla puntata. Vai, vai, Jimmy col sax. Crizia Valle Spluga on the mic, la

Ciao così, ciao amici, ben ritrovati da me. Io sono Filippo Ferraro, il Phil. Salutiamo Jimmy che prende in mano la regia della Notte dei Guerrieri qui su RDS. E se volete, fino alle 5 del mattino ce la raccontiamo. Piccola cosa, chiedo venia per due cose. Vabbè, una vi cambia niente. C'ho un po' la voce bassa, un po' raffreddato, classico, insomma, del periodo che non sai come vestirti. Di giorno alle 4, 30 gradi, e la sera meno 2, il vento freddo, quindi insomma è un po' quello. E poi oggi, giocando a calciotto, sapete che adesso ho avuto questa crisi di mezza età, quindi mi sono dato al calciotto e gioco pure in porta, e mi sono girato, pensavo di essermelo rotto, praticamente l'ultima, come si chiamerà? L'anulare, ok? Praticamente la piega, quella sopra, per intenderci, è tutta nera. Quindi adesso l'ho bloccata, perché se stai vedendo 265, non avete idea quella parte lì quanto è fondamentale in ogni cosa che facciamo. Cioè è una stupidaggine, non è rotta, è soltanto, sarà lussata, sarà girata, quello che è. Non avete idea quanto è fondamentale quella parte lì, davvero incredibile. Allora, invece, parliamo di cose serie, sondaggio pronti via. Questa azienda italiana che è diventata virale e famosa in tutto il mondo perché durante una fiera del settore che si teneva in Spagna ha presentato una sua campagna. Loro sono di Sant'Arcangelo, si chiama La Selvaggia, appunto, un'azienda che vende cozze e vongole, e avevano fatto questa campagna dove c'erano sì, c'erano delle ragazze sicuramente non vestitissime, ma neanche così esageratamente nude. Le due o tre foto che hanno girato, una è di una ragazza nuda di fianco, ma non si vede assolutamente nulla, coperta solo da una rete da pesca. E fin là, onestamente, non mi sembra sì. L'altra, invece, un po' strizza l'occhio al gioco di parole, al doppio senso, vedetela voi, è una ragazza tatuata, non si vede il viso, si vede solo una maglietta, e lei tiene in mano delle vongole, sulla maglietta c'è scritto grande, con la vongola 25-26 mm, extra 26, gigante 28, evidentemente abbiamo capito qual è, insomma, il gioco di parole. Questa fiera non ha preso bene la cosa, appunto, ha deciso di cacciare, e appunto questa azienda, e la cosa è diventata appunto virale, molto chiacchierata. Addirittura questa azienda ha deciso di bloccare la campagna sui social, pur dicendo era una campagna studiata dal nostro ufficio marketing, un ufficio fatto soltanto di donne, con delle ragazze che avevano ragionato su questa campagna, e quindi non c'è nessun tipo di sessismo dal loro punto di vista. Magari non è stata una scelta azzeccata, quello è un altro punto di vista. Quindi quello che vi domando è: giusto, sbagliato, esagerato, il fatto che sia stata fatta da un ufficio totalmente al femminile, come dire, sdogana la cosa, oppure quando una campagna è comunque sbagliata o non sbagliata, giusto anche eliminarla? Ditemi la vostra, dopo insomma magari analizziamo la cosa più nel dettaglio. Il numero è quello 38822 38822. Signore e signori, la notte parte adesso.

0: Cremonini e la sua Paparazzi. Mi piace tantissimo questa nuova piega un po' più rocchettara di Cesarone. Bella, bello, bello, bello il nuovo appunto Paparazzi. Qui su RDS, l'una e 23, parliamo della Selvaggia, questa azienda che appunto raccoglie, commercializza vongole e cozze, che è stata cacciata dall'appuntamento internazionale dedicato ai prodotti ittici che si svolge appunto a Vigo per un dépliant con ragazze nude o seminude. Vi ripeto, ve lo direi, cioè non è nulla di volgare, non è nulla di esagerato, a mio modesto parere, però ovviamente siamo qua per parlarne. E il vostro punto di vista, giusto, sbagliato, esagerato, un messaggio al volo, dai.
1: Guerrieri,
0: sì?
1: La pubblicità non è andata a buon fine perché sì, erano delle vongole.
0: No.
1: E il team che l'ha studiata erano delle cozze.
0: Ah, ok, va bene, va bene, va bene.
1: Ciao Francesco dal bar della Chiocciola Cercale. Vado a fare le focacce.
0: Vai,
1: ciao,
0: vai.
1: Ciao.
0: Meglio, secondo me, meglio le focacce che le battute. Però insomma, va bene così. Dai, tra poco il vostro punto di vista. Mi piacerebbe sentire anche e soprattutto quello delle donne. Perché ovviamente quando si commentano certe cose, come dire, da parte di un uomo, magari ci sono dei punti di vista che ci sfuggono. Siccome siamo qui per capirne di più, per vedere varie angolazioni, la vostra. 38822 38822.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
4: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
9: Siete unici, siete fantastici.
7: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

0: finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
2: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
3: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: 10 per questa California Girls di Katy Perry. Si pronuncia California Girls, ma il titolo è California Girls. Beh, se guardate anche la social TV, non è che dico una fregnaccia, che mi ricorda un po' quel gioco di parole che ogni tanto si può fare anche, ovviamente, quando sei un artista, insomma, nel mondo della musica. E c'è un esempio che è anche abbastanza famoso, forse ricorderete, di qualche anno fa, una canzone, insomma, che ebbe un gran bel successo, che era delle Two Black ed era Waves of Love, che però era Love, si scriveva Love, ed è quella che faceva così. Senti qua che robetta, mettila, Jimmy. Waves of Love. 20 anni dopo, capito, era Waves of Love. Era un gioco di parole, come California Girls. E poi lascia. Ah, non ce la faccio, troppi ricordi. Dai, basta, dai, G, basta. Allora, tra poco invece proseguiamo il nostro sondaggio Pronti Via, perché vi ha preso tantissimo e sono molto contento perché abbiamo messaggi sia da tanti uomini ma anche da tante donne. Ne mettiamo uno al volo, Jimmy, per favore.
1: Cosa c'hai? Il problema è che ci stiamo indignando per cose inutili e poi per quello che ci dovremmo veramente indignare non lo facciamo. Veramente facciamo sempre ridere.
0: Ma adesso non voglio cadere nel populismo, perché insomma è dietro l'angolo, però come dire, per certi temi voglio sentire giustamente anche la controparte, perché magari ci sono delle sfumature, dei punti di vista che magari non colgo da uomo, e quindi giustamente voglio anche il parere delle donne, che tra poco sentiamo su appunto questa azienda romagnola che è stata mandata via da una delle fiere più famose per quanto riguarda l'ittica, per una campagna appunto dove c'erano delle ragazze seminude appunto per spingere la loro produzione di cozze e vongole. Tra poco le vostre, 38822, 38822.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
5: Siete unici, siete fantastici.
3: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Azienda di ittica cacciata per una campagna con ragazze seminude, giusto o sbagliato? Tra poco le vostre, 38822, 38822, Cherry Styles.

0: La versione 2026 di Disperatico Erotico Stomp, pezzo meraviglioso di Lucio Dalla, e sicuramente qua una dedica c'è da parte di Safe, pezzo molto molto molto bello che ci fa ritornare un po' a quelle sonorità e anche a quell'atmosfera. Tra l'altro, disco che era del 1977, che riascoltato ora sembra modernissimo, sembra uscito ieri, e questa era la magia di uno degli uomini più incredibili che ha calcato i palchi in Italia, che è Lucio Dalla. Ho avuto il piacere di intervistare e conoscere tanti anni fa. Questa è la Notte dei Guerrieri, 10 minuti all'una del mattino, alle 2 del mattino, scusate, e stiamo parlando appunto di questa azienda selvaggia che è stata allontanata da quella che è una fiera dedicata appunto all'ittica a Vigo, dopo appunto la presenza di una campagna con ragazze seminude. Sentiamo un po' di vostri punti di vista. Andiamo, dai, via, dai, dai, vai.
1: E giro Luca, la bottega del pane Montepulciano.
0: Sì, che è successo?
1: Ma cosa hanno nella testa questi spagnoli? A parte che è tutto un fatto politico, perché ora ce l'hanno con noi.
0: Ah, per sé, la Schengen.
1: Okay. Poi lo preferiscono anche loro. La pubblicità del genere, ma niente di scandaloso, ma è una cosa assurda.
0: Allora, in realtà non è che gli spagnoli ce l'hanno con loro, perché quando è accaduta questa cosa, questa condotta ha ricevuto contestazione formale, una diffida urgente da parte della regione Emilia-Romagna, supportata anche dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Quindi c'è stato anche un fuoco amico, ecco, mettiamola così. Non sono stati difesi, ma sono stati anche attaccati. C'è che scrive: dovrebbero far chiudere anche le spiagge per nudisti, secondo la mentalità di questa azienda. L'Italia sta passando le peggiori crisi economiche di tutti i tempi e i capi stanno a guardare cosa fanno i dipendenti a fuori lavoro. Ma no, ragazzi, abbiamo capito male. Nessuno fa fuori lavoro. Questa era una campagna creata dall'ufficio marketing di questa azienda che voleva anche un po' stupire, colpire. Ripeto, io le foto le sto vedendo, ve le ho raccontate. C'è una ragazza di lato, nuda, coperta da una rete da pesca. Sì, ma non è una cosa, cioè, adesso io mi ricordo quando col mio papà si andava dai meccanici e c'erano i calendari, cioè quelli erano cioè, questa è una campagna artistica. Poi può piacere o non può piacere, ma sentiamo proprio le donne che cosa ci dicono. Dai.
2: Prova a riassumere il messaggio di prima.
0: Ecco, scusa, lì vorrei fare un plauso. Me lo fai un plauso a questa ragazza meravigliosa? Perché mi ha mandato un audio di 2 minuti, poi ha detto mi sa che ho esagerato, e ne ha mandato un altro di 40 secondi. Grazie, finalmente qualcuno che capisce i tempi radiofonici. Grazie. Vai, sentiamo.
2: No. Per me hanno sbagliato a mandarli via. Dai tempi antichi l'uomo ha sempre utilizzato il corpo della donna per fare pubblicità come donna oggetto e tutto il resto.
0: No, questo non so.
2: Perlomeno nel 2026 siamo consapevoli di questa cosa. E chi ce l'ha bello ci può fare i soldi, che lo faccia pure. Quindi, a parer mio, hanno sbagliato. Tra film, cinema e tutto il resto siamo così avanti. Ci sono le spy in Germania.

0: che le modelle coinvolte erano professioniste, ovviamente retribuite e consenzienti. Una precisazione in cui appunto la società vuole distogliere dal fatto che sia stata un'idea macista, maschilista, chiamatela come volete. Ne abbiamo un altro al volo, un'altra donna? C'è Paola? Sentiamo Paola.
1: Ciao guerrieri e guerriere, Paola, sono veloce, Paola dalla provincia di Como. Veloce. Sicuramente io non ho visto la pubblicità, però se Filippo afferma che non è nulla di scandaloso,
0: che c'ho la
1: ci credo.
0: In tasca, grazie,
1: la questione non è che è stata gestita da un gruppo, da un team di donne o di uomini. Il problema è che oggi il corpo della donna è diventato l'unica attrazione perché qualcuno possa fermarsi a guardare una pubblicità.
0: Beh, però non è detto, perdonami se ti interrompo, c'è una pubblicità famosa, posso dire, di Dolce & Gabbana, no? Di questi due modelli bellissimi, adesso li ha anche cambiati, lui è anche un attore di Gentleman molto bravo, loro due, lei bellissima, lui bellissimi con i costumi bianchi che escono e onestamente io butto l'occhio sulla donna ma butti l'occhio anche sull'uomo, cioè se la campagna fosse stata fatta da uomini nudi avrebbe fatto lo stesso scalpore? Quello che insomma ci domandiamo e vi chiediamo anche la vostra. 38822 38822.

0: nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
2: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
0: Taylor Swift, Patient Zero. Speciali, le ali.
3: C'è una

0: quanto è bello il nuovo di Luciano Ligabue. Se cambiare in un giorno migliore per te. Sentito la qualcosa per te, le due scattate in questo istante, qualcuno ha scritto, beh, alla fine la trovata del market è stata azzeccata perché hanno perso la fiera ma hanno ricevuto tanta pubblicità anche da parte nostra. Ecco, se volete, amici della Selvaggia, oh, due chili di cozzo e vongole, noi le citiamo volentieri. Ci mancherebbe altro se non scrocchiamo. Torniamo invece in redazione, pronto il nostro Gianluca Gizzi, l'approfondimento è RDS Green.
1: 3 mesi e mezzo per scovare un gioiello commestibile della natura, il tartufo bianco, con un prezzo che oscilla e dipende soprattutto dalla domanda e dall'offerta. Michele Boscagli, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo.
2: Al momento si può andare da un prezzo che va per i più piccoli dai circa 1.800-2.000 euro al chilo fino a 3.000-4.000 euro al chilo per le pezzature più importanti, forse anche oltre. Però i prezzi ancora non sono molto indicativi perché la stagione è appena iniziata.
1: Sono ben 9 i tipi di tartufo commercializzabili nel nostro paese.
2: 2 sono riferibili prevalentemente al tartufo bianco, ovvero il tartufo bianco pregiato, che è quello di questa stagione, e il tartufo bianchetto o marzuolo, che è quello della stagione primaverile, e 7 sono le specie invece di tartufo nero.
1: Con profumi e aroma che cambiano in base al terreno e alle piante con cui il tartufo cresce.
2: Potremmo avere in uno stesso territorio, in una stessa regione, un tartufo totalmente diverso rispetto alla valle vicina. Le caratteristiche del tartufo bianco sono quelle della delicatezza e dell'intenso profumo, spesso legato a note agliacee piuttosto che di